0: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco. Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
1: Radio Company Boutique.

0: Radio Company. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico sottomarina.
1: Radio Company Boutique.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Company. Radio Company ha scelto stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company.
8: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
9: Clap your hands now.
8: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
2: Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Su Radio Company, Batta da 90, con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Con Mauro Tonello la mattina presto c'è Botta da 90 da non dimenticare, segnatevelo, svegliatevi presto anche voi insieme a noi ovviamente per sentire il sound degli anni 90, grande vibration anche questa mattina. Salve DJ Nick, partiamo con Mr. Ricky che salutiamo, il disco Tramba, troviamo anche Simon J con Luther, anche poi Blackwood con I Miss You.

0: o meglio risentita Blackwood, produzione questa italiana, anche se lei di New York City con I Miss You, sento anche Simon J con Low Thug, in apertura invece Mr. Ricky con la sua disco tramba. Ci fermiamo tra un po', un grande classico sicuramente vi farà sobbalzare dal luogo ove siete per gala.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Valium, come diciamo sempre, perché i suoni a 90 devono essere ascoltati a volume bello sostenuto. Con Mauro Tonello riportiamo insieme a Let a Boy Cry di Gala, troviamo anche Carl featuring Music Mind con la sua Disco Fever, troviamo anche The Temporary, la voce di Maya con Feel It, e poi loro grandi Smoke City, Mr. Gorgeous. Questo è il remix di Mood to Swing.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. I pass

0: Smoke City, allora Mr. Gorgeous, che bella canzone, è bella, ho risentirla, ha fatto molto piacere. Troviamo anche i Temporary con la voce di Maya, Filita, c'era anche Carl e Music Mine, per tu invece Let Me Cry, lei la grande gala. Ci fermiamo questa mattina, come sempre a quest'ora, vi lascio con la Family, da Mauro Torello e di Genica, tutto, a domani.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Kind of Magic. Loro sono i Queen. Buongiorno amici, questa è Radio Company, la Family.
1: Buongiorno.
0: Come va? Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, voi come va da quelle parti?
0: Tutto benissimo, devo dire che in questo 2 giugno del 2026, allora se ieri c'erano un po' di persone che non hanno fatto il ponte, quindi lavoravano lo stesso, stamattina ovviamente traffico maggiormente ridotto. Anche perché poi stasera, ragazzi, bollino nero da tutte le strade per il ritorno.
1: Ah, beh, infatti, ragazzi, devo dire. Tornare oggi, paura. Tra l'altro, sì, se non sbaglio, c'è stato anche il Rimini Wellness. Quindi, sai, ci sono quei. Sai quando si accavallano una serie di eventi?
0: Sì.
1: Per cui, sì, c'è il ponte, sì, c'è bel tempo, sì, la gente va al mare, sì, la gente lavora, e poi magari ci sono anche degli eventi per cui la gente si sposta in massa.
0: Questo weekend è stato questo weekend che c'è stato il concerto di Vasco. Era a Rimini o Riccione, da qualche parte, da quelle parti lì, se non sbaglio.
1: E quindi, magari qualcuno. Guarda, non lo so.
0: Qualcuno magari ha agganciato subito anche quello. In ogni caso, anche stamattina facciamo l'appello, perché vogliamo capire esattamente chi, in ogni caso, anche oggi è sveglio a quest'ora ed è sveglio magari per andare a lavorare.
1: Scusami, 30 maggio a Rimini.
0: Il 30 maggio era, se non sbaglio, sabato. Era sabato? Era sabato, e quindi vedi, qualcuno secondo me ha agganciato il weekend, tornerà da Rimini magari proprio oggi pomeriggio.
1: Mamma mia, Rimini pienissima.
0: Quindi praticamente da Rimini ci sarà il mondo. Infatti,
1: in effetti, ad andare, sai che io sono stata a Senigallia, che ovviamente per andare a Senigallia, cioè la strada che ho fatto io, ad un certo punto superi, ok? La strada che ti porta a Rimini ed era molto molto trafficata.
0: Beh, ma certo,
1: cioè, zona Bologna, zona.
0: Sì, sì, beh, è già trafficata di per sé quella strada lì, figuriamoci. Comunque,
1: e
0: in ogni
1: comunque
0: caso, buona festa della Repubblica, amici e amiche, perché questo
1: sì,
0: è il 2 giugno, festeggiamo la festa della Repubblica. Tra l'altro, quando è che è stato restituito il 2 giugno? Che non c'era, non è da tanti anni, è da una decina d'anni che è stato restituito il 2 giugno, se non sbaglio. Se non sbaglio, lo hai reintrodotto quale presidente della Repubblica?
1: Allora, la festa della Repubblica del 2 giugno è stata ripristinata come giorno festivo dal 2001, perché nel 77
0: molto di più.
1: Sì, perché nel 77 era stata abolita come festività infrasettimanale per via della crisi economica e spostata la prima domenica di giugno. Quindi alla fine il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, ha scelto di ripristinare il 2 giugno nella sua data storica.
0: Però sono già passati quindi 25 anni. Io pensavo fosse tipo 10 anni fa.
1: Ieri eravamo io e il mio fidanzato e i nostri due amici, stavamo parlando di Britney Spears, no? Parlavamo del fatto che Britney, ahimè, oggi
0: è un
1: po' il fantasma di se stessa. E Riccardo diceva: sì, lei è stata fortissima negli anni 90. No, erano gli anni 2000. Sì, vabbè, ma
0: fine anni 90.
1: Cioè, sì, vabbè, effettivamente, magari dal 98. Però abbiamo quella roba lì che ti sembra un po', ti sembra passato ieri, un po', cioè ti sembra passato poco, e un po' ti sembra passato un'eternità.
0: Vabbè, comunque,
1: cioè, una sensazione stranissima.
0: Poi anche c'è da dire che lei non è più in attività da un bel po', cioè ha fatto qualche featuring ma buttato dentro proprio di striscio, non ce la fa, poverina, mi fa anche una certa tenerezza.
1: In tutto questo, buongiorno, presente, sveglia dalle 4:30, adesso sto stirando. Io veramente, guarda, allora, a proposito, ragazzi,
0: no, ma
1: domanda.
0: Sembrava che lo dicessi tu.
1: No, lo sto
0: dicendo. Abbiamo detto a Rossella.
1: Sì, leggevo un messaggio di Rossella e se mi lanci cortesemente, Sisma, un sondaggione, così di prima mattina.
0: Sondaggione!
1: Ma voi stirate? Perché l'altro giorno ho fatto una chiacchierata con mia mamma.
0: Mi sa, allora, quella l'abbiamo già fatta.
1: Sì, ne abbiamo già parlato.
0: Ormai penso che tutto il pubblico. Baby Brain, penso che tutto il pubblico di Radio Company sappia che tu non stiri più perché stendi bene.
1: Cacchio, pensavo.
0: No, vero Ale?
1: Vabbè,
0: che ne abbiamo parlato.
2: Ogni tanto
0: ci sta. No, ma ci sta come. Perché
1: tu
0: comunque
1: dici che ogni tanto torna.
0: Ogni tanto torna, soprattutto perché qualcuno ci ascolta.
1: No, perché l'altro
0: nuovo,
1: giorno parlavo con mia mamma del fatto che lei deve stirare tante cose. Io le ho detto: mamma, ma tu stiri tutto, stiri anche le lenzuola, gli asciugamani. Cosa, Ale?
2: Mia mamma le mutande.
1: Le mutande.
0: Sì.
1: E quindi mia mamma si passa 2, 3,

0: io stiro solamente quando appunto è necessario, un po' come fai tu, però non ho il ferro da stiro verticale, ho quello normalissimo, tiro fuori l'asse e stiro, che ne so, una maglietta se proprio vedo che è indecente, devo stirarla, quando però devo andare via di casa, quindi sì, non è che la stiro,
1: sì, prima, cioè tu la stiri quando dici
0: quando ne ho bisogno,
1: quella maglia, sì, esatto, sì, però ecco, a me quella roba lì, guarda, io il ferro verticale lo amo perché semplicemente appendo il vestito dove e lo stiro così, perché a me quella roba di tirare, io sono molto pigra in questo, tirare fuori l'asse, tirare fuori.
0: Mi stai per fare acquistare un nuovo elettrodomestico?
1: Sì, allora io te lo consiglio tantissimo il ferro verticale, allora certo. ammetto guarda che io l'ho comprato, sai perché, chi me l'ha consigliato,
0: mettiamo la
1: chi
0: base, che questa influencer. Cosa mi inquieta, scusa, che influencer?
1: Mauro Tonello.
0: Ah, beh, vabbè.
1: Lui è il mio. Io influenced by Mauro Tonello. È lui che me l'ha fatto comprare. Devo dire, allora, ammetto che non stiri col ferro verticale come stiri con l'altro ferro. Cioè, la roba non viene così bene.
0: Certo che non viene. Comunque
1: devi essere capace. Io non è che sono bravissima a stirare. Però cavolo che comodo.
0: Beh certo. Comunque Mauro Tonello è influencer. Senza essere un influencer, cioè capisci?
1: Ah sì, cioè, lui ti influenza. Vabbè, ma questa non
0: muove
1: è...
0: le masse, ragazzi.
1: Perché c'è differenza tra gli influencer e le persone famose.
0: Sì, ma non è neanche, cioè, allora c'è differenza secondo me tra gli influencer e chi realmente influenza la tua vita proprio senza essere sui social.
1: Sì,
0: capito?
1: Mauro Tonello, Oprah Winfrey, Maria De Filippi, la regina Elisabetta, fammi pensare, Francesco Totti, sono Maradona, sono quelle persone, Brad Pitt, capito? Quelle persone che dici wow.
0: Scusate, ma io ho una domanda. Ma Maria De Filippi ha una pagina Instagram personale?
1: No.
0: Ma sai che non l'abbia. Non credo,
1: ma
0: vero?
1: Ce l'avrà, ma aspetta che guardo. Ce l'avrà, ma non sarà personale, sarà gestita.
0: No, ah, vabbè, nel senso che lei.
1: Ti devo dire una cosa.
0: Prego, la segui.
1: Ah, no, vedi, Maria De Filippi page. Maria De Filippi official page 140. Mm. Ma no,
0: no, solo farlocchi.
1: No, sono fatte sicuramente gestire da qualcuno. Ah, allora, cambio completamente argomento, pertanto passiamo di palo in frasca. Lo sai che è uscita su Prime una serie TV che si chiama Off Campus?
0: Sì.
1: Che parla praticamente di una squadra di hockey del liceo e delle loro varie storie d'amore, varie, okay, eventuali.
0: Sì.
1: E ovviamente questa serie TV è diventata... è diventata famosissima perché i protagonisti di questa serie TV, che sono questi giocatori di hockey, sono dei ragazzi di 25 anni, cioè gli attori hanno 28 anni, però interpretano degli studenti, no?
0: Sì.
1: E sono
0: vabbè. Sì. Fighissimi.
1: Ma fighi, e sono praticamente, passano il loro tempo a petto nudo.
2: Ma complimenti.
1: Oh, Sisma, te lo giuro, involontariamente ho il feed di Instagram invaso.
0: Vabbè, involontariamente.
1: No, non è che li ho cercati, io
0: no,
1: ho,
0: allora,
1: la serie.
0: Il feed di Instagram va in base a quello o che ti viene inviato e che comunque guardi. Quindi non raccontarla a me.
3: E ci siamo,
0: perché
3: capiti, vero?
0: Quello che ti arriva su Instagram non è stato un caso.
1: No, allora, forse non, perché non, nessuno me l'ha inviato. Però forse, a proposito, mi hai fatto venire in mente che devo mandare a Giulia qualche petto nudo. Bravo,
0: sì,
1: bravo, che me l'hai
0: detto. Proprio lì. E così riempiamo ancora di più il feed di Instagram. In ogni caso, amici, dai che facciamo un po' un excursus dei messaggi di ieri con il nostro Alessandro De Biasi, che salutiamo, tra l'altro, poverino, non ha proferito parola nemmeno lui stamattina. Sei vivo?
1: No, lui ha detto che sua mamma stira le mutande.
0: Esatto,
1: questo è stato il suo...
0: È vero. Tu è quello che
4: andiamo?
0: Hai detto, giustamente, dai, il tuo contributo. Sì, stai tranquillo.
5: Ah, mi casa, quando Mauro Tonello vi dice vi lascio nelle ottime sei mani della family.
6: Buongiorno. Sono Bairo. In realtà io mi chiamo Brian.
1: Grande Brian.
7: Vi siete messi a cioccolare?
8: Good morning, ladies and gentlemen, kids and children, live from the microphone or radio company, let's go to the family!
9: Comunque, oggi operativi direzione Jesolo per lavorare.
0: Sì, ma che cosa?
6: Non so. Chiamo Brian.
10: Il camionista presente all'appello per lavorare.
11: No, direi che non siete gli unici che lavorano oggi. Io sono in macchina e sto andando a lavoro e sono intorno in ospedale.

0: al lavoro e tutti i responsabili fanno ponte.
1: Ma ciao a tutti, ciao.
2: Ma quale ponte? Io devo andare al lavoro perché siccome c'è tanto lavoro adesso, o recuperavamo la giornata o venivamo, abbiamo deciso, preferito venire piuttosto che stare lì un'ora in più a recuperare ogni giorno.
3: Buongiorno sommersi, sì, senza offesa, ma oggi vi odio tutti.
4: Perché?
5: No, ci sta, era ieri.
4: Ma anche oggi in realtà la situazione non cambia più di tanto. Allora, esatto, allora prima di partire con la canzone che stiamo per mettere, ragazzi, siccome questa canzone non aveva un intro lungo e quindi va annunciata come si deve, a me dispiace un po'. Allora, bella la programmazione musicale come sempre del nostro Fabio De Magistris e dell'ufficio musica, ma mi dispiace solamente che sia oggi che ha sicuramente una giornata in cui ci sono meno ascoltatori, perché qualcuno di voi sicuramente sarà a letto a dormire. Ed è giusto così. Però questo disco meritava proprio un entrée, capito? Da stendere proprio il tappeto rosso, perché è uno di quegli anni. Ecco, sono passati, credo, ormai 20.
5: Ma perché dirlo?
4: Ormai 18 anni. Questo disco in realtà è preso da un disco ancora più vecchio degli anni 90, ma questa versione qui, che ha fatto particolarmente successo poi negli anni 2000, è diventata quest'anno maggiorenne. Quindi, Guru Josh Project con Infinity.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Amici nucleari, sorry, scusa, lo siento. Su Radio Company nella Family, amici, buongiorno. Sommersi, prima mezz'ora tutta vostra, dai, vediamo.
1: Sì, volevo dire solo una cosa, molto bello. Non so se l'hai visto sui Pinguini Tattici Nucleari, a proposito della canzone Sorry, scusa, lo siento. Hanno fatto una cosa molto carina loro per promuovere questa canzone. E cioè, con il loro furgoncino hanno girato un po' di varie parti dell'Italia, hanno raccolto un po' di scuse, una sorta di c'è posta per te, e sono andati a suonare il campanello delle case di alcune persone con la persona che doveva scusarsi. Sono arrivati col cartello sorry, scusa, lo siento, la persona al fianco che diceva tipo scusa, non ti sono stata abbastanza vicina nel momento in cui stavi ma bellissimo. Bello. No, loro sempre originalissimi.
0: Beh, carina come idea.
1: Sì, ma sì, tra l'altro poi ti arriva a casa Riccardo Zanotti, sai, così proprio, non è male.
0: L'unica cosa è che devi sapere chi è, perché ma in tanti, secondo me, sai che in tanti lo confondono con Andrea dei Pampers.
1: Si scambiano sempre. Va bene, comunque, buongiorno amici, questa è la parte dedicata ai sommersi di questo 2 giugno 2026, ci sono i vostri vocali.
2: Buongiorno ragazzi, sì. Anche stamattina si lavora, direzione ospedale, Vicenza. Buona giornata.
3: Buongiorno, presente al lavoro in camion come tutti i giorni.
1: Buongiorno.
3: Ciao. Comunque domenica c'è stato anche il Gran Premio del Mugello di MotoGP, quindi ecco, aggiungi anche quello. Buona giornata, Francesco da Padova.
1: Sì, perché dicevamo prima che ci sono un sacco di eventi e manifestazioni che sono proprio accadute in questo lungo ponte.
0: E tutte a Rimini praticamente, tutte quella zona
1: lì. In Emilia Romagna. Ma cosa succede in Emilia Romagna? Scusate.
0: Posto ricco di eventi. Poi chi c'è?
4: Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno dalla Spagna. Qua essendo un regno evidentemente non esiste la festa della Repubblica, perché è il regno spagnolo. Qui si festeggia la festa dell'Hispanidad, che è a ottobre però. Quindi certo, oggi vita normale, eh? Ufficio, auto, ufficio e lavoro tutto il giorno come nulla fosse. Un abbraccio forte, ciao Dennis.
1: Ciao.
0: Io adoro Dennis, perché lui ha chiaramente la cadenza spagnola,
1: è
0: no?
1: Spagnola! Perché a me mi fa un certo che sempre sentire che è una monarchia ancora la Spagna. Cioè, ogni volta
0: in tanti
1: che
0: luoghi c'è ancora la monarchia.
1: Sì, no, certo. Ma qui in Europa, sì, non così comune, ecco.
0: Sì, è vero, ti fa un po' impressione. Ma quando sono andata in Thailandia, anche lì ovviamente hanno tipo il re, no? L'imperatore, il re. C'era, mi raccomando, mai offendere in pubblico il re.
1: Beh,
0: Non che ne avessi mai avuta l'intenzione.
1: No, certo.
0: Cioè, nel senso, perché
1: però
0: dovrei
1: sapere.
0: Mai. È giusto saperlo, non che io ne avessi mai avuto l'intenzione. Non devi neanche calpestare i soldi dove c'è la faccia, in cui c'è stampata la faccia del re. Non che io ne avessi mai avuto l'intenzione, però no. È un po' come quella roba quando ti ferma la polizia in macchina e tu pensi, oh mio Dio, ho delle armi in macchina.
1: No.
0: Non che io abbia mai avuto delle armi. Come quando vai in aeroporto, passi sotto il metal detector e pensi, oh mio Dio, sto per caso trasportando della droga, delle armi.
1: Ma
0: no,
1: tu al
0: certo
1: re
0: che no.
1: Della Thailandia non credo che volessi fare nulla, no?
0: Ma figura. No, però sai quelle robe là che dici, oddio, spero di non insultarlo per sbaglio.
1: Se ti capita, no, mai, non fatelo se andate in Thailandia.
0: Mai.
1: Questa è Radio Company, la Family, c'è Luca Carboni con Happy.

0: 2015, Luca Carboni con Happy qui su Radio Company. A tra poco. Radio Company.
1: Spot. Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Evento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C come Company, C come C Radio.

0: quest'ora un brano nuovo. Arriva Robin Schulz con Better Times.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Sì, tempi migliori, ragazzi. Better Times, Robin Schulz con Barbs. E adesso l'ora esatta.
1: Cosa hai detto?
0: Barbs!
2: Ha detto l'ora esatta.
0: Ma chi sarà? Chi sarà Barbs?
2: Barbra Streisand.
0: No, quella c'è dopo.
2: Le 7:06 minuti.
3: Radio Company Time.
0: Stammi tranquillo, De Biasi, anche se siamo in ritardo, dopo la gestiamo, che tanto oggi è autogestione proprio.
2: Ma
0: è come
2: sì,
0: quando andavamo a scuola e non c'era, ti faceva un disastro, ti spaccava
2: sì,
0: la classe, ti faceva casino.
4: Togliamo tutti i dischi.
2: Ma togli tutto, Ale.
0: No, guarda, in questa radio l'unica cosa

0: un servizio disponibile quasi 7 su 7, anzi per quanto riguarda la family 5 su 7, ma per quanto riguarda la radio 7 su 7, sempre qui anche durante le feste, il 2 giugno 2026. Buongiorno amici, questa è la family.
1: Buongiorno. Allora, buongiorno, io visto che stamattina tanto mi pare di aver capito che non sta ascoltando nessuno la radio, se non quelle 3-4 persone
0: ma
1: che lavorano. Quelle 3-4.
0: Ho un vocale. Guarda, perché devi dire così?
1: Come hai un vocale? Ma perché siamo in pochi?
0: Cioè, ma non è vero che siamo in pochi.
1: Un club ancora più esclusivo adesso. Sentiamo
0: allora,
1: il vocale.
0: Che sia esclusivo un po', sì. Però. Oh.
2: Ciao, sono Mercy.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Anch'io ci sono, anche se non lavoro, ma camminare comunque fa parte del mio lavoro, perché io ho un programma da seguire che mi hanno dato dei dottori, e quindi tutte le mattine devo comunque camminare.
0: Brava.
2: 50 minuti. Quindi anche questo si può chiamare un lavoro. Certo, non vengo retribuita, però ne guadagno di salute.
1: Sì.
2: E poi oggi vediamo se c'è
1: piscina.
2: Se adesso viene fuori il sole, mi tuffo in piscina.
1: Brava.
2: Altrimenti no, vado da
0: no,
2: raggiungo
0: oggi
2: il mio compagno dalla sua mamma.
0: Ciao,
2: buona giornata a tutti.
0: Oggi non ti va bene. Comunque lei vedi come nessuno ti dicono. Io sempre qui a creare torte. Pam, ciao.
1: E allora è per Pam quello che sto per dire, perché sto per leggere una carrellata di buone notizie che arrivano dal mondo e di cui nessuno parla.
0: Vai, prego.
1: La numero 1, gli scienziati giapponesi sono riusciti a rimuovere la copia extra del cromosoma 21 in cellule coltivate in laboratorio, segnando un importante passo avanti nella ricerca.
0: Sì, credo che sia inerente alla sindrome di Down, se non sbaglio.
1: Esatto, bravissimo.
0: Esatto.
1: Poi, entro la fine del 2026, saranno disponibili dei colliri innovativi in grado di correggere temporaneamente la visione da vicino, riducendo la necessità degli occhiali.
0: Questo è figo. Io e De Biasi abbiamo praticamente fatto un mutuo per comprarci gli occhiali da quando siamo nati.
1: In Corea del Sud stanno testando corsie separate per pedoni veloci e pedoni lenti, con l'obiettivo di ridurre i livelli di stress. Bellissimo anche questo.
0: Molto, molto.
1: La Francia ha sviluppato un innovativo cuore. Guarda, posso dirti, scusami, a me basterebbe da queste parti avere piste ciclabili dove servono. Non è che uno. Cioè, pedoni lenti, pedoni veloci. E mi sembra too much. Comunque la Francia ha sviluppato un innovativo cuore artificiale progettato per aiutare i pazienti con gravi malattie cardiache, così da ridurre la dipendenza dai donatori.
0: Sì.
1: Basta, ne abbiamo pensato.
0: A donatori?
1: Donatori, basta.
0: Perché poi, non c'era un punto.
1: Vabbè, poi alcuni scienziati hanno creato un mini pancreas biologico composto da cellule vive che produce insulina autonomamente, una svolta che rivoluziona la cura del diabete.
0: Che bello!
1: Poi, in Giappone, il Giappone ha raggiunto una velocità record di internet sufficiente a scaricare l'intero catalogo Netflix in un secondo.
0: Non ci credo.
1: Poi, svolta storica nella medicina, la prima cornea stampata in 3D al mondo ha potuto restituire la vista ad un paziente cieco.
0: Questo è fighissimo. No, ma poi quando si tratta di cose scientifiche, appunto,
1: mediche,
0: che danno un apporto alla medicina, ma aiutano le persone, come per esempio, non lo so, veramente anche le lenti a contatto che puoi indossare vedendoci per un periodo, magari però temporaneo. Però figo. Cioè, nel senso, comunque toglie il problema dell'occhiale, toglie il problema di tantissime cose.
1: Poi degli scienziati brasiliani hanno creato un vaccino sperimentale che disattiva gli effetti della cocaina, riducendo l'impatto sul cervello e contrastando la dipendenza.
0: Allora, questo non so se sia, cioè,
1: allora
0: questo è un po' come la pillola contro l'alcol, quando ci sono quelle pillole contro l'alcol quando hai l'hangover, però non so se ti giustifica.
1: No, questo serve sicuramente nelle strutture riabilitative per i casi di disintossicazione. E lo trovo in realtà cioè una figata anche questa. Certo, tu dici, perché poi si apre tutta la parentesi di però perché tu lo fai volontariamente, eccetera eccetera. Sì, però secondo me nella cura contro le dipendenze è un ottimo passo avanti.
0: Sì, è come dire mangio quanto voglio perché tanto poi so che c'è una pillola dimagrante, no? Per
1: ma
0: esempio.
1: Non è così, però cioè
0: non è così, no. Non è così, perché tu che sei pura di animo. Questo sto dicendo.
1: No, non è così, perché le dipendenze sono molto più di quello che, sì, che io si stavo può pensare.
0: La stavo buttando in pacca, come dicevano i nostri brutti ma simpatici, Carlotta.
1: Ah, non le stavo non
0: ne stavo facendo una questione seria, stavo dicendo.
1: E allora vado a farmi un Big Mac, scusami.
0: Appunto. Vedi che lei pensi come me anche se,
1: tu quando fai queste cose mi devi mettere un sottotitoletto.
0: Ma perché?
1: Sai che, perché mi devi dire buttala in wacca. E allora io a quel punto dico ok. A proposito, vi ricordate le wackos?
0: Sì.
1: E niente, basta, volevo solamente chiedervi questo.

0: culo.
1: Cola
0: culo.
1: Su Radio Company nella Family, buongiorno amici, lo sentite, il drone è arrivato perché non si fanno sondaggioni a quest'ora, ma si sceglie un disco da cantare ad alta voce. Come sempre a quest'ora siete voi a votare mandando un messaggio al 333 2688 688, scrivendo semplicemente 1 o 2. La canzone numero 1 è

0: locazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronic Stufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronix, un mondo più avanti.
7: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronix, un mondo più avanti.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: la pesce di Martino con musica leggerissima, un brano uscito proprio in quell'anno lì. Eh sì, quell'anno lì che vi ricorderete.
1: Quale?
0: Sicuramente. Il 2020.
1: Ah, è vero, è vero.
0: È stato un anno molto particolare. Tra anche per Sanremo.
2: Ha
0: cioè
2: già
0: perché...
2: sei anni ha questo disco?
0: Sì.
1: Bravo, bella domanda, Ale, hai ragione. No, è vero, cioè, già sei anni. In che senso?
0: In realtà sono passati già sei anni dal Covid.
3: Cosa hai detto?
0: È una cosa abbastanza particolare. Amici, buongiorno, benvenuti la family anche in questo 2 giugno 2026. Volevo raccontarvi un po' di trucchi che usano per vendervi le cose. Perché è giusto, è giusto, secondo me, essere consapevoli. Poi uno vuole farsi, diciamo, vuole essere come Carlotta, vittima del marketing. Però Carlotta ne è consapevole.
1: Bravo, cioè lei dice, bravo.
0: Cioè lei dice, io lo so di essere vittima del marketing. Mi fregano, ma io so che mi stanno fregando.
1: Cioè io sono proprio il tipo di persona che se la pubblicità ha il colore giusto,
0: certo.
1: Dico sai che c'è, ma
0: sai
1: io
0: che
1: lo
0: c'è?
1: Compro.
0: Esatto. Allora, 8 trucchi sì. Che per esempio usano in questo caso questa notizia, hanno utilizzato una pera come oggetto di vendita, ma poteva
1: essere...
0: Ok,
1: che di fatto è una cosa che non comprerei, però sentiamo.
0: No, vabbè, un frutto, dimmi un frutto che compreresti.
1: Melone, amo il melone.
0: Il melone tipo, ok, perfetto. Mettiamo che sia il melone invece della pera. Cominciano con il primo trucco è la scarsità. Quindi ultime tre rimaste. Se ti dicono ultimi tre meloni rimasti, tu cosa dici? È un melone praticamente identico a mille altri. Ma appena ti accorgi che sta finendo, vuoi proprio lui, capito? La scarsità.
1: Sì, è come se dici, ma sai che fa tanta voglia di melone e non vorrei rimanere senza.
0: Perché la scarsità non cambia il valore del prodotto, ma quello che la persona rischia di perdersi se lo lascia scappare.
1: Ci sta, okay. Va bene, okay.
0: Due, riprova sociale. 100 persone lo hanno già scelto quel melone lì. Allora cioè tu non sai praticamente se è buono, ma se lo comprano in tanti deve esserlo per forza.
1: Ok.
0: Quindi il cervello delega la decisione alla folla, perché è la più veloce, cioè la folla è più veloce del cervello, se no il cervello comincia a fare tutti i ragionamenti, ma sarà buono. Invece dici, beh, se l'hanno scelto certo,
1: se lo fanno gli altri,
0: se lo fanno gli
1: sarà
0: altri,
1: buono.
0: Lo fai anche tu. Poi tre, il nome, per esempio in questo caso la pera imperiale riserva aurea, cioè è lo stesso frutto, stesso sapore, ma con un nome così ti viene voglia di custodirla in un forziere, in pratica. Cioè
1: sì,
0: il nome che
1: melone dato, dorato
0: riserva
1: del...
0: aurea, no? Che arriva sì. Tipo il sale del rosa dell'Himalaya.
1: Beh, bravo, è vero, sì.
0: Devo averla quella cosa lì. Poi quattro, il prezzo originale, per esempio oggi originale a 8 euro, oggi a 3. Questa è una cosa che fanno in tantissimi, non solo
1: sì.
0: Su, ovviamente sul cibo.
1: Come la Cyber Week, il Black
0: Brava.
1: Friday, che ti dicono, oh, questa roba qui da 8 la paghi 5, ma in realtà è sempre costata 5. Solo che te lo dicono,
0: Esatto, in quel caso lì non stai valutando se vale 3 euro, ma stai valutando quanto risparmi a 8 euro. E così, ti fregano. 5, lo storytelling. Coltivata certo. Dalla nostra famiglia da 4 generazioni, per esempio, no?
1: Quando ti scrivo, mia, la Molino Bianco ci ha fatto veramente tutta un'intera
0: business.
1: Carriera.
0: Certo,
1: sì,
0: non stai
1: sì.
0: Comprando una pera, stai comprando una storia.
1: Sì.
0: Cioè tu compri poi
1: è vero.
0: L'autorità consigliata da 3 nutrizionisti scelta da 3 chef stellati. Anche lì il sì. Testimonial, per esempio, che ti fa la pubblicità, lo ascolti di più. Cioè, se è De Biasi che mi sta vendendo la pera, dico, ma chi è De Biasi? Cioè,
1: se... No, poi ti schiaffano Sinner in TV, sai, il campione Federica Pellegrini che pubblicizza lo shampoo, che tu dici... Perché?
0: Sì,
1: però tutto sommato
0: esatto,
1: sai che c'è. Hai dei fantastici capelli.
0: Però me l'ha detto Federica Pellegrini. Quindi perché non devo dargli
1: Federica
0: retta
1: Pellegrini.
0: Ultimo, attenzione De Biasi, non ti preoccupare che adesso andiamo. Il bonus: per ogni melone, per esempio, ricevi gratis un cosa X, un buono Amazon, una sconto in bolletta, uno sconto per spendere quel da qualche altra parte. In realtà tu stai pagando lo stesso valore, perché tutto sommato sono accordi commerciali che poi si fanno. Stai acquistando le stesse, stai spendendo gli stessi soldi fondamentalmente. Però c'è quel trucco lì del ti regalo qualcos'altro.
1: Sisma, e a
0: dica.
1: Questo punto, prima di andare, lanciamene uno.
0: Sondagione.
1: Voi fate la raccolta punti al supermercato?
0: Mamma mia, che domandone! Io no.
1: Sì o no?
0: Allora,
1: no,
0: allora aspetta, io in tessera sì, adesso lo sto facendo.
1: Sì, anche sì, io la tessera. Tessera, vabbè.
0: Vedi? Vedi?
1: Dai, vediamo se qualcuno. E soprattutto, siete mai arrivati ad avere qualcosa di interessante che non fosse il pupazzetto?
0: Sì, esatto.
1: Che lo lasci in casa e dici: no, ma lo dia il primo bimbo che arriva.
0: Brava.
1: Guardi, grazie. E vediamo cosa viene fuori.
0: Va bene.

Harris con Ragabond Man. Calvin Harris che è stato da poco in Italia al Nameless Music Festival proprio in questo weekend. Giant qui su Radio Company, torniamo tra poco con lo sfigometro.

Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi.
1: Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Mr. Funk, lui è Francesco Gabbani. Buongiorno amici, dai, alla velocità della luce c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: C'è lo sfigometro.
0: Ariete, il lavoro sta andando più che bene, avete ottime probabilità di aumentare le vostre risorse economiche. Sfigometro meno 19, rotometro 97%.
3: Carota bella.
0: Che bella quella canzone. Toro, interessante intimità amorosa con il partner, è impossibile resistere al vostro sex appeal anche per i single. Novità interessanti, sfigometro meno 20, rotometro 100%.
4: Ciao Carlotta, buongiorno. Oggi volevo dirti che...
0: Gemelli, energia e buon umore saranno i vostri alleati e vi permetteranno di raggiungere i vostri obiettivi. Sfigometro meno 20, rotometro 96%.
5: Carlotta, ma cosa ti è successo alla voce?
0: Non lo so, guarda, non ci penso neanche più. Cancro, Venere, che è dalla vostra parte, rende la vostra vita di coppia tenera, romantica e dà una sferzata di pepe alla vostra intimità. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
6: Carlotta, ma il contest di oggi qual è?
0: Nessuno. Leone, nervosismo sul lavoro che poi è tutta colpa di quel nevrastatico di Mercurio, quindi abbiate pazienza, cercate di farvi i fatti vostri, non date nell'occhio, così magari riuscite anche a sopravvivere. Sfigometro meno 11 e rotometro 8%.
6: Carlotta, e la Vergine?
0: Eccola qua, la Vergine. Dissonanza con il sole vi rende le cose difficili, energie molto scarse, per fortuna però avete tempi di ripresa piuttosto veloci. Sfigometro meno 15 e rotometro 51%.
6: Carlotta, ma sei impazzita?

0: Bilancia, attenti all'impulsività, rischia di farvi fare passi falsi e mettervi in situazioni molto scomode. Sfigometro meno 11, rotometro 8%.
1: Avanti il prossimo.
0: Scorpione, tono psicofisico piuttosto basso, non siete proprio in forma, siete stressati, nervosi e il che rende tutto molto complicato. Sfigometro meno 5 e rotometro 2%.
2: Carlotta non c'entra niente.
0: Carlotta non c'entra niente. Sagittario, giorni tranquilli con la persona del cuore, abbiamo detto tranquilli però non noiosi, quindi rilassatevi, godetevi un po' di tempo insieme al partner, magari se siete in giorno di festa oggi ancora meglio, vi farà bene sotto diversi aspetti. Sfigometro meno 19, rotometro 98%.
3: Carlotta, non dire bugie.
0: Capricorno, in una settimana partita tutt'altro che bene, per fortuna c'è il vostro partner che vi regala serenità e affetto, quindi affidatevi a lui o a lei. Sfigometro meno 15, rotometro 56%.
4: Carlotta, sei single?
0: No, Acquario, siete in conflitto con voi stessi e questo vi porta a vivere con tensione anche i rapporti con gli altri. Potete gestire qualche piccola crisi sicuramente con la vostra diplomazia. Sfigometro meno 8, rotometro 6%.
4: Carlotta, sei una diva.
0: E poi Pesci, l'arrivo dell'estate vi sta buttando giù, iniziate a risentire del cambio stagione, che poi l'arrivo dell'estate, l'arrivo del caldo più che altro. Praticamente non riuscite a fare niente, a questo punto cercate, che ne so, l'integratore giusto, fate come dicevamo, studio aperto, bevete tanta acqua, state all'ombra. Se piove, come sta facendo in questi giorni, e magari rinfresca, aprite le finestre, fate entrare un po' di fresco in casa. Sfigometro meno 13 e rotometro 40%.
5: Carlotta, sono molto sorpreso da te, dice. Certi discorsi.
6: Anche noi, fondamentalmente anche noi.
0: Ma quali discorsi? Sono sfigometri. Siete pronti, ragazzi?
6: Sì.
5: Cazzo, 3, 2, 1, via. Canestrelli a casa.
0: Ecco. Basta, ecco. Niente, bilancia! Si può fare più di tutto. No.
6: Ariete.
0: No.
7: Sagittario.
0: No, no.
7: Capricorno.
6: Acquario.
7: No. Leone.
0: No.
7: Toro.
0: No.
6: Gemelli.
0: Sì, toro.
6: Vabbè, gli stai sparando tutti a raffica.
7: È l'unica.
6: Non mi hai neanche lasciato il tempo.
7: È l'unica.
6: Ragazzi, se sentite che ho la bocca, cioè che nel senso come se avessi appena questa roba qua, è che perché ho appena mangiato una delle cose più buone secondo me che non mangiavo da tantissimo tempo.
0: Cioè?
6: Si parla di snack salati.
0: Le croccantelle al bacon?
6: Le schiacciatine al pomodoro.
7: Buone!
6: Mamma mia, ragazzi!
0: Per me niente di che, le croccantelle al bacon invece spaccano.
6: Comunque posso dire, Carlotta ha sempre da ridire qualcosa. Io non vorrei essere il suo fidanzato.
0: Ti ricordi quando ero incinta che avevo voglia di croccantelle al bacon e ho fatto colazione con le croccantelle al bacon? Che buone.
6: Sì. Va bene, comunque in ogni caso, no, è uno snack che a me ricorda le schiacciatine in generale, mi ricordano le superiori, quando si andava alle macchinette si prendeva
0: bei tempi. Che io mi sentivo troppo una grande perché avevo la chiavetta delle macchinette.
6: Ecco, lei sempre la privilegiata.
0: No, vabbè, non è che ce l'avevo io, in tanti ce l'avevamo, bastava prenderla, andavi dal tipo delle macchinette, gli lasciavi 5 euro e lui ti dava la chiavetta. L'amica... Tanti di noi ce l'avevano.
6: Le tue amiche potevano dire di avere un'amica ricca.
0: No, forse non hai capito, tutti avevamo la chiavetta.
6: E perché tu ti sentivi una king, una queen?
0: Perché era bello. Cioè, tu giri con la chiavetta delle macchinette, col portachiavino, quello là di Winnie the Pooh, sai?
6: Ti sentivi già grande?
0: No, semplicemente mi sentivo...
8: Ecco, ringraziamo l'intervento di Madre Teresa di Calcutta, ora possiamo andare avanti.
0: Mi sembrava un bancomat.
6: Ah, quindi, ma chi ricaricava, tu?
0: Certo, io con le mie monetine, però bravo. Quando andavo lì sembrava di avere un banco.
6: Sì.
9: No, perché? Dai! Ora alza il volume.

0: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Adam con Marrakesh, vediamo se questa voce ha già capito ciao. Che cosa sta per succedere.
1: Ciao,
0: chi
2: buongiorno.
0: Sei?
2: Buongiorno.
1: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
1: Ciao, sono Stassi e Chiara da Verona.
0: Allora, aspetta, non ho capito. Stassi, giusto?
1: Stassi
0: e Chiara, e Chiara siete insieme, che bello. Siete sì. voi, siete voi, aspetta però, siete voi, credo, siate voi i vincitori del voucher Volotea, ma dobbiamo fare il test con la domanda che vi farà Carlotta in questo momento, ok?
2: Ve la rileggo, va bene? Mi raccomando, sì. date tanto, l'avete già data la risposta corretta, però questo serve solamente per il nostro notaio. Allora, quale destinazione Volotea, raggiungibile da Verona, è famosa per l'Alcasaba, per aver dato i natali a Picasso e per essere una delle città più soleggiate d'Europa?
1: Malaga.
0: Ma sì!
2: Yes!
0: Allora, quindi Stassi e Chiara, ci dovete dire dove andrete per utilizzare questo voucher di Volotea.
1: Non lo so, intanto dobbiamo fare un viaggio di nozze quest'anno perché ci sposiamo quest'anno.
0: Pure!
2: Oh, quando?
1: Sì, ecco, ne approfittiamo. È a settembre.
2: A settembre, bene, sì. Posso dire, potreste sfruttare, no vabbè, magari immagino viaggio di nozze, avete già qualche idea?
1: Sì, sì, assolutamente, ma penso, ma ne abbiamo tante a dire la verità, ne abbiamo veramente tante.
0: Avete
2: comunque, l'imbarazzo della immagino scelta. Oltre oceano il viaggio di nozze è una di quelle robe che dici, sai, lo facciamo una volta nella vita e si
1: sì,
2: va
1: sì,
2: di
1: anche,
2: bello distante.
1: Anche, ma viaggiamo comunque tanto, quindi sì, anche oltreoceano, ecco.
0: Va bene, allora ne approfitterete anche con questo voucher di 200 euro di Volotea per farvi un altro viaggetto.
1: Ottimo, grazie mille. Ci cioè, abbiamo provato un sacco di volte comunque, ecco.
0: E vedi che prima o poi la fortuna gira.
1: Mamma mia.
0: Va bene, Stassi e Chiara, un abbraccio, ciao.
1: Grazie,
2: ciao
1: mille,
2: ragazzi.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Volotea, colleghiamo le città Volotea.

0: Devotion su Radio Company nella Family. Lo sapete che noi anche oggi stiamo insieme fino alle 10. Adesso però ci prendiamo una pausa tra poco. Spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
6: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Cabana, Irama, qui su Radio Company. Amici, buongiorno. Questa è la Family fino alle 10 in versione extra large. Dopo avremo anche il nostro Leo in solitaria oggi con Snack, anche loro extra large, perché dalle 10 alle 13, insomma. Viviana poi tornerà tutto normale da domani. Oggi è il 2 giugno, ci sta, ci sta. Buon 2 giugno a tutti quanti. In ogni caso, ben collegati o sintonizzati, come dicevo una volta.
1: Come si dice, esatto, infatti.
0: Esatto, esatto. Allora, senti, ultimamente, ma questo è successo dopo il Covid, chiaramente molte aziende si sono attrezzate con lo smart working, che sarebbe il lavoro da remoto, d'accordo, per chi chiaramente lo può fare, perché non tutti i lavori li puoi fare da remoto, ma in ogni caso chi lavora, computer, riunioni, call, eccetera eccetera, lo si può fare da distante, lo sappiamo bene, no? E in più, dopo il Covid, è venuto anche fuori questa cosa del work-life balance, no? Soprattutto per la Gen Z, dove ci vuole, vuol dire, un bilanciamento tra la vita lavorativa e la vita privata, che ci sta. Nasce così anche il workation, che sarebbe la crasi, cioè l'unione delle parole work e vacation. Quindi
1: bello, workation,
0: brava. Quindi quella sorta di lavoro che però puoi fare anche non solo da casa, ma puoi farlo dove vuoi tu nel mondo, perché visto che oggi abbiamo la tecnologia che ci serve, possiamo farlo anche, che ne so, da Tenerife. E ho trovato questo vademecum per le zone più belle dove si potrebbe fare questo workation. D'accordo?
1: Ok, quindi le migliori zone da cui si può lavorare da remoto, sostanzialmente.
0: Sì, esattamente, esattamente.
1: Dai,
0: come primo
1: sentiamo.
0: Posto. Sì, allora, ragazzi, io metto sempre come base che bisogna avere un po' di dindini per poter fare.
1: Sì, esatto. Il posto migliore è sicuramente casa vostra, su cui già state pagando un mutuo, eccetera, eccetera. Potendo sognare
0: Bali, co-working immersi nella natura e ville a prezzi contenuti. Il punto forte di Bali è proprio l'ottimo rapporto qualità-prezzo, con costi non eccessivi, infatti è possibile vivere meravigliose vacanze dotate di tanti comfort, connessione compresa. Molto gettonate sono le località di Kangu, penso che si pronunci così, e Obdu. Sentiti sono anche gli eventi organizzati di ampi spazi co-working che rendono il lavoro un'esperienza sociale. Poi
1: vabbè, Bali, figo. Bali. Ok, andiamo avanti.
0: Un pochino più vicino invece all'Italia, Grecia, è perfetta per chi non vuole rinunciare all'estate mediterranea. Spostandosi dai grandi centri è possibile infatti vivere una vacanza rilassante con vista mare, connessione attiva e costi contenuti. Considerate che le richieste sono infatti molte, le strutture che si sono organizzate per accogliere i nuovi lavoratori digitali. Consigliati luoghi come Naxos, Creta e Siros.
1: Ok, la Grecia, okay. Bello.

0: Poi, mi piace.
1: Portogallo. Il Portogallo continua ad essere una delle mete preferite per chi lavora da remoto. Lisbona, ad esempio, offre spazi di coworking e connessioni stabili. Per chi preferisce l'oceano, invece. Allora, non so se si pronuncia, correggimi tu Carlotta, l'Algarve.
0: L'Algarve.
1: Ok, l'Algarve, sì, okay. Sì, sì. È destinazione perfetta, con coste meravigliose, prezzi bassi, con appartamenti e alloggi che offrono connessioni per call con vista mozzafiato.
0: Che spettacolo, beh, ma, posso dirti, bellissimo.
1: Sì, ma attenzione, attenzione, perché nessuno avrebbe mai pensato, in realtà tra questi posti c'è anche l'Italia.
0: Vedi, facile e veloce, oh, l'Italia yes. per noi.
1: Anche l'Italia ha visto il boom del lavoro da remoto estivo. Ricordiamo che a tal proposito l'apprezzato South Working, cioè il lavoro al sud, ovvero la possibilità di lavorare da remoto trasferendosi in una località del sud, località nelle coste pugliesi, sicule e sarde, attirano ogni anno professionisti, turisti provenienti da tutto il mondo, godendo di un buon mix tra qualità della vita, gastronomia, lavoro e clima. In città come Lecce, Palermo e Cagliari stanno aprendo diversi coworking panoramici con l'obiettivo di coniugare vacanze e lavoro. Capito?
0: Bellissimo.
1: Tra l'altro, noi tre, se non ci dovesse andare bene con la radio, apriamo il business e facciamo un coworking in giro per il mondo.
0: Sì, allora io ti direi Bali proprio così per sotto, perché voglio segnare ad occhi aperti. Altrimenti ce ne andiamo a Catania da mia nonna. E si sta in casa,
1: mettere.
0: Si sta in famiglia. Posso
1: vuoi
0: dirti. Con la zincina con la granita, la brioche.
1: Sì, vabbè, allora a parte che.
0: Ti piacerebbe.
1: Lievitiamo tutti di una ventina di chili, probabilmente.
0: Ma chi? Posso dire, ma stica, ma c'è. Cioè,

0: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
1: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
0: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
7: Cioè?
6: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
7: Ah, e per il pagamento?
6: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
7: E allora corro da Euronics Tufano.
6: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.

0: piano che c'è qui lo suonavi tu? Sei tu il turnista che
1: bravo.
0: Hanno chiamato per fare questo disco che è meraviglioso secondo me. The Bausa con Magnetic qui su Radio Company. Sono le 9 e un minuto in questo momento.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Bentrovati, l'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica e i festeggiamenti culminano con la tradizionale parata militare ai fori imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente.
4: Le cattive pratiche raccolgono velocemente seguaci. Ne sono eloquente esempio la irrisolta crisi indotta al conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione.
3: Massiccio attacco russo con droni e missili nella notte su diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev. Il bilancio almeno 9 morti e 60 feriti. Sotto attacco anche Dnipro e la regione di Kharkiv. Sul fronte opposto un raid ucraino ha bersagliato la regione russa di Kursk causando un morto. Grande Italia Roland Garros, per la prima volta nella storia ci sono 3 azzurri ai quarti di finale di uno slam. Cobolli, Berrettini e Arnaldi volano ai quarti. È tutto, a più tardi.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
12: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Radio Company, 80 italiano. Radio Company, 80.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: Amici, questa è la Family di Radio Company fino alle 10. Si sta insieme ultima mezz'ora. Lo sapete, Viviana ieri e oggi non c'è, è in vacanza, ma torna domani. Dalle 10 ci sarà Leo con Snack. Nel frattempo vedo Sisma in postazione per raccontarci.
1: Impostation. Guarda, è una cosa molto molto easy, perché si parla, la caption è questa, ragazzi. Drone, please.
0: Le più questa la caption?
1: No, le più grandi bugie che ci hanno raccontato i film e le serie TV.
0: Oh, bello! Sono curiosa, vai.
1: Allora, in realtà sono tutte cose che noi ci siamo già dette anche Carlotta, perché ad esempio la prima è fare colazione a casa degli amici prima di andare al lavoro. Avete presente D.O.C. che alla mattina sono lì tutti i bandi? Super colazioni! Oppure a casa di amici che arrivano gli amici, friends, vedi gente entrare la mattina. Ma quando mai? Quando mai nella vita reale? Quando mai succede?
0: Ma neanche quando sei in ferie posso dirti che dici magari, sai, ci troviamo un pochino, ma mai.
1: Bravo, brava, esatto.
2: Gente
1: poi
2: che sta bene comunque.
1: Ma non è questione di star bene o star male, è questione proprio di psicologia. Nessuno va a casa dell'amico a far colazione, te la fai per conto tuo.
0: Sì. No, capito? Perché Ale dice, perché Ale ha in mente probabilmente sì il fatto che poi hanno questi tavoli pieni di robe da mangiare. No, in sì si facevano i bagel con tipo il Philadelphia.
1: Vero, poi avere un lavoro normale e vivere in una villa a tre piani. E effettivamente anche l'altro giorno con la mia fidanzata stavamo guardando Virgin River. La gente non lavora, ha tempo 24 ore.
0: Ah, è vero, perché ci sono quelle serie in cui tu pensi, ma voi non lavorate mai.
1: Sì, ma poi tra l'altro aspetta, hai visto? Quella villa la compriamo, amore mio? Certo che la compriamo, i soldi non si sa da dove vengano fuori, ma va bene, non è un problema, andiamo avanti. Chiudere, e questa ragazzi appartiene proprio a tutte le serie TV, tutti i film, chiudere le telefonate senza salutare.
0: Ma non... Sì, ma guarda, mi viene da ridere perché io e mia sorella quando ci salutiamo, sì, ci salutiamo così. Ciao.
1: Adesso io non so se sia una cosa completamente italiana questa cosa di andare avanti a sarà fare ciao. Però in ogni caso nelle serie TV cioè proprio non ci si saluta.
0: Sì, e tra l'altro ha una cosa che fanno nelle serie TV e noi invece secondo me facciamo sempre. Loro quando rispondono al telefono rispondono tipo o non dicendo niente, quindi sì, tirano sulla chiamata, stanno zitti.
1: Sì.
0: E l'altro parla subito.
1: Sì.
0: Oppure un dimmi. Mentre invece noi è pronto? Oppure ciao! Dimmi.
3: Ciao.
1: Esatto. Poi toglierci gli occhiali da vista per avere l'aspetto di una top model. Avete presente quelle serie TV o film dove una si toglie gli occhiali e diventa magicamente fantastica, meravigliosa. Sì, basta che le sciolgano i capelli e wow!
0: Sono quei classici film ambientati alle superiori dove improvvisamente lei si toglie gli occhiali e il tizio che è il protagonista fa:
1: non mi ero accorta di te.
0: Mi ero reso conto che fosse così bella. Cioè, però ragazzi, sarò bella, ma non ci vedo. Abbi pazienza.
1: Scusate, questo forse è uno dei più grandi delitti effettivamente delle serie TV. Anch'io ho sempre pensato così. Non mangiare nulla della colazione maestosa preparata dai genitori.
0: No, aspetta, peggio di peggio, perché lì tu hai frutta pazzeschissima, frutta esotica, hai i waffle, i pancake, il mega succo d'arancia con le arance di Sicilia spremute la mattina stessa. E cosa prendi? Una fetta di pane tostato. Ma
1: e neanche
0: la
1: mangi tutto, pure nei bar quando ordinano qualcosa lasciano lì tutto quanto e pagano pure.
0: Ma stai scherzando? Si beve l'acqua, si beve tutta.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Alvaro Soler su Radio Company. Ciao a tutti, buongiorno, come state? Che state facendo? Dove siete? In giro? Da che parte del mondo state andando? Oggi 2 giugno, quindi festa, molti di voi sicuramente saranno in vacanza, saranno in ferie, ma tantissimi stanno anche lavorando. Noi siamo in diretta dalle 6.30, abbiamo sentito diverse persone che questa mattina, puntuali, 6.30, 7 del mattino, classico orario di lavoro, se ne stava andando nel suo luogo di lavoro come se nulla fosse.
1: Ci sta.
0: Nel frattempo la Family è in diretta fino alle 10. C'era una lista prima, Sisma, se non sbaglio, ci stavi parlando dei luoghi.
1: Allora, le più grandi bugie che ci hanno raccontato i film e le serie TV. Partendo da, rifaccio un piccolo recap: fare colazione a casa degli amici prima di andare al lavoro, avere un lavoro normale e vivere in una villa da 3 piani, chiudere le telefonate senza salutare, togliersi gli occhiali da vista per avere l'aspetto di una top model, non mangiare nulla della colazione maestosa preparata dai genitori. Poi continuo con trovare sempre il posto fisso dentro un bar, anche se si è in tanti. Effettivamente, quando tu pensi a una serie TV, quando qualcuno non riusciva a trovare lavoro, va bene, vado a lavorare nel bar sotto. Qualsiasi bar delle serie TV, ognuno riesce a trovare lavoro. Chissà come mai qui il lavoro non si trova così facilmente.
0: Il classico bar sotto casa, tra il bar del campus, il bar sotto casa.
1: Come in Friends, il Central Perk, capito?
0: Sì, esatto.
1: È capito. Poi la crush che entra a sorpresa in camera dalla finestra.
0: Ecco, sì, anche lì, anche questa. Cioè, ma io se entra qualcuno dalla finestra, proprio, cioè, nel senso, non è che proprio sono contenta.
2: Ho sempre desiderato di farlo.
1: Tu, De Biasi, hai sempre desiderato di farlo.
0: Perché per te è una cosa romantica. Per te è una cosa romantica, un po' alla Dawson
2: lanciare il sassolino.
0: Invece si chiama violazione di proprietà privata.
1: È stalking proprio. Violazione di proprietà privata. Oltre al fatto che se lo fa qualcuno a casa di qualcuno, cioè se tu vai a casa di una a lanciargli il sasso sulla finestra, viene fuori il papà, probabilmente te mena perché gli hai fatto un danno alla finestra.
0: Ecco. Cioè, sì, ma poi allora nei film, nelle soprattutto quelle, sai, le serie adolescenziali, nei film, per esempio, loro escono dalla finestra e vanno a fare cose.
1: Sì.
0: E ovviamente nessun genitore se ne accorge. E io mi sono sempre chiesta: ma com'è possibile? Perché io ho vissuto con i miei genitori e non è che tu con le persone con cui vivi non hai una relazione banalmente. Ciao, io vado a letto. Silenzio. Carlotta, silenzio. Carrozza, tutto bene? Silenzio. Ma dai, quella roba di mettere il cuscino sotto la coperta, chi ci crede?
1: Ma quando mai funziona? Anche quella è una cosa da aggiungere veramente a questa lista. Cioè, il cuscino sotto, ma chi ci crede al cuscino sotto le coperte? Ma nessuno l'ha mai fatto nella vita vera.
0: Tu apri la porta e vedi semplicemente il rigonfiamento e pensi: buonanotte, amore.
1: Sì, buonanotte, amore.

0: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.

0: c'è già pronto Leo qui per prossime tre ore di Company Snack in versione extra, extra, extra, extra, extra, extra large.
1: Tutte tue, Leo, tutte tue.
0: Sono proprio tutte tue. In solitaria oggi, tra l'altro, perché Giulio Pego è in questo momento probabilmente in volo. No, forse fra poco lo sarà. Sarà già in aeroporto.
1: La nostra giramondo Giulipego.
0: Sì. Grazie Ale De Biasi, grazie Carlotta. Ci sentiamo domani.
1: Grazie Enrico Sisma, ma soprattutto amici, grazie a voi. Torniamo domani alle 6:30.

0: Le 10:03, ciao amici.
1: Ciao, ciao. Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

Buongiorno, Jonas Blue con Pascal ci introduce all'interno di Snack versione extra large con Leo e Ale De Biasi. Sembriamo uno di quei mostri mitologici che incrociavano animali diversi, tipo la chimera, le cose, e invece siamo noi due, quindi sarà un mostro che non sarà mai ricordato.

0: ci siete ovviamente su Radio Company, questo è Snack con Leo e con Ale Di Biasi in regia. Siamo pronti per cominciare questa tre ore insieme per ovviamente raccontarci un po' cosa sta succedendo oggi, un po' di curiosità dal mondo, tante cose che ovviamente andremo un attimo a scandagliare, sempre e comunque con grande serietà e con poca irriverenza, perché questo un po' è la nostra firma. Allora state pronti, perché da qui comincia veramente il cammino di Santiago, è corto in confronto, ve lo dico io.
1: Radio Company, Snack Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

Madonna insieme a Sabrina Carpenter, questa è Bring Your Love, ritorna la signora e ne vedremo delle belle perché stanno uscendo anticipazioni del suo album e sarà veramente molto interessante. Come sempre quando arriva lei rivoluziona un po' la situazione della musica. Allora siete a Snack, Leo e Ale De Biasi oggi in compagnia fino alle 13. È bello perché il primo articolo che mi è uscito questa mattina, caro Ale De Biasi e cari tutti voi, sembra veramente un remare contro se stessi, perché è uscito questo articolo che dice: il silenzio è uno dei migliori alleati per il cervello, avendocelo. Questa è una cosa autobiografica, però sembra che uno studio abbia rilevato che 2 ore al giorno di silenzio, beh non sono neanche tante se poi consideri, però non quando dormi, perché quando dormi non sai se parli, quella è incoscienza, quindi non te ne rendi conto, favoriscano la crescita di nuove cellule nell'area legata alla memoria e all'apprendimento. Quindi insomma bisognerebbe tornare a casa, adesso non so voi, quando tornate a casa dal lavoro, quando tornate a casa da una festa, da qualsiasi cosa, ma quello però che vi genera un attimo stanchezza, ecco diciamo così, se siete persone che accendono la radio a tutto volume, speriamo di sì, uno deve portare l'acqua al proprio mulino, se accendete la radio oppure volete fare conversazione con le persone, arrivate a casa in famiglia e raccontate le cose, scherzate, ridete, oppure avete bisogno di quell'ora, non ne voglio sapere mezza, vi prego, io mi devo decomprimere. Allora se qualcuno ce lo vuole raccontare, il numero è sempre il 333-2688-688. Se non volete raccontarcelo e stare in silenzio, guadagnerete cellule cerebrali.

0: Sono queste cose che ti riportano un po' ai club del Novecento, della prima metà del Novecento, un po' così, con questo jazz, blues, soul e tutto il resto. Allora, Sienna Spyro con Material Lover, invece siamo a Company Snack. Allora, a proposito di silenzio, così buttata lì la domanda del voi come vi rapportate col silenzio, in questo senso magari quando tornate a casa dal lavoro o in generale, insomma, se vi ricavate i vostri momenti di silenzio per ricaricare il cervello, almeno questo dice uno studio scientifico. C'è chi dice: faccio l'insegnante, sono circondata da voci e rumori per ore, quando torno a casa adoro il silenzio, è quasi terapeutico. Vedi, questa cosa è importante.
1: No, decisamente sono una di quelle persone che è tornata da una festa, da comunque da un evento, da qualcosa che c'era casino, queste cose qua, o anche in una quotidianità, io arrivo a casa, ho bisogno di stare un po' in silenzio, quindi se posso mi butto giù mezz'oretta a letto, a riposare, a decomprimermi.
0: Beh, certo, poi della serie vorrei tanto che mi portassero la colazione a letto e le varie cose, perché scusate, ci stanno. Poi allora, lavoro in smart working e spesso passo la giornata in silenzio, quando esco incontro qualcuno, voglia di parlare e ascoltare persone vere. Beh, anche questo è vero, cioè voglio dire, pensate a quelli che lavorano in smart working, che l'unica cosa, cioè, lavorano, poi si svegliano e trovano un muro oppure qualcuno della famiglia che gira però in assoluto silenzio. Alcuni invece dicono sono l'opposto: dopo una giornata in ufficio ho bisogno di raccontare tutto, appena entro in casa inizio a parlare con mia moglie e spesso mi accorgo che non mi fermo più. Ecco, consultati un attimo con tua moglie, perché conta che tua moglie è abituata che per tutto il giorno tu non ci sei, quindi ha questa meravigliosa beatitudine e silenziosa beatitudine, poi arrivi tu e le rovini. Ecco, da lì comincia la giornata di lavoro.

0: sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
1: Cioè?
0: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
0: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronic Stufano.
0: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
9: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
10: C come Company, C come C Radio.

0: nuova uscita. Sentiremo Giulia insieme a 13 Pietro per questa loro Qui piangono tutti.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: Oggi è una giornataccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente, che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere.

0: c'è andata neanche.
1: Bellissima, bellissima. Sembra quando, che ne so, stai camminando sulla spiaggia oppure on the road con la macchina cabrio e pensi e racconti, fai veramente molto bello questo nuovo singolo di Giuli e 13 Pietro. Allora, a proposito di silenzio, c'è anche un caso particolare, perché Emanuela scrive: ciao Leo, io l'unico silenzio che non sento è a causa degli acufeni, mamma mia, cioè veramente l'unica cosa è sentirsi Beethoven, che aveva il fischio e sentiva, perché non era proprio sordo, aveva proprio questo fischio. Allora dice: quindi radio a bomba e fan brodo gli acufeni, ciao, buona festa della Repubblica. Buona festa della Repubblica a te, veramente. Quindi vedi che la radio a tutto volume è anche terapeutica.
2: Hai
1: in certi
2: ragione.
1: Momenti, grazie, sono molto felice. Allora, in tutto questo invece è arrivato il momento di giocare, perché voi sapete che Radio Company vi porta i grandi concerti, vi dà la possibilità di vivere i grandi festival dell'estate, e quindi anche oggi si regala un biglietto, anzi due. Allora, quest'estate ritorna il Milano Summer Festival, e nel 2026, appunto, quest'anno festeggia i suoi 20 anni. Quindi dal 26 giugno al 12 luglio potrete vivere grandi concerti, spettacoli, poi ci sarà ovviamente anche una food area e divertimento per tutti a Milano nella zona impianti sportivi. Noi vi regaliamo i biglietti per uno spettacolo divertentissimo che si terrà il domenica 12 luglio con Carlo e Giorgio, con il loro nuovo spettacolo. Sono in tournée, quindi se volete, ovviamente due vinceranno il biglietto con noi, ma gli altri sapranno che i biglietti sono disponibili su Ticket One. Ricordatevi, vivi l'estate, vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival dopo l'estate, dove l'estate incontra la musica. Ce la posso fare anche oggi? Non lo so. In tutto questo invece, allora, biglietti ve li dovete guadagnare, quindi messaggi, facciamo vocali oggi, ok? 333-2688-688, se proprio non potete parlare mandatelo scritto, perché è giusto che partecipino tutti, con le parole Carlo e Giorgio, ok? Molto, molto semplice, così, Carlo e Giorgio, oppure nei modi in cui volete. 3332-688-688, partire da adesso.

0: Potential qui a Company Snack. Allora, abbiamo giocato in palio per voi, ovviamente ci sono biglietti per il Milano Summer Festival, nello specifico per lo spettacolo di Carlo e Giorgio, con la nuova tournée che ci sarà, ovviamente sarà a Milano il domenica 12 luglio, quindi ovviamente sarete poi richiamati dal centralone chi vincerà, per avere tutti i dati, ovviamente per gli accrediti, durante il da trovare in biglietteria, ovviamente per prima dello spettacolo. Allora, facciamo sentire un po' i vostri messaggi vocali e poi decreteremo vincitore o vincitrice, non si sa.
1: Carlo e Giorgio!
2: Aiuto!
3: Carlo e Giorgio!
0: No, va bene, corsivo!
3: Carlo e Giorgio, così, un bacione a tutti, wow. E soprattutto a te, Leo.
0: Oh, mamma mia, mi si è svoltata la giornata.
1: Carlo e Giorgio, e vai!
0: Ecco, vabbè.
4: Grandi Carlo e Giorgio, sì. Super!
0: Allora, questi sono i vostri messaggi, ma ne manca uno che è della persona che vince, ed è questo.
5: Allora, bisogna dire Carlo, in un certo modo, perché è molto inglese. Ciao. E invece in Veneto si dice Giorgio, come era Giorgio?
0: Vabbè, è così. Allora, a portarsi a casa il ovviamente il premio è, se non sbaglio, è Enrico. Allora,
5: bene, aspetta, Giorgio.
0: Comunque, adesso tu riconoscerai la tua voce, perché adesso aspetta un attimo che ho la tecnologia. Non mi prendere in giro, che sei una bravissima persona. Sì, Enrico, era giusto, ti è. Ecco, ce l'ho fatta. Allora, Enrico sarà richiamato al centralone, adesso ti mando un messaggio di conferma. Ok, dai che ci fermiamo un attimo.
6: Radio Company Snack. Radio Company Spot.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: È tempo di pensare all'estate.

0: Annalisa con canzone estiva, successo del presente per il passato, Breakfast Club con Never Be The Same. Allora è arrivato il momento di dare lo spazio all'informazione, ci ha raggiunto Vittorio Ferro dalla redazione, allora Company News. Nel frattempo sono le 11 in punto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Sale ad almeno 9 vittime il bilancio degli attacchi russi nella notte a Kiev, nella città di Dnipro. Proseguono i bombardamenti russi su diverse aree dell'Ucraina. Il presidente americano Trump avrebbe chiesto personalmente al leader cinese Xi Jinping di fare pressione su Putin per rilanciare i negoziati sulla guerra in Ucraina. Secondo il South China Morning Post, la richiesta sarebbe stata avanzata durante il vertice di Pechino del mese scorso. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica con eventi in tutto il paese e la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali di Roma, accompagnata dal sorvolo delle frecce tricolori. Al Quirinale ha atteso il presidente Mattarella per l'evento I Volti della Repubblica. Circa 90 comuni italiani da Milano, Napoli, Torino, Venezia hanno installato maxi schermi nelle piazze per seguire le celebrazioni promosse dall'ANCI. Paura nella notte in Calabria per un terremoto di magnitudo 6.2 registrato al largo della costa tirrenica cosentina, circa 250 km di profondità. La scossa è stata avvertita distintamente da Cosenza, Reggio Calabria, ma anche a Napoli e in alcune aree della Basilicata. Al momento non si registrano danni a persone o edifici, ma molte persone sono scese in strada per la paura. Emergono dettagli sempre più drammatici sul quadruplo omicidio avvenuto ad Amendolara, dove 4 braccianti pakistani sono stati uccisi e bruciati vivi all'interno di un'auto. Le immagini della videosorveglianza mostrerebbero due persone bloccare le portiere del veicolo mentre veniva lanciato liquido infiammabile. Due sospettati sono in stato di fermo. Un impulso perturbato di origine atlantica porta oggi maltempo su gran parte del nord Italia, con piogge diffuse temporali anche su alcune regioni del centro. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria e Abruzzo. Previsto un sensibile calo delle temperature al nord, mentre al sud continuerà a prevalere il sole. Lo Sport Italia del tennis sogna Roland Garros, Arnaldi, Cobolli, Berrettini ai quarti. Terza tappa e terza vittoria al Giro d'Italia donne per Elisa Balsamo, che dopo Ravenna e Caorle conquista anche la frazione di Buia, festeggiata dall'idolo di casa Johnny Milan. Oggi la crono da Belluno al Nevegal, dove le favorite per la vittoria finale, tra cui Elisa Longo Borghini, proveranno a ribaltare la classifica. È tutto, grazie per l'ascolto e per restare aggiornato streamo.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.

0: mia. Ah, perché volevi rimettere la sigla? Beh, certo, ovviamente è un appuntamento orario, ormai la nostra sigla, quindi per chi non l'avesse sentita alle 10 può star bene adesso, la sentiamo.
1: Cosa hai detto?

0: è arrivato il genio.
1: Io lo prendo sempre come un complimento, inutile che fai dell'ironia gratuita, spiccia, facile e non duratura, ok? Va bene, ho elencato tutti i pregi di Ale De Biasi in regia oggi qui a Snack insieme a me, Leo. Allora, io volevo affrontare questo argomento meraviglioso con voi, perché è giusto che ognuno di noi abbia delle spiegazioni e abbia delle delucidazioni. Uno si deve fregare da solo in questi casi. No, lui è più bravo. Allora, in tutto questo, avete presente adesso nell'era assolutamente dell'international, dove si parla sempre milanese, dove le E finalmente hanno avuto il loro riscatto e sono tutte E, ok? Tutte cose del genere. Allora, si parla durante, oggi che vacanze io parlo di lavoro, mi piace questa cosa, sono sempre scentrato, siamo in diretta e non siamo in differita. In tutto questo, durante il lavoro e poi ovviamente anche fuori, quando si parla, per sentirsi un attimo fighi bisogna parlare con questi modi di dire inglesi, però detti in lombardo.
2: Ma hai
1: capito? Ecco, questa è stata un po' l'origine del delirio. Però cosa succede? Che siamo abituati a parlare così. Adesso io ve ne voglio spiegare qualcuno, perché voglio che le persone che usano questi termini continuamente si rendano conto di quello che stanno dicendo ai poveri, alle povere persone a cui si stanno rivolgendo. Ok, per esempio, allora abbiamo, vabbè, passiamo a una cosa partiamo da una cosa semplice, grazie. At the end of the day, at the end of the day, detta così, che vuol dire alla fine della giornata, infatti vuol dire alla fine, all'ultimo, questa cosa qua. Poi ce n'è un altro che ballpark, ok, che significa una stima approssimativa. La traduzione letterale è campo da baseball. Cosa vuol dire questa cosa? Cioè, stai dicendo qualcosa che non ha senso. Per esempio, per dire fare l'impossibile, fare i miracoli, è to boil the ocean, cioè bollire l'oceano. Ok, va bene, questa forse può avere anche un senso. Poi ce ne sono altre, tipo, no, adesso ve la trovo perché è meravigliosa, tipo questa qua. Allora, par for the course, come un par per il campo. Cosa vuol dire questa cosa qua? Non si capisce niente, vuol dire normale. Va bene, vi ringrazio. E poi una delle più belle è questa. Allora, adesso arrivo. Cioè, tipo toccare base, to touch base, vuol dire controllare. E poi c'è un qualcosa che c'entra con le anatre. Così bella, adesso non la trovo più. Adesso le aspettate, perché aspettate.
2: Ma complimenti!
1: Vabbè, l'ho persa, colpa tua. Ah sì, eccolo qua anche. To eat your own dog food, cioè mangiare il proprio cibo per cani, vuol dire promuovere il proprio prodotto utilizzandolo in prima persona. Vabbè, comunque ve ne racconto delle altre. Adesso devo trovare questa delle anatre, altrimenti mi arrabbio.

0: Sam Smith, immenso, meraviglioso. Cos'è? Con Diamonds. No, rimettilo. Cos'è? Eccolo lì, perché è quella reazione che stiamo avendo un po' tutti noi. Voglio dire, in realtà è vero, sono modi di dire, quindi noi peschiamo dall'anglosassone i modi di dire, ma ne abbiamo tantissimi anche noi in Italia. Adesso io non voglio fare del campanilismo becero, però voglio dire, per le persone che magari non parlano inglese perché i loro tempi hanno studiato francese, o magari in una, siccome non tutti hanno una pronuncia meravigliosa e quindi non si capisce niente di quello che uno dice, parla normale. Per esempio, ho trovato le papere. Questo magari fa schifo, però è una soddisfazione mia, appunto. Allora, tipo, to get your ducks in a row, ok? Vuol dire mettere le proprie papere in fila.
1: Cosa?
0: Ecco, vuol dire che, già detta così, sembra il mio lavoro. Metto le papere in fila. Vuol dire approntare ogni fase di un progetto così che si possa organizzare in modo efficiente. Fai le cose fatte bene, cioè fai una cosa alla volta. Cioè, voglio dire, ci sono tantissime cose. Poi ci sono i momenti poetici, tipo giocare all'acchiapparello telefonico, quando a un certo punto stai cercando qualcuno e non lo trovi. Poi ce n'è una anche un po' triste, perché dice to punch the puppy, che vuol dire prendere a pugni il cucciolo. È orrenda sta cosa. Sì, vuol dire fare qualcosa di sgradevole che però ha risvolti sostanzialmente positivi per il business. Ok? Comunque, se volete andarli a cercare, o se ne avete qualcuno voi al lavoro, o persone, conoscete persone che parlano tutto un po' così, con questo linguaggio che un po' di qua un po' di là non si capisce, fatecelo sapere. Se volete, il numero è sempre 3332688688.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company. Spot.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31, info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
9: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Company Snack, Leo e Ale De Biasi. Allora, effettivamente credo che questo argomento sul diciamo così, sui modi di dire inglesi utilizzati per contesti lavorativi ha tirato fuori proprio il buono di tutti noi, ha tirato fuori veramente i buoni sentimenti e la voglia di collaborare. Sentiamo.
1: Noi non abbiamo mai pescato gli anglicismi o le parole anglosassoni, ci sono state imposte dopo che abbiamo perso la seconda guerra mondiale.
0: Vabbè,
1: a noi non fotte un c***o di parlare come quelle merda di oscurci, fine dei discorsi.
0: Fermalo, allora l'hai presa bene, questo ci fa molto piacere che effettivamente ci sia questo approccio così diplomatico nei confronti di questo argomento. Però d'altra parte è vero, voi pensate questa cosa, allora io capisco che molto spesso sia necessario, ovviamente è il tuo ambiente di lavoro, quella è la terminologia che viene usata universalmente e quindi è anche più facile comprendersi, diventa un po' come un dialetto all'interno di un piccolo paesino, cioè è più facile capirsi in dialetto che magari in italiano. Certe volte ti guardano male come per dire sei strano, sai, queste cose. Però voi mettetevi nei panni, adesso voi che usate questa terminologia, mettetevi nei panni delle persone a cui raccontate il vostro lavoro magari e non capiscono assolutamente niente, oppure vi trovate, non so se vi è mai capitato di trovarvi a un aperitivo con amici di vostri amici e in quel caso questi no, perché aspetta che c'ho una call col tube dell'ut, con la hip del quel del terzo, no, ho capito una mina, e tu pensi di aver bevuto troppo e invece no, quello è il momento di berlo.

0: Course and the Cherry Tree. Allora, abbiamo scatenato un po' l'inferno, Ale, sentiamo.
1: Ecco, io non sopporto più una cosa. Vogliamo parlare di quando siamo lì fuori e stiamo bevendo l'aperitivo?
2: Cosa?
0: È tranquillo.
1: E una ragazza ogni due minuti dice too much. Ma avete presente anche la posizione della bocca?
0: Sì, sì.
1: Too much.
0: Va bene.
1: Too much.
0: Mi fa morire questa cosa. Allora, effettivamente sì, capita, voglio dire, adesso io non volevo far salire veramente il crimine a tutti quanti, però è un po' così. Ma d'altra parte, questo è un nuovo modo di parlare, cari amiche, cari amici, cioè non bisogna modernizzarsi, bisogna dire, la prima volta che mi hanno detto, dai, siamo matchy-matchy, vuol dire che eravamo vestiti uguali, eravamo matchati. Donale, veramente, cioè parlare con te mi sembra di vedere una mucca che guarda il treno passare.
1: Too much.
0: Ecco.
3: Radio Company, Snack Radio Company. Spot.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Ma solo Jenny. Chiamala Jenny, dai che andiamo a cantarci una canzone. Questa era la Dracula in versione remix. Allora, giusto per appianare un attimo gli animi, nel senso, c'è un nuovo studio che riguarda la conversazione, riguarda l'approcciarsi agli altri.
1: Che paranoia!
0: No, no, bisogna imparare a gestire la quotidianità anche da questo punto di vista. Allora, c'è questo nuovo studio, adesso non sappiamo chi l'abbia fatto, credo che per decenza non si sia firmato. Ma in tutto questo sembra che parlare con gli sconosciuti possa farti felice, ti rende molto più felice. Allora la ricerca spiega questo. Praticamente è un po' un paradosso, perché noi siamo degli animali sociali, ok? Siamo nati per stare insieme, per creare le famiglie e tutti i parenti e gli amici, quindi la solitudine è un lato considerato un lato negativo. Però molto spesso, quando si è in treno, quando si è in viaggio, oppure in situazioni quotidiane, che può essere un ufficio pubblico, un ufficio, insomma, da qualsiasi altra parte, qui non si conoscono le persone, molto spesso ci si chiude in sé e non si parla con nessuno. Sembra invece che attaccar bottone, il famoso ciao Scudero, anche tu qui, queste cose un po' così nate dalla contingenza, insomma dall'occasionalità, sembra che questo ci renda molto molto molto felici. Piuttosto che restare in silenzio, è meglio attaccare bottone con uno sconosciuto, e qualsiasi cosa tu stia facendo la puoi fare in maniera più piacevole, perché comunque la stai facendo insieme e condividi magari una bella conoscenza, magari qualcuno che ti svolta la vita, magari impari delle cose carine, oppure finalmente ti puoi arrabbiare seriamente con qualcuno senza avere il pericolo di tornare a casa e riaverlo ancora di fronte.

e il sottotitolo è Perché anche no. Ovviamente nuova, diciamo così, nuovo capitolo di questo progetto che si intitola Vita, Morte, Miracoli. Sono molto molto divertente, poi insomma si sente che è un rapper molto esperto e sa come creare tra un bel contrasto tra musica e contenuto della canzone. Allora è arrivato un messaggio a proposito dell'attaccare bottone, dice taccare a cioda che è in Veneto, ma però ce ne sono un sacco in giro per il mondo, cioè per l'Italia, in modi di dire. Per esempio in Toscana si dice attaccare il pippone soprattutto se poi uno è un po' logorroico. Per esempio in Lazio c'è l'attaccare una pezza, si usa anche un po' in Emilia Romagna, e poi in Emilia Romagna quando uno parla troppo si dice stufare le orecchie proprio molto lampante come cosa, e via. Però io vorrei approfondire una cosa riguardo allo studio di prima che vi stavo raccontando, che è uno studio dell'Università di Austin in Texas, insomma è giusto dirlo, è giusto che si vergognino. Comunque sembra che attaccare bottone con le persone sconosciute in qualsiasi situazione si debba comunque stare insieme a queste persone, perché bisogna che sia un viaggio o una situazione anche lavorativa, sembra che sia per rendere felice questa, perché ci renda felice questa cosa, sia importante condividere la propria intimità, cioè raccontare le cose personali, la storia della tua vita, come stai in quel momento, cose varie, perché se racconti solo cose superficiali, che ne so, parli del tempo, queste cose, l'effetto non c'è, non si diventa più felice di prima. Mentre se tu racconti tutte le tragedie, tu sei più felice di prima. Adesso non sappiamo quale può essere la reazione del vostro interlocutore di quel momento.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Presente, per il presente avete appena sentito Safe con Buona Domenica, invece per il passato gli Imagination con Flashback. Dai che è arrivato anche mezzogiorno da un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking News. Bentrovati, Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al Milite Ignoto, poi il sorvolo delle frecce tricolore a margine della parata militare ai Fori Imperiali, le parole della Premier Meloni.
3: Una festa di riconoscenza, perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità, perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani.
2: Sale a 13 morti, oltre 100 feriti, il bilancio dell'attacco russo con droni e missili lanciato nella notte in Ucraina. Mosca parla di attacchi di rappresaglia contro siti militari e industriali. Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, ha annunciato ieri Trump dopo una telefonata con Netanyahu, ma sul campo la tensione resta altissima, stamani segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF nel sud del Libano. A una svolta le indagini dei quattro braccianti pakistani trovati morti carbonizzati in un minivan ad Amendolara, Cosenza, fermati due connazionali delle vittime, fondamentale il sistema di videosorveglianza che avrebbe ripreso le fasi del delitto. Si gioca stasera la prima delle due sfide che leggeranno la quarta promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, ritorno domenica nelle Marche. Una buona giornata da Alessio Galea.
4: Breaking News. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: tecnici in negozio oppure vai su sportnet.it e controlla la disponibilità delle taglie. Pronti per tornare a fare sport con Sportnet. Siamo a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 7080.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Su Radio Company
2: Disco Doc 7080.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Allora, Little Talks qui a Company Snack. Allora, vi abbiamo un attimo messo la pulce all'orecchio per quanto riguarda i mondiali. Adesso non so, magari qualcuno di voi già lo sa, però se qualcuno non lo sa, vi raccontiamo questa cosa riguardante il pallone dei mondiali, pallone ufficiale che verrà usato ovviamente nelle partite del mondiale 2026. Allora, il pallone tra l'altro è di una di Adidas, si chiama Trionda. Mamma mia, proprio, oh bello, allora passami il Trionda. Allora, ecco, non importa. Allora, non è un pallone come tutti gli altri. Allora, un attimo di silenzio perché è la storia di Trionda. Trionda non è un pallone come tutti gli altri. Trionda è un pallone sensibile. Sensibile agli urti, alla velocità e tutto quanto, perché all'interno di Trionda è nascosto un sensore da 14 grammi che registra velocità, rotazione e movimento 500 volte al secondo. Cosa avrà da fare 500 volte al secondo? Voglio dire, cioè, immaginatelo, poveretto, c'è un gran lavoro sto povero Trionda. E praticamente darà la possibilità di, combinato alle telecamere, di creare un modello 3D in tempo reale di tutti i giocatori e del pallone, aggiornato costantemente ovviamente in tempo reale, perché se lo fa 500 volte al secondo ovvio che è aggiornato. Quindi decisioni sul fuorigioco, gol sulla linea, revisioni VAR diventano molto più precise, molto più rapide e più difficili da contestare. Quindi bravo il nostro Trionda, fa un grande lavoro, ma c'è un problema, perché Trionda va messo in carica sempre prima delle partite. Se ti dimentichi, ciaone!

0: La collaborazione tra Purple Disco Machine e Kungs per questa substitution. Allora, mentre noi cerchiamo un caricabatteria per il pallone, perché dobbiamo fare giusto due tiri nel campetto e divertirci, vi diciamo che tra poco si gioca. Anche oggi regaliamo 50 euro in buona spesa.
1: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio
2: Company. Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: con Speed of Sound. Dai, facciamolo subito, facciamolo subito. Si gioca!
1: Snackpot, che buono!
0: 5 sono i buoni che ogni settimana vi regaliamo, ovviamente dal lunedì al venerdì, distribuiti ogni giorno un buono grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. 50 euro per la vostra spesa è un regalo molto importante, quindi ringraziamo i nostri supermercati amici e soprattutto vi vogliamo ricordare che questo gioco è legato a un progetto molto importante, si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Andate sul sito omonimo e andate a scoprire di cosa si tratta, troverete un elenco, comunque presentate tutti i marchi dell'eccellenza del nostro territorio, marchi che magari voi non pensavate, non sapevate, lo ricordiamo, però è importante, non pensavate che fossero, facessero parte del nostro territorio e invece lo sono, quindi è un progetto per le famiglie, le imprese del territorio, per promuovere i nostri grandi prodotti. Allora, cosa importante per partecipare e poter vincere? Bisogna ascoltare la domanda che tra poco vi porrò con 4 opzioni di risposta, voi ovviamente cercate, trovate, scovate quella corretta e inseritela all'interno di un messaggio scritto contenente la risposta corretta, il vostro nome e la provincia. Il numero è sempre il nostro numero della messaggeria, il 333-2688-688. Allora, la domanda è questa. Suspense. Ah, suspense. Allora, quale frutto era originariamente bianco prima delle selezioni moderne? A, fragola, B, carota, C, banana, D, melanzana.

0: 81, io aggiungerei Mirafiori, se qualcuno se la ricorda, con Rum e Cioccolato, dopo Franco 127, Pia 101, Mirafiori, queste cose qua. Allora, andiamo a fare la verifica del gioco, perché vi abbiamo chiesto quale frutto era originariamente bianco prima delle selezioni moderne: fragola, carota, banana, melanzana, e la risposta corretta era A, la fragola. E vi diciamo anche perché, perché insomma la prima fu proprio questa fragola bianca, dopodiché quella attuale è un ibrido nato nel 700 in Francia, e quindi cominciarono a selezionare varie tipologie e arrivò la fragola rossa. Allora, in tutto questo, chi si porta a casa il buono spesa? Chi è che è fortunato oggi e avrà questa spesa gratis grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Supervu, ovviamente dove andrai a spendere il buono? Ed è Christian da Trieste, complimenti, la risposta corretta era la A e tu hai indovinato. Non vi preoccupate, perché lui ha vinto oggi, ma noi giochiamo fino a dicembre, quindi ogni giorno potete avere il vostro buono.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
0: Riaccogliamo in studio Vittorio Ferro, dalla redazione arrivano in anteprima i titoli di Company News, e in primo piano abbiamo il giorno di oggi, il 2 giugno.
3: E infatti si riparte da lì, la Repubblica, l'Italia in festa per gli 80 anni. Il capo dello Stato afferma: la Costituzione è la nostra casa comune. Poi a Cosenza due firmi per l'omicidio dei quattro braccianti. Ucraina, pesanti raid russi nella notte, molte le vittime. Poi ancora in Calabria, forte terremoto in mare. Triveneto flagellato dal maltempo, 300 gli interventi nelle ore scorse. Lo sport: l'azzurro va forte a Roland Garros di tennis. Poi la finale scudetto del rugby oggi a Padova, tra poco su Company News.
2: Radio Company. Sport.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
9: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
10: Cioè?
9: Se acquisti tre prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
9: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
9: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.

0: questo è il leitmotiv di oggi. Innanzitutto vi state finendo l'ascolto di The Colors con Rolling Stones, il nostro successo del presente per il passato, Russ Ballard con Voices. Allora noi vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento a domani a partire dalle 11 invece fino all'una con Company Snack, torneranno anche Giulio Pego e DJM. Grazie a Ale De Biasi per la regia, adesso la parola va a Vittorio Ferro per le Company News. Ciao a tutti!
1: Snack con Leo e Giulio Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Pochi secondi e saranno le 13. Ciao
3: Radio
0: a tutti.
3: Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. La festa della Repubblica oggi celebra gli 80 anni del referendum del 2 giugno 46, definito dal presidente Sergio Mattarella un atto di libertà senza precedenti. Capo dello Stato ha deposto la corona al milite ignoto stamane alla presenza della premier Giorgia Meloni e delle più alte cariche istituzionali. Nel suo messaggio social Meloni ha ricordato il valore di sacrificio, coraggio e unità che ha accompagnato il cammino della Repubblica italiana attraverso le generazioni. Oggi eventi in tutto il paese e la tradizionale parata militare ai fori imperiali di Roma, accompagnata dal sorvolo delle frecce tricolori. Andiamo all'estero, nuovo massiccio attacco russo nella notte contro Kiev, dove missili e droni hanno colpito diversi quartieri della capitale, provocando incendi, blackout e gravi danni agli edifici. Secondo le autorità ucraine, il bilancio provvisorio è di 17 vittime e 100 feriti. Si teme la presenza di persone sotto le macerie dopo il crollo di alcuni edifici. Torniamo in Italia, dove due cittadini pakistani sono stati fermati per l'omicidio dei quattro braccianti, loro connazionali, bruciati vivi ieri ad Amendolare, nel Cosentino. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio in questura. Gli investigatori della mobile sono risaliti ai due grazie alle telecamere di videosorveglianza del distributore di carburanti, dove è avvenuto l'omicidio plurimo. E paura nella notte in Calabria per un terremoto di magnitudo 6.2 registrato al largo della costa tirrenica cosentina, circa 250 km di profondità. La scossa è stata avvertita distintamente da Cosenza, Reggio Calabria, ma anche a Napoli in alcune aree della Basilicata. Completate le verifiche, non si registrano danni a persone o edifici. Tragedia a Pinerolo nel Torinese, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nelle acque del torrente Chisone. Il corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco a circa 600 metri a valle del Ponte San Martino, dopo ore di ricerche avviate subito dopo la scomparsa del giovane. Un'altra vittima, giovane anche a Cima d'Olmo nel Trevigiano, è stato recuperato dal Piave, il corpo senza vita di un 19enne pakistano. Il giovane si trovava in una zona frequentata da ragazzi nonostante il divieto di balneazione. L'arrivo di un impulso perturbato di origine atlantica causa oggi maltempo sulle regioni del nord, con piogge diffuse e temporali in parte su quelle centrali. La protezione civile ha diramato un'allerta gialla sulla provincia di Bolzano, su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, su parte di Piemonte ed Emilia Romagna, nonché su Umbria e Abruzzo. Ma sentiamo cosa prevede l'esperto del CNR Claudio Tei.
5: È una perturbazione che si sta approcciando all'Italia, sta cominciando a interessare e la parte della Lombardia, con fenomeni anche forti del Piemonte questa notte, e si sta avvicinando appunto al resto del nord, anche le regioni più orientali come il Veneto, Trentino e Friuli, e porterà nelle prossime ore appunto dei temporali anche forti, temporali che potranno essere accompagnati anche da grandine, purtroppo localmente anche di grandi dimensioni, e da colpi di vento, quindi vento molto forte durante il temporale, e da anche cumulate di pioggia significativi, insomma anche fino a 100 mm in alcune zone. Quindi ecco, una situazione da tenere d'occhio per la giornata di oggi fino alla sera. Poi ci sarà una pausa nella giornata di domani, mentre una nuova perturbazione passerà poi nella giornata di giovedì, più che altro tra giovedì e venerdì, soprattutto sul nord Italia. Ecco, il centro sarà interessato in misura minore, questo nella tra oggi e domani, la Toscana e le Marche soprattutto. Ecco, quindi una perturbazione che arriva dopo un periodo anticiclonico che ha accumulato energia, calore, quindi una situazione favorevole a fenomeni intensi, come dicevo.
4: E sono oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo che ha colpito il Veneto, in particolare l'area dei Colli Euganei e la provincia di Padova. Ieri forti raffiche di vento hanno provocato allagamenti, alberi abbattuti, tegole pericolanti, pannelli fotovoltaici divelti. Disagi anche nel Trevigiano con interventi a Oderzo, Vittorio Veneto e Asolo, mentre grandi allagamenti hanno interessato Pordenone e a Lignano Sabbiadoro, qui un pino marittimo si è abbattuto su un'auto in transito. La borsa seduta positiva per il FTSE MIB che sale oltre l'1%, trainato soprattutto da STMT Microelectronics in forte rialzo per aver migliorato le stime sui ricavi legati ai data center. Bene anche Prysmian e Ferrari, in calo invece i titoli della difesa come Leonardo e Fincantieri, frenati dalle attese di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo sport prosegue il programma da Roland Garros con gli azzurri Andrea Vavassori e Simone Bolelli impegnati nei quarti di finale del doppio maschile contro il ceco Nusa e l'austriaco Oberneinter, in palio l'accesso alla semifinale dello Slam parigino. Oggi allo stadio plebiscito di Padova, Valo Rugby, Emilia e Petrarca Rugby si sfideranno nella finale della Serie A Elite per conquistare il 96esimo scudetto del rugby. Da una parte il Valo Rugby alla prima finale della sua storia dopo aver vinto la regular season e Coppa Italia, dall'altra il Petrarca, squadra più titolata d'Italia a caccia del 16esimo tricolore. Il plebiscito è esaurito da giorni. Cambiamo sport, oggi il Giro d'Italia donne, occhi puntati sulla dura cronoscalata tra Belluno e Nevegal, tappa decisiva per la classifica generale. Elisa Balsamo arriva da 3 vittorie consecutive e difende la maglia rosa conquistata nella tappa Bibione Buia. Il meteo, l'abbiamo detto, giornata divisa in due sull'Italia, sole prevalente al sud e sulle isole, mentre al nord e parte del centro atteso un peggioramento con rovesci temporali anche intensi. Le situazioni più critiche previste tra Lombardia, Veneto e Trentino, Alto Adige ed Emilia Romagna, possibili fenomeni forti anche su Toscana, Umbria e Appennino Abruzzese, con temperature in ulteriore calo soprattutto al nord-ovest. È tutto, grazie per l'ascolto e per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
3: Radio Company News.
6: Tra poco su Radio Company.

0: fatto? Sei posizionato? Sei in posizione? Vedo che ti stai sistemando. Cos'è successo? Attenzione ragazzi, oggi puntata incredibile. No, sembra rarissimo. Un gran premio di Formula 1.
1: È rarissimo.
0: C'è Stefano Conte che mi sta facendo il cambio cuffie in corso.
2: È rarissimo che esca la cuffia dalla sede, cioè dell'archetto. Oggi mi è successo, capita.
0: Che cos'è? Un rebus da settimana?
2: No,
0: mistica.
2: È una cosa solo tecnica nostra che non chiede, credo interessi moltissimo. Quindi,
0: invece,
2: insomma,
0: sai che cosa volevo dirti? Venendo in radio oggi, dove c'era, diciamo così, un traffico un po' anomalo, tra varie cose, sai che cosa ho visto? Una cosa che interessa solo a noi maschi, tendenzialmente, cioè? Che siamo sensibili. Un Cybertruck. Questo silenzio mi fa capire che...
2: No, no...
3: Bravo Conte!
0: Grazie. Ecco, vedi.
2: Cos'è? Vabbè,
0: te lo dico dopo la sigla, va che è meglio. Ma perché io sono solo

0: cosa particolare.
1: Ehi, Atataya Panza culo!
0: Cos'è?
1: Allora, la Tesla aveva prodotto quell'automobile enorme.
0: Ah, ok, quello si chiama Cybertruck.
1: Quello si chiama Cybertruck. In Italia non ce ne sono, molto raro vederne perché non li hanno immatricolati ancora, non sono ancora distribuiti, solo negli Stati Uniti. E vederne uno in giro a piede libero, devo dire che mi ha colpito molto. Vicino a casa mia, fra parentesi.
0: Beh, sono contento.
1: Quindi,
0: per te.
1: Sì, infatti, ma resto contento da solo davanti a queste cose qua. Perché anche di fronte alla tecnologia,
0: proprio. Cioè, no, di fronte
1: ma
0: alla
1: anche De Biasi, che
0: no,
1: c'ha 15
0: ma di fronte alla tecnologia, anche sì.
1: Oddio, è la stessa cosa che mi ha detto anche mia figlia mentre venivamo su. Io ho fatto la faccia. Oh, ho visto il Cybertruck! E quindi, papà?
0: Sei da solo.
1: Così.
0: Sei da solo.
1: Proprio solo su questa
0: sei
1: cosa.
0: Sei da solo in questa cosa. Vogliamo presentare chi c'è oggi, visto che siamo sì Stefano Conte, sì Daniele Belli, ma in questo 2 di giugno.
1: Ah, anche Ale De Biasi.
0: C'è Ale De Biasi in regia.
1: Buongiorno.
0: Ciao,
1: Ale.
0: Assolutamente live come sempre.
1: Giornata lunga oggi, eh?
0: Quindi oggi non taglieremo il mio di orecchio.
1: No.
0: Non taglieremo il tuo, ma taglieremo quello di Ale De Biasi,
1: esatto.
0: E faremo la fotografia di
1: giornale,
0: al giornale per dimostrare che siamo assolutamente.
1: E che credo
0: là.
1: Che anche questa cosa qui ad alcuni non possa dire molto. Comunque, chiudiamo questa parentesi. Oggi giriamo la ruota, ma preparatevi perché abbiamo già deciso noi. Prego, ruota.
2: Una fava.
0: Sì.
1: Quando esce una fava.
0: Sapete che l'argomento l'abbiamo già deciso noi. Cioè non è una cosa che viene estratta fra tre buste, ma questa ne abbiamo già discussa e quindi oggi a monte abbiamo deciso di parlare di
1: Instant Live Photo.
0: Istantanea.
1: Esatto. Vogliamo l'istantanea di questo momento in cui state ascoltando il Belli Conte 4.0. Cioè ci mandate un messaggio o scritto vocale, ma anche una fotografia, va bene, che ci racconti quello che state facendo esattamente in questo momento in cui state ascoltando il Belli Conte, ma nel momento in cui noi vi diciamo proprio in questo momento,
0: in questo
1: cioè
0: momento.
1: 13, 12, 8 secondi.
0: Cioè, può essere messaggio vocale per
1: sì.
0: quelli che lo vogliono più semplice, quindi se, può essere racconto scritto, quindi
1: esatto.
0: racconto scritto, oppure se volete, breve racconto scritto è quello che fate, oppure se volete anche fotografia.
1: Esatto. E
0: sapete che però alla fotografia andiamo noi all'interpretazione.
1: Esatto, guarda, è già arrivata una.
0: Non si sa che cosa venga fuori.
1: Esatto, quindi oggi che... l'hashtag della puntata è istantanea. Quindi 3332688688. Cosa state facendo ora mentre ascoltate il Belli Conte? O ce lo dite o ce lo scrivete, oppure ci mandate la fotografia. Facile,
0: come
1: rapido
0: volete.
1: E indolore.

0: intanto sono arrivate 2000 fotografie, te lo dico
1: comunque
0: già.
1: Comunque ho detto Cybertruck, no Sidecar. Ho detto Cybertruck. Vabbè, chiudiamo questa parentesi.
0: C'è qualcuno che ti ha detto bellissimo, io lo usavo per portarci in giro il cane. Pensa, sei da solo proprio.
1: Proprio da solo su queste robe tecnologiche, proprio abbandonato a me stesso. Va bene ragazzi, allora istantanea il tema della puntata di oggi, quindi prendete il telefono, fate una foto a quello che state facendo in questo momento, cioè proprio quello che avete davanti, un po' come se avessi gli occhiali quelli di
0: Google Glass
1: di Maria del Vecchio, abbiamo citato
0: i Google,
1: anche,
0: Glass.
1: I Google Glass, esatto, o i Ray-Ban
0: Glass,
1: Meta, quella roba lì, e fate una foto a quello che vedete in modo tale che noi capiamo quello che state facendo, se no ce lo scrivete, che tanto comunque va bene lo stesso, ci fate un vocale 3332688688.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del bagno 13. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: La stai facendo sotto anche tu, di la verità. L'emozione di vedere le foto dei nostri ascoltatori che devo dire che non hanno, come dire, pudore.
1: Allora,
0: ci mandano proprio i fatti loro.
1: Partiamo da una fotografia dove devo dire la verità, non me ne voglia chi ci ha mandato la prima fotografia, ma io mi ricordo anni fa un servizio che era stato fatto per coloro che facevano il pane abusivi e lo facevano dentro dei casolari vuoti accendendo dei fuochi negli angoli delle case. Quando mi ha mandato la prima fotografia pensavo fosse uno che stava per fare del pane abusivo.
0: Del pane, ok.
1: Dei forni, sai, di quelli abusivi.
0: Sì.
1: In realtà poi abbiamo scoperto che lui in quest'angolo di casa, evidentemente, o di camino, sta grigliando.
0: Sta grigliando, ma sta grigliando bene.
1: Sta grigliando orate. Cosa sta grigliando?
0: Mi sembrano oratine.
1: Oratine e branzine.
0: Dalla forma mi sembrano più orate che branzini. Devo dire, ha questo camino molto grande dove crea la brace che poi dopo viene messa da parte per poi andarci sopra con la griglietta, quella giusta da pesce. Quindi abbiamo un cintura nera qui.
1: Fotografia di manubrio.
0: Ok, quindi siamo in giro in moto o in bici?
1: In bici.
0: Secondo te è bici?
1: Ma è bici. 155 battiti cardiaci, siamo un po' altini.
0: Abbiamo anche un Garmin, sì, esatto, che misura la velocità, 27 km orari, 7 km fatti. C'è anche il dislivello.
1: Non lo so.
0: Velocità media 28,4, cadenza 80, potenza 134. Bello, bravo. Vuoi che sentiamo chi c'è al citofono?
1: Sì, sentiamo chi
2: c'è. Ciao Radio Company. Io in questo momento mi sto recando da mia sorella. Mi sto ascoltando, ovviamente. Mi sto recando da mia sorella a farmi la tinta ai capelli perché a giorni sarò ricoverata per un intervento un po' delicato. Allora voglio farmi bella anche per entrare all'ospedale. Ciao, buon martedì, buon 2 giugno a tutti gli ascoltatori e in bocca al lupo a me.
1: Perché evidentemente in bocca al lupo a te,
0: bocca al lupo sì, anche da parte nostra.
1: Evidentemente, secondo me, la sorella è brava a far tinte.
0: Si condivide tutto. Vai al supermercato, non compri la Schwarzkopf.
1: Ma guarda che non è mica facile far tinta,
0: Non so se...
1: Sì, sì, perché durante il Covid anche
0: ti
1: quello...
0: Ti sei fatto la tinta?
1: Ho visto gente farsi tinte.
0: Ah, cosa orrende, ovviamente, risultati.
1: Vabbè, allucinati.
0: Sento un citofono all'orizzonte, mi pare di aver sentito un citofono.
1: Sì, salve, sono il Fonte Raffura con la Fofe.
0: Come sta con te?
1: Molto bene, ho sentito che state chiedendo che cosa faccia buongiorno e non ci ascolta voi alla radio.
0: Cosa?
1: Ho sentito che state chiedendo che cosa deve fare uno mentre ascolta voi alla radio.
0: Ah, stiamo chiedendo cosa fate. Esatto, sì.
1: Essendo una giornata sicuramente legata al mio clima.
0: Giornata legata. Brutto tempo, sì, brutto, bruttino.
1: Fa
0: sì.
1: Molto Transilvania, devo dirlo.
0: Cos'è che fa?
1: Transilvania.
0: Cosa?
1: Transilvania.
0: Ah, Transilvania, non capivo. Perdono.
1: Ho deciso di mettere ordine a casa.
0: Cos'è che fa?
1: Metto ordine a casa.
0: Ah, riordina il castello?
1: Esattamente.
0: Come si fa a riordinare un castello che è enorme?
1: Svolazzando qua e là.
0: Svolazzando qua e là, ok. Senta, ma perché non ci manda la foto?
1: Dopo le mando la fotografia del castello.
0: Oh, ok. Ma lei se si fa un selfie cosa mi arriva?
1: Niente.
0: Ovviamente.
1: Però il castello lo posso inquadrare.
0: Il caffè?
1: Il castello.
0: Il cappello?
1: Le faccio la fotografia del cappello.
0: Ma perché vuole fotografarmi un cappello?
1: Voglio fotografare il cappello.
0: Ma perché il cappello?
1: Ma no, il cappello, ho capito una volta.
0: Ma perché il cappello?
1: Il castello.
0: Ah, il castello. E parli meglio, no? Non capisce niente.

0: questo 2 di giugno, festa della Repubblica, lo ricordiamo, perché molti sono a casa, sono in vacanza, perché oggi è la festa della Repubblica. Così un po' di storia non è che fa poi mai male, eh. Dai.
1: Allora, c'è qualcuno che anche qui sta grigliando e ci ha fatto la fotografia non di una griglia, ma di una specie casa griglia, dove c'è anche l'angolo pizza.
0: Sì, io sono rimasto veramente basito, bello, però molto... avrei un commento da fare.
1: Cioè,
0: hai una griglia che è grande.
1: Ma avrà due persone.
0: C'hai mezzo pollo sopra e quattro wurstel.
1: Matteo dovrebbe essere. Matteo. Saluti da Treviso, sta cucinando dei wurstel e del pollo. Perché Matteo, come me non ama tutto quanto.
0: Dimmi che, ma sì, ma almeno dimmi che riempirai tutta la superficie utile.
1: Ma era all'inizio, magari.
0: Magari era all'inizio, sì. Dai, c'è Matteo, aggiornaci sulla lista della spesa. Vai.
1: C'è qualcuno che mi mostra delle pentole, anzi, non delle pentole, che sta asciugando delle pentole, quindi probabilmente siamo al lavaggio del piatto dopo aver mangiato.
0: Giusto.
1: Qualcuno che invece manda fotografie di televisione con Fortnite acceso.
0: Sì, diciamo che abbiamo capito che era Fortnite, perché comunque hai dovuto fare. Abbiamo fatto un'indagine interna.
1: Io ero sicuro della cosa, però per avere la conferma ulteriore ho chiesto a Sofia Vittoria, che è più giovane di noi, e lei ha confermato che fosse Fortnite.
0: Esatto. Io avevo detto non è Fortnite, ecco. Mi rendo conto che...
1: Vedi che su certe cose magari sei esperto. Sui sidecar sei esperto.
0: Sui sidecar, sì, sono il king dei sidecar, bravo, hai ragione.
1: C'è qualcuno che ha mostrato fotografie di due pentole però qua in cottura.
0: Senti, questa cos'è? Te la faccio vedere qua dal mio tab. Cos'è?
1: Quello secondo me è la fotografia dall'alto di una gru.
0: Di una cosa,
1: o di un camion, però è posizionato vicino alla porta.
0: Cos'è? È lo scalino per scendere, sì. Quello lì.
1: Paola di Monselice sta scolando orecchiette con zucchine e salmone.
0: Buono, ci inviti a pranzo? Così, per dire.
1: Se vuoi, insomma, come
0: volete invitarci a pranzo, noi veniamo.
1: C'è qualcuno che è spaparanzato a letto.
0: Ok.
1: Presumo sia la nostra madre.
0: Vi giochiamo in casa. La nostra teleweb radionovela. Potremmo fare una puntata, ma.
1: Sta facendo il pisolino, ecco.
0: Sì, il famoso pisolino del primo pomeriggio. Magari molti lo stanno facendo. Va bene, mettiamo un disco?
1: Sì.
0: Che così desumiamo anche che contenuti ci sono in altre foto.

0: abbiamo un sacco di aggiornamenti su varie cose. Allora, tra poco, aggiornamento dal Mega Barbecue.
1: Sì.
0: Ok, nel frattempo stiamo facendo questa cosa oggi istantanea, belli Conte.
1: Sì.
0: Quindi state facendo cosa? Come lo state facendo? Voi prendete il telefono, fate una foto e ci mandate la foto di quello che state facendo in questo momento.
1: C'è Mariana di Rovolone,
0: sì,
1: che ci ha mandato un video dove 10 minuti fa pioveva.
0: Ah.
1: Perché
0: quindi
1: in macchina
0: arrivando.
1: Stava piovendo.
0: Quindi amici di Rovolon in provincia di Padova, sappiate che sta arrivando. Quindi
1: oh,
0: se siete usciti senza ombrello,
1: arriviamo noi in ritardo perché non si
0: sì, vabbè, però sai, da lì poi scende e quindi se siete usciti senza ombrello, mi raccomando. 333-2688-688, instant foto della vostra giornata di in questo istante mentre ascoltate il Belli Conte 4.0.
2: Non è la foto di un camion, sto spazzando con una spazzatrice, sono al lavoro. Buona giornata Belli Conte.
3: Spazzatrice
0: Company. Anche a saperlo.
3: Belli Conte Show 4.0. Spot. Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Stufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità, informati 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

0: solo noi.
1: Esatto, quelli di Radio Company, quelli del Belli Conte 4.0, Daniele Belli e Stefano Conte. Oggi c'è il nostro Ale De Biasi che fa la giornata lunga.
0: Ciao ragazzi e ciao Company, io al momento sto tagliando l'erba all'interno del vigneto di Prosecco. Ciao Massimo da Spilimbergo.
1: Attenzione perché ci ha mandato un video. Chiedo Ale se può abbassare la base perché abbiamo la controprova, senti.
0: Lo vuoi più forte ancora?
1: Senti.
0: Sì, no, ma sento che...
1: Proprio è lui e si sente anche la radio in sottofondo.
0: C'è qualcun altro che evidentemente sta facendo lo stesso lavoro?
1: Sì.
0: Perché mi è arrivata una fotografia identica sotto di qualcuno che è col trattore in mezzo al prosecco che sta tagliando l'erba.
1: Perché diciamo la verità, quando lavori in agricoltura... I due di giugni non ci
0: esistono.
1: Non esistono.
0: E c'è qualcun altro che invece mi ha mandato una fotografia sul trattore, però in questo caso ho capito col satellitare. E quindi quando fa qualcosa col satellitare vuol dire che il trattore praticamente va da solo e lui controlla.
1: Ok, allora aggiornamento invece, questione super mega barbecue, super VIP mega galattico.
0: Sì.
1: Allora, Lorenzo? Forse, aspetta, non mi ricordo più come. Matteo. Allora, Matteo dice: ragazzi, oggi siamo solo in 4, ma probabilmente in altri eventi è arrivato a 46 coperti. Ma non ho capito se ha un ristorante o
0: è
1: casa sua.
0: A casa sua.
1: Che parla di 46 coperti, come se
0: vabbè,
1: gli amici fossero.
0: Sì, ma si dice.
1: Però effettivamente in quel barbecue là, complimenti, Matteo, puoi farci veramente quello che io definirei un barbecue ignorante. E non uso la parola ignoranti a caso.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Solo risposte sbagliate per poter entrare nel nostro club, sia per chi la tessera ce l'ha già, sia per chi la tessera non ce l'ha ancora. Come fare a partecipare, quindi a provare ad entrare nel club, ma anche a partecipare per il gusto di partecipare? Stiamo per dare una parola, di questa parola voi non dovete darci la definizione esatta, ma bensì una definizione sbagliata, inventata da voi.
1: Faccio un esempio. Se la parola fosse... foto.
0: Perché hai dovuto caricare tutta sta F che poi...
1: Perché crea la suspense. No,
0: Foto.
1: Se la parola fosse foto, cos'è? La foto, lo foto, il foto, l'ufoto.
0: Può essere anche foto,
1: Foto anche, sì, certo. Dicesi foto, insomma.
0: Potete anche unire una parola perché abbiamo concesso di unirla. Non potete separare, non potete fare foto.
1: Esatto, però potete fare la parola composta oppure cambiare l'accento. 333-2688-688 per provare a entrare nel club ignoranti, oppure se già siete membri, continuare ad alzare il punteggio della vostra membership, diciamo così. La parola di oggi con cui si gioca, di cui dovete ricreare il significato, è

0: pronunciati in italiano, perché sono latini. Incognito, don't you worry about the finger.
1: No, incognito,
0: che, incognito, come fanno quelli che fanno i fighi. Non...
1: Hai preso ascoltato gli incognito. Ti si sloga praticamente la mascella.
0: Invece
1: ma
0: pronunciati in latino. Allora,
1: incognito.
0: Incognito. Allora, ciao ragazzi, foto non sono altro che delle prese in giro e degli scherni che avvengono attraverso frasi e cori tra due curve del calcio giapponese.
1: Ah.
0: Il famoso foto.
1: Foto.
0: Giapponese.
1: Senti che foto giapponese.
0: Cioè,
1: bella
0: foto
1: questa.
0: È un nuovo paese.
1: Ah.
0: Esiste un nuovo paese che si chiama foto. Attenzione ragazzi, perché foto è il fotomaki.
1: Ah, il famoso...
0: È il nuovo tipo di involtino giapponese anche qua.
1: Hai mai mangiato un fotomaki?
0: No.
1: Il futomaki spesso.
0: Sì, ma
1: il fotomaki devo ancora
0: non...
1: assaggiarlo. Magari potrebbe essere oggi la giornata giusta che andiamo a mangiarci un bel fotomaki. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Il foto è un divano italiano.
3: Ciao Radio Company, siccome adesso c'è la moda di fare le foto con la bocca chiusa, da noi si dice a culo di gallina, anziché
1: chickeness.
3: Dire cheese, si può dire foto,
1: foto.
3: E viene proprio
0: perfetta.
3: La foto giusta con la posizione delle labbra perfetta. Ciao!
0: È perfetto.
1: Allora, 3332688688, volete partecipare al Club degli Ignoranti, rischiare di vincere la tessera, essere dei nostri? Allora, la parola di cui dovete ricreare il significato è foto.

0: Roger Sanchez, another chance, un'altra possibilità, sì, di essere membri del Club degli Ignoranti oggi, prego.
1: Il Foto è un paese cinematografico fatto da soli pagliacci.
0: Ah,
1: conosci?
0: Molto interessante.
1: Poi sì, c'è una famosissima moto che pochi conoscono, che è la nuova Ducati Foto.
0: La Ducati Foto è bellissima, mentre tu vai, intrepieghi e fa le fotografie.
1: Ma va talmente tanto veloce, secondo me, che...
0: velocità della luce?
1: Sì,
0: quindi è fotonica,
1: puoi fare solamente una foto.
0: Potrebbe essere.
1: C'è qualcuno che invece, a proposito dei nuovi locali che stanno sorgendo qui e là, Ibiza, c'è il nuovo Foto.
0: Ah, meraviglioso, andremo tutti quanti a ballare lì quest'estate.
1: Sì?
0: Ah sì sì sì.
1: Conoscevi?
0: Sì, è migliore del Universe. Sì, è il super hyper club nuovo, si chiama Foto. Bellissimo. Allora, tra poco torniamo e scopriremo chi è il vincitore di oggi. Yeah!

0: attività. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Terese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Andiamo a comando.
1: E allora, sulle note di Andiamo a comandare, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi con anche
2: la premiazione.
1: Vania.
2: Complimenti a Vania che entra nel Club Ignoranti con che particolarità?
1: Con questo messaggio.
2: Sentiamo.
3: Ciao Radio Company, siccome adesso c'è la moda di fare le foto con la bocca chiusa, da noi si dice a culo di gallina, anziché dire cheese, si può dire foto.
2: Certo.
1: Che è molto Vania, giapponese.
2: In giapponese dedichiamo il nostro cancan di oggi. E con questo cancan vi salutiamo da Daniele Belli, da Stefano Conte e da Alessandro De Biasi, ovviamente, che lascerà il posto domani al nostro DJ Megalo. Grazie per essere stato con noi e noi ci ritroviamo domani.
1: Ciao!
2: 2-2!
4: Radio Company Time.

Lui è Alex Warren, Fever Dream, 14.5, puntata un po' così oggi. Saremo pischelli al 50% perché qualcuno ha deciso di fare una strada particolare, ma ve lo racconto tra poco.

0: questi sono i piscalli di Radio Company.
1: Eccoci qua, buongiorno da Chicco, come detto in solitudine perché sappiamo Joe ha visto il brutto tempo, questa è la versione non ufficiale, e ha deciso di prendere un aereo piuttosto che uscire con la macchina e rischiare la grandine. Io ho messo a disposizione il garage ma non ha voluto, quindi tra poco qualcuno da qua dentro dovreste andare a prenderlo in aeroporto, se vi va. De Biasi se n'è andato. Va bene, due ore insieme fino alle 16 con i Pischelli. Come detto, in teoria, se tutto va bene, alle 15 dovrebbe arrivare. Che si fa là fuori oggi? Io ho cazzeggiato tutta la mattina, quindi oggi soltanto quasi relax, poco lavoro, e poi vedremo come va, vedremo che cosa accade. Si fa la griglia il 2 di giugno, Festa della Repubblica. C'è chi griglia con sto tempo? Non lo so, magari se qualcuno vuole dire che cosa ha fatto, 333-2688-688, e tra poco proviamo a collegarci con l'altra metà dei Pischelli. Intanto iniziamo con David Guetta.

0: ha deciso di prendere un aereo oggi, quindi dovremmo essere in collegamento, ecco, con la cabina di pilotaggio di un aereo che sta atterrando all'aeroporto di Treviso. Gio, ci sei? Vuoi dirci qualcosa?
1: Sì, ma in realtà sono già entrato dentro una specie di minivan, quindi praticamente sono già in direzione radio.
0: Ah, cioè, vabbè.
1: È stato un atterraggio molto veloce.
0: E perché io ti sento ancora sull'aereo?
1: No, non è un aereo. Cioè, nel senso che, a parte il fatto di farti gli affari tuoi, cioè, nel senso che come io stia arrivando in radio, sono affari miei. Comunque, in realtà sto arrivando e sto tenendo monitorato anche la questione meteo.
0: Bene.
1: Questione meteo che attualmente ti preoccupa un po', però siamo positivi, quindi va bene. Dai,
0: sì, calcolando che rischierò la mia macchina pur di farti stare tranquillo, perché sennò...
1: È una tua decisione. Tu questa mattina, intorno alle 10...
0: Ti ho detto, guarda, tiro fuori la mia perché...
1: Messaggio. Vabbè... Mi hai mandato un messaggio e mi hai detto: guarda, oggi ho deciso di tirare fuori la macchina. Io ho detto,
0: solo per te, ma pensa che amico che ti ritrovi. Cioè, rischio la mia macchina purché tu non ci sfracassi le scatole con sta cosa della grandine.
1: No, allora, io sono qui a chiedere aiuto agli ascoltatori. Potreste regalarmi, che cavolo ne so, quei peli che coprono le macchine.
0: Ma compratelo. Cioè, la radio ti dà 6.000 euro al mese, cioè investili quei 200 euro.
1: No, non è vero, qualcuno potrebbe, ma cioè, magari uno gli avanza e gli dice: guarda, te lo dono Giovanni, non ti preoccupare, tanto ce lo
0: come
1: dai,
0: sempre devi scroccare, non c'è alternativa.
1: Comunque è una cosa che facciamo di coppia insieme, scroccare, sì. Ricordatelo.
0: Vero, imparo dal maestro in questo caso. Ti aspettiamo, dai, nel frattempo io tra poco cerco di capire che fare col Millennium Mix, che fare con i compleanni. Oggi sarà proprio orribile, nel senso che nessuno compirà gli anni, sappilo, sono da solo.
1: No, chiama il presidente Mattarella, facciamo gli auguri per la Repubblica, no?
0: Sì, ho capito, però Mattarella ha coraggio di tirare pacco, sai.
1: Ah, vabbè, esatto, Mattarella. Però vabbè, allora chiama un altro, un politico a caso, dai, vabbè, auguri per questa Repubblica. 80
0: se
1: anni,
0: qualcuno stamattina si è svegliato con, diciamo, le sembianze di Mattarella, anche solo a livello vocale, 333-2688-688. Ti aggiorno tra poco, va bene?
1: Ok.
0: Dai, ti aspetto, ciao.
2: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company.
3: Pischelli! Spot!
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Veste lui.
9: Veste lei.
8: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
9: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
8: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli €1.390. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli €690. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
12: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
13: I do it for the ladies. I gotta keep a hood. Where we at, Polo?

0: Nuovo singolo di Rama, si chiama Cabana, su Radio Company, 14 e 16, i Pischelli in fase di avviamento, dai, piano piano, poi arriva giù, insomma, squadra al completo entro la seconda ora, ma c'è un articolo intrigante che ci fa riflettere su alcune differenze riguardo alle passioni che avevamo da piccoli, no? Cioè, magari ti ritrovi a collezionare figurine, andare a giocare a calcio, andare a sciare, a fare cose, ma c'è un giovane abbastanza incredibile che si chiama Jackson Oswald, che a 12 anni fa degli esperimenti nel garage, ok? Si ritrova lì con dei cacciaviti, dei trasformatori e delle varie cose ed è riuscito, pensate un po', a realizzare la fusione nucleare per un progetto scolastico. Che progetto è che ti fanno fare la fusione nucleare? Vabbè, tutto con strumenti recuperati in casa, ok? Esperimento che ha funzionato, diciamo, la notte prima della fiera scientifica. Va molto di moda in America, no? Portare il progetto di scienze a una fiera, poi girano i professori, ti danno un punteggio. Purtroppo però, diciamo che i genitori hanno sentito questo rumore, ok? Fuori casa. Questo è il rumore di un contatore Geiger per capire effettivamente quanta radiazione c'è in giro, e si sono ritrovati l'FBI alla porta che fanno: scusi, suo figlio sta facendo cose strane nel garage? Ed effettivamente sì, hanno trovato una specie di reattore nucleare minuscolo, comunque pericoloso, però quella storia diciamo che ha ispirato un po' Jackson, ha detto: ok, io sono riuscito a fare questa cosa incredibile, che cosa potrò fare della mia vita? Lui adesso lavora su intelligenza artificiale e ricerca hardware, quindi una grande testa, un grande lavoro, certo, non è di ispirazione adesso alle nuove generazioni, insomma, costruitevi il vostro piccolo reattore nucleare, fate i fisici, no, evitiamo in questo caso, cioè fate le cose controllate, oppure ritorniamo ancora una volta a collezionare figurine, che secondo me è cosa buona e giusta, va bene? Millennium Mix anche oggi, scelto da Mauro Tonello e mixato da DJ Nick. Iniziamo con Dua Lipa, la sua Illusion.
1: Millennium Mix, i successi del millennio.

0: Era il Millennium Mix di questo martedì 2 di giugno. Si chiude con Jazz Beat, Sing Sing Sing. Poco prima Sly Spinners, What Is Love. Siamo partiti con Dua Lipa e la sua Illusion. E tre dischi che ritorneranno domani, come sempre, mixati da DJ Nick e selezionati da Mauro Tonello. Tra poco ci sarà il comp anniversario. Come sempre, quando uno dei due è da solo, ci ritroviamo situazioni con la C maiuscola, no? Situazioni culo proprio. Perché ci sono due telefonate, due posti occupati, tutto a posto, ma ammetti che succede qualcosa. Sperando di no. 333-2688-688, se vuoi insomma fare gli auguri a qualcuno che oggi compie gli anni, ricorrenze particolari, non vale fare gli auguri alla Repubblica, ok? In questo caso non vale, anche perché da quello che so la seconda telefonata sarà dedicata a una persona che è cintura nera di comp'anniversari, cioè ne richiede un sacco, e poi, cioè, speri che se ordini 28 comp'anniversari al mese per i tuoi 28 amici, almeno uno ritorni indietro poi quando capita il tuo compleanno. E oggi per fortuna è andata così. Per i prossimi giorni, da domani fino alla morte dei tempi, potete andare sul sito radiocompany.com nella sezione comp'anniversario, ok? Lì c'è il form da compilare con tutti i dati, e poi potete fare la stessa cosa anche sull'applicazione ufficiale di Radio Company. La scarichi direttamente sul tuo telefono, leggi le nostre biografie, ascolti la diretta ovunque, anche in cima a una montagna, internet permettendo, ascolti i nostri podcast che curiamo con grande passione dal lontano 2024, perché per i pischelli va bene, e anche lì c'è la sezione del comp'anniversario. Quindi tra poco, se tutto va bene, prima telefonata.
1: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.
2: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi, e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari si chiama Sorry Scusa Lo Siento. 14:33, state ascoltando i Pischelli su Radio Company e siamo pronti per la prima telefonata del comp'anniversario. Come detto, oggi due telefonate belle che confermate. Dall'altra parte c'è Antonella, benvenuta, ciao!
1: Ciao Pischelli!
0: Bene, sei felice che ti abbiamo chiamato? Perché quando ha detto ciao Radio Company, auguri, sei rimasta tipo imbambolata per un bel po'. Non te l'aspettavi?
1: Sì, sì. No, non me l'aspettavo, no.
0: Bene, dici che cosa accade oggi. Perché ti abbiamo chiamato?
1: Perché oggi compio 50 anni.
0: E auguri! Buon compleanno! Insomma, una tappa importantissima. Come ti senti? Uguale a ieri? Peggio? Meglio? Una via di mezzo?
1: No, uguale.
0: Okay. L'importante è che sia uguale anche per i prossimi
1: meglio,
0: 50 anni.
1: Meglio.
0: Ah, ecco, meglio, ancora meglio. Allora, auguri da tutti noi di Radio Company e dai Pischelli e da chi ti scrive. 50 anni portati con una classe e un'energia uniche. Che la vita continui a sorprenderti e a regalarti tutto ciò che desideri. Auguri di cuore a te e alla famiglia speciale che ti sei costruita e che ti stima tanto. Da Peschiera del Garda ad Airola, ovunque e dovunque ti perseguitiamo. Da chi arriva questo messaggio secondo te?
1: È dalla mia famiglia.
0: Esatto, è firmato Pasqualina.
1: Sì, Pasqualina e Company.
0: Pasquale, vedi, la radio, come no? Perfetta questa cosa. Come festeggerai i 50 anni? Di solito si fa grande festa, si fanno cose incredibili.
1: Sì, siamo... Aiuto, dove siamo?
0: Dove siete?
1: Dove siete?
0: Dove siete? Non si è sentito bene.
1: Siamo nel Chianti, stiamo festeggiando nel Chianti.
0: Che bello, offri tu, insomma, hai un sacco di quanti siete?
1: Dai.
0: 80.000, quanti ne hai invitati?
1: No, adesso siamo 5, poi festeggeremo a luglio tutti insieme.
0: Ah, un festone incredibile, vabbè, questo è l'assaggio, l'antipasto allora.
1: Sì, è l'antipasto.
0: Va bene, dai, allora, buon proseguimento di festeggiamenti, insomma, altrettanti 50 anni, dai, sì.
1: Grazie.
0: Dai, ciao Antonella, stammi bene. Ciao.

0: Cash, I need you.
1: Si chiama Dirty Cash Money Talks qui su Radio Company 14:41. Seconda telefonata, come detto prima, per una persona che è cintura nera di Companyversario. Stiamo parlando di... Ti chiamiamo in un sacco di modi, ma ti chiamo all'anagrafe Jessica. Benvenuta.
2: Ciao. Ciao Pischelli.
1: Vedi, sei stata per un periodo Gege, per un periodo Jessicona, adesso sei in modalità Jessie One, cioè ogni giorno ti chiamiamo in modo diverso.

0: Funziona così o c'è un altro motivo?
1: Ah, non lo so, magari lo sai, porto sfortuna io.
0: Potrebbe
1: non lo so.
0: Essere, non lo so. Magari un giretto a Lourdes lo farai lo stesso. No, si scherza.
1: Sì.
0: C'è un bellissimo messaggio per te, molto lungo tra l'altro, che dice così: auguri alla mia migliore amica, l'unica persona capace di sopportarmi ogni giorno senza chiedere il rimborso. Molto bene. Puoi sempre iniziare quando vuoi, però, eh. E oggi sì, compi un anno in più, ma tranquilla, alla radio non diremo quanti sono davvero. 21, vero? Sì, sei maggiorenne in America,
1: sì, sì.
0: Molto bene.
1: Sì,
0: ti auguro una giornata.
1: Sono 18enne, sì, l'ho appena fatti.
0: Ti auguro una giornata piena di risate, musica, torta e zero figure imbarazzanti, circa. Anche se con te è praticamente impossibile, vedi? Ci siamo capiti. Resta sempre così matta, speciale e unica. Buon compleanno, ti voglio bene. Firmato Alessia. Ah, che bello!
1: Oh, sì.
0: Che bello! Tu puoi dire se sei l'incubo di tutti i tuoi amici, mi sembra di capire, perché comunque, cioè, chiunque compia gli anni, tu hai un archivio e in automatico arriva il companiversario a Radio Company, cioè non li invii neanche più tu, giusto? È tutto un sistema.
1: Dio, ormai fa tutto quanto la no? Mettiamola
0: esatto.
1: Così.
0: Quindi,
1: ormai sai i compleanni di amici, parenti.
0: In automatico arriva ormai. Tutto e ci bombardi e quindi ricordiamo
1: esatto.
0: Persone nuove che si avvicinano alla vita di Jessica, potete lasciare tranquillamente il numero di telefono, ma non dite quando siete nati, ok?
1: Sì, perché sono un po' il terrore di tutti.
0: Vabbè, ma ci sta, insomma. A modo tuo regali un compleanno, un augurio per il compleanno alternativo, dai, ed è bello così.
1: Esatto.
0: Come festeggerai? Che combini?
1: Ma se il tempo regge, pensavamo di fare un salto al mare.
0: Oggi?
1: Mangiare una buona torta. Anche perché domani poi dopo si ritorna a lavorare,
0: vero.
1: Quindi...
0: Sei in vacanza oggi, quindi sei nella cerchia di persone che sono... a rilassarsi oggi, maledetti. Va bene,
1: sì, sì.
0: Tu sei dal Friuli, giusto? È bel tempo adesso
1: sì.
0: Lì o perché io qua vedo è quasi nero a Padova per quello?
1: No, qui è bel tempo per ora.
0: Okay. Va bene, vediamo, quando arriva giù alle 15 magari mi trasferisco anch'io in Friuli Venezia Giulia a prendere un po' di sole, si sa mai.
1: Sì, se non arriva la pioggia prima.
0: Potrebbe essere. Jessica, ancora tanti auguri e a sto punto
1: grazie.
0: Speriamo di sentirci il prossimo anno. Io metto le mani
1: certo.
0: Avanti.
1: Va bene.
0: Dai, festeggia la grande. Ciao, ciao,
1: grazie,
0: ciao.
1: Ciao.

0: Questa gira su Radio Company alle 14:50. Tra pochissimo parleremo di grandi cose nella seconda ora. Insomma, abbiamo delle idee incredibili, io e io, nel frattempo che Joe sta arrivando. E vorrei una cosa: 333-2688-688, per farsi perdonare, diciamo, di quest'ora dove, insomma, sono rimasto in solitaria in una giornata poi festiva, che è ancora peggio. Che cosa deve fare Joe per sdebitarsi con me? Magari qualcuno ha qualche idea? Deve offrirmi una cena? Deve portarmi da qualche parte? Deve farmi un regalo? Dai, scatenate un po', diciamo, la follia che c'è in voi al 333-2688-688. Capiamo come pagherà pegno, caro Joe.
1: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Adam e Marrakesh, volevo capire, benvenuto Joe.
1: Sei ero rimasto per... incastrato in bagno,
0: sicuro,
1: ero rimasto.
0: Sicuro,
1: ti
0: bravo.
1: Giuro.
0: Ho controllato ogni, ogni istante.
1: Per fortuna c'era Pietro in radio, mi ha aperto e io ero da un'ora che dicevo: mi fai uscire, mi fai uscire.
0: E magari
1: niente,
0: nel bagno delle donne.
1: Ma soltanto perché lì c'è il bidet, esclusivamente per quel motivo lì. Per il resto sapete che per me non c'è nessun problema a fare le mie cose nel bagno degli uomini.
0: Vabbè,
1: voglio
0: per
1: dire.
0: Nessun altro a dire il vero.
1: Appunto, va
0: comunque
1: bene.
0: Puoi dire l'ora e poi puoi tornare ad andare.
1: Sì,
0: se
1: infatti,
0: vuoi,
1: amici, buon pomeriggio. È stato bello essere qui con voi e ci risentiamo forse domani a partire dalle 14.
0: Grazie di essere
1: ciao
0: stato
1: a tutti,
0: voi.
1: Ciao. È 15.
2: Radio Company Time. Noi
3: siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Il nuovo di Robin Schulz insieme a Barbs si chiama Better Times su Company. Amici, buon pomeriggio a tutti, siamo i Pischelli riuniti finalmente anche in questo martedì 2 di giugno.
1: Bello.
0: A tal proposito, auguri di come si dice?
1: Auguri di Mattarella.
0: Auguri di buona Repubblica.
1: È non il si papà può della dire. Repubblica
0: Vabbè,
1: attuale.
0: 80 dai. Anni di Repubblica, eccetera, quindi insomma qui a festeggiare insieme a voi, molti dei quali molto probabilmente saranno fuori a fare chissà che cosa. Noi siamo qui invece al vostro servizio perché è giusto farvi compagnia anche in questo giorno festivo.
1: Sì, a metà, perché insomma tu arrivi.
0: Vabbè, allora intanto mi sono presentato.
1: Ed è già qualcosa. Anche perché Jessica mi ha detto che lo scorso anno manco c'eri, quindi va bene.
0: Ed è esattamente questo giorno?
1: Mi ha detto sì, perché l'ho chiamata lo scorso anno per il compleanno. Scusate. L'ho chiamata per il compleanno e c'ero io e Gianluca Pacini.
0: Scusa,
1: basta.
0: Jessica, mi hanno fatto gli affari tuoi. Ma che ti conosce, questa ascoltatrice che scrive? Non c'era la. C'è il foglio presenze. Ci sono ascoltatori che hanno il mio foglio presenze.
1: C'è gente
0: dentro?
1: Che si segna tutto.
0: Va bene, ok. Può essere. Effettivamente quel giorno all'anno me lo prendo ogni tanto. Vabbè, dai. Allora,
1: c'è un articolo particolare, sì. No? Hai presente, Trump adesso ha rilasciato quelli che sono gli UFO files,
0: sì.
1: Con un sacco di immagini e io sto seguendo Adrian Fartade.
0: Okay, ho presente.
1: Le sta sfatando tutte.
0: Ah, sono tutte fake.
1: Riflessi di videocamera, varie cose, ha buttato delle cose per distrarre, diciamo, il mondo.
0: Allora,
1: alieni e tutto il resto.
0: Le mie scelte politiche assai discutibili, devo cercare in qualche modo di mandarle a quel paese per dire sì, gli UFO esistono. Ti ricordi quando su Italia 1 facevano Mistero?
1: Bellissimo.
0: E ad un certo punto aprivano un pochino quella parte, quella rubrica del programma dedicata a... Allora amici, abbiamo ricevuto da parte vostra segnalazioni di questi di questi
1: io
0: avvistamenti
1: conosco uno
0: UFO,
1: che ha mandato la segnalazione che a Mistero.
0: Ed era vero ed era fake?
1: Ma boh, c'era questa... Ha fatto una foto con la macchina fotografica in paese, tra l'altro. Si vedeva proprio in alto questa specie di forma proprio da disco volante, ma dovresti far approfondire. Poi
0: certo.
1: È finito anche a una specie di riunione
0: pure.
1: Di persone fissate con gli UFO.
0: Ah, Scientology.
1: Detto, mai più.
0: Ah, perché poi è gente invasata male. Però diciamo che in teoria nella maggior parte dei casi, ora io non sono un esperto dei cieli, ma nel momento in cui tu vedi qualcosa di strano, nell'80% dei casi potrebbe essere un satellite o detriti di un satellite.
1: Potrebbe.
0: Nella peggiore delle ipotesi, ragazzi, è un meteorite e in quel caso bisogna scappare.
1: Non so
0: cioè,
1: se avete visto
0: però,
1: il servizio delle iene di quell'uomo che è stato rapito dagli alieni e c'è proprio il video di lui che fa ecco, stavo guardando il computer, poi mi sono addormentato. C'è lui che si addormenta.
0: Effetto dissolvenza.
1: Da movie maker, tra l'altro, scompare. Ecco, qua sono scomparso.
0: E c'è il tipo delle iene che si sente anche un po' a disagio perché deve fargli notare che ovviamente questa cosa è fake. E lui ci rimane malissimo. Dice: mi credi? In realtà è tutto vero.
1: C'è questo studio che dice: come sono gli alieni là fuori?
0: Come sono?
1: E ci sono delle persone che sostengono che siano tipo gli acari. Hai presente
0: della polvere.
1: I microbi, gli acari,
0: certo,
1: che sono
0: sì.
1: Bruttissimi, potrebbero essere così.
0: Allora, tra poco, soltanto per voi e per tutti gli appassionati, faremo la distinzione di tutte le razze aliene,
1: okay.
0: Perché esistono i grigi, se non sbaglio, sì. Esistono i verdi, non lo so, poi
1: i nani
0: da giardino con ascia, sì. Esatto, quelli tipici là dei
1: quelli
0: boschi,
1: quelli senza testa.
0: Allora dai, tra poco andiamo a sviscerare la questione alieni per fare un pochino di chiarezza anche nel nostro piccolo per quanto ci riguarda, distinguendo quelle che sono le principali razze.

0: Good con Tissues qui su Radio Company. Abbiamo detto che avremmo parlato di alieni
1: e lo facciamo.
0: Distinzione, varie cose. Metti che un giorno ti svegli,
1: sì,
0: e c'è uno di quelli grigi, devi saperlo riconoscere.
1: Eh beh, certo. Allora,
0: non è la nonna, è un alieno.
1: È un alieno, esatto. Allora, nella maggior parte dei casi, comunque, non vengono con cattive intenzioni. Le brutte intenzioni, no, le cattive intenzioni, le brutte abitudini. No, quella era quella canzone di Morgan che cantava con
0: Ma
1: Bugo.
0: Dipende se l'originale o l'ha modificata.
1: Ma non me la ricordo più. Va bene, comunque, allora, in ogni caso, molte volte ci assomigliano, cioè sono praticamente uguali a noi, ok? Però in altri casi bisogna essere bravi a riconoscerli. Iniziamo, poi magari dividiamo questa cosa in diversi discorsi. Perfetto. Allora, abbiamo prima gli alieni grigi, okay? Sono quelli un pochino più stereotipati, presenti nei fumetti, presenti nei film, eccetera.
0: Testa allungata, occhi neri.
1: Creature extraterrestri intelligenti che costituiscono uno dei moderni, appunto, stereotipi sugli alieni nell'ambito delle teorie, soprattutto legate al complotto degli UFO, ok? Tra cui i racconti di presunti rapimenti alieni, cioè sono loro che praticamente ci rapiscono e fanno gli studi.
0: È la divisione rapimenti,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, esatto, la divisione rapimenti, bravo. Poi ci sono gli alieni nordici, quelli del Friuli Venezia Giulia, questo aggiungono, abitanti di Trepoligo sullo, Tolmezzo, Tausia, è incredibile a volte di come siano.
0: La carnia è così.
1: La carnia, sì. Gli alieni nordici o semplicemente nordici sono extraterrestri la cui esistenza viene certificata nell'ambito delle teorie sempre del complotto UFO, ok? Insieme ai grigi e ai rettiliani sono tra i tipi di alieni più diffusi nel mondo del contattismo ufologico, quindi anche i nordici fondamentalmente vengono proprio a contatto con noi. Poi ci sono quelli più schifosi, gli insettoidi, creatura, vabbè, in questo caso si dice anche immaginaria, perfetto, con sembianze simili a quelle degli insetti o degli aracnidi. Quindi per te, che sei spaventato praticamente dai ragni, immaginati un ragno gigante con giacca e cravatta che dice: salve, sono qui per rapirla.
0: Uè, uaio, bello sturologio.
1: Uè, uaio, come stai? Ti dice, esatto. Sono rappresentate come extraterrestri, sono utilizzate soprattutto nella fantascienza e poi ovviamente anche in quelle che sono state magari molte serie TV degli anni 80, degli anni 90, anche prima, quindi proprio anche lo stereotipo classico di quando si pensa ad un alieno a forma di insetto.
0: Ok, ci sono i nordici, ma i meridionali ci saranno?
1: I meridionali in realtà sono una razza suprema, considerata la migliore a quanto pare, governatori del mondo e delle galassie, c'è scritto, vivono
0: in trulli volanti.
1: Bravissimo, bravo, e vedi che sei preparato come me, loro sono in dei trulli volanti, pum, velocissimi, non riesci neanche a vedere. Tra l'altro non c'è cemento in questo trullo volante perché è tutto incastrato.
0: Materiali
1: pazzeschi,
0: biotecnologie tutte loro, e tra l'altro
1: pazzesche.
0: Si chiamano Wake Up.
1: Tra l'altro, in quel caso, quando parcheggiano il trullo volante, lo lasciano sempre in doppia fila nel cielo. Quindi, diciamo, brutte abitudini anche lì in quel
0: caso. Di questa cosa. Va bene, quindi grazie a questa guida. E adesso
1: ce ne sono altri, dopo ne leggiamo altri.
0: Ancora?
1: C'è anche l'uomo rettile, l'uomo falena, ce ne sono tanti.
0: L'uomo eretto.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli. Spot.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.com internazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
13: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.

0: con Bossa Nostra su Company 15:20. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli in questo martedì 2 di giugno. Continuiamo molto velocemente con la distinzione tra le diverse razze aliene. Allora,
1: metti che serve,
0: sì, metti caso un giorno degli incontri, no, lì davanti casa, e non sai giustamente, ma questo posso offrirgli un caffè, gli piacerà il caffè, ecco. Allora,
1: forse
0: poi
1: no.
0: Ci sono gli omini verdi,
1: okay.
0: Ok, anche questo grandissimo stereotipo, il nome dato appunto in ufologia e fantascienza ad alcune creature immaginarie extraterrestre. Attenzione, perché molte volte per omino verde si può intendere anche esseri mitologici, come per esempio i goblin.
1: Ah, ok.
0: Quindi molte volte ci
1: si
0: confonde.
1: Quindi anche lì devi chiedere che si dichiari: ti senti alieno, essere verde, oppure sei un goblin?
0: Bravo, bravo. Adesso un'altra categoria, gli uomini in nero, ok?
1: Men in black.
0: Tipo, sono uomini...
1: uomini neri o in nero?
0: No, in nero, quindi in tipo nero. Men in black, sì, okay. Effettivamente.
1: O tipo bracciante agricolo a 5 euro l'ora.
0: No. No, uomini in nero. Nell'ambito della teoria del complotto sugli UFO, identificherebbe supposti agenti in incognito, ok, incaricati proprio dal governo americano, da poteri superiori, di intimidire e ridurre al silenzio i testimoni di avvistamenti di oggetti volanti non identificati.
1: È tipo Will Smith.
0: È una specie di task force che ti dice, esatto, proprio Men in Black, che ti dicono: oh, mi raccomando, tu non hai visto niente, guarda qua, e dopo ti racconto io la visione, la
1: lo
0: versione alternativa, lo sparaflash. Poi appunto l'uomo falena, molto spaventosa, creatura che è stata avvistata negli Stati Uniti secondo una leggenda metropolitana, esattamente avvistata nelle cittadine di Charleston, nella Virginia Occidentale, nell'Ohio.
1: Vabbè, ma sto guardando una foto, uomo falena, dai, cioè abbastanza incredibile.
0: Uomo rettile, molto presente soprattutto nella letteratura greca e latina, e poi i volatili. Ador, che nella tradizione tolteca, riportata dallo scrittore Carlos Castaneda, l'avrebbe appresa dallo sciaman Don Juan Matus. È una presunta entità inorganica, cosciente ed evoluta, che gli sciamani nell'antico Messico osservarono sullo sfondo del campo energetico umano.
1: Madonna, io ho cercato Volador su Google per avere un'immagine di questo essere alieno.
0: E,
1: mi dice parola spagnola che significa volare. Se vai su immagini ci sono un sacco di droni.
0: Ah,
1: quindi okay. I droni sono i nuovi alieni?
0: No, ma se tu scrivi Volador alieni, no, ti esce fuori un UFO, quindi boh, strano. Vabbè, amici, metti caso che vi capita di trovarli, adesso sapete come comportarvi, cioè sapete distinguerli.
1: Distinguere come comportarvi è un po' complesso.
0: Voi
1: dire.
0: Giocate sull'empatia, cioè magari vi va bene, ecco, quindi secondo me provate così, giocate un pochino sull'empatia, gli dite: ciao, come stai? Tutto a posto? Vedi come reagiscono. Se iniziano a tirare fuori i denti o li vedete minacciosi, scappate.
1: Metti che a 20 anni che non fai cose... con l'alieno
0: mini de verde
1: un sacco
0: appunto

0: Bruno Mars, Grenade su Radio Company alle 15.28. Si parla di traffico, di problematiche, di cose forse guidate da intelligenze superiori.
1: Bravo, ben detto, parliamo di tecnologia. Oltre 100 robotaxi si bloccano insieme nel traffico, il misterioso blackout delle auto senza conducente. Allora, succede in una città nota per altre cronache. Siamo in Cina, a Wuhan per l'esattezza, dove diciamo sono successe anche altre cose spiacevoli, eccetera. Comunque più di 100 robotaxi autonomi si sono fermati contemporaneamente. Ok, alcuni passeggeri sono rimasti bloccati dentro le auto fino a 90 minuti e i veicoli appartengono ad Apollo Go, che è un servizio gestito proprio dal colosso cinese Baidu, credo si pronunci in questo modo. Le autorità parlano ovviamente di un possibile guasto al sistema centralizzato di controllo, non c'è ovviamente nessun ferito grave, ma ci risiamo di nuovo, si riporta la questione, si riporta ovviamente un punto molto importante riguardo a quella che è la sicurezza all'interno proprio di questi robotaxi, cioè nessuno si è fatto male,
0: per
1: ho
0: fortuna.
1: Capito, adesso, ma poi cosa succede? E se in futuro prende il sistema, va letteralmente a farsi quel paese e ad un certo punto bam, perdono il controllo, iniziano
0: diciamo
1: ad accelerare?
0: Dovrà esserci una priorità sulla sicurezza di questi veicoli, perché guardavo un video di approfondimento l'altro giorno a livello informatico, cose
1: perché cose
0: strane,
1: tue che ti piacciono a te,
0: di telecamere e cose, e molti anni fa in mezzogiornata con i primi modelli di Tesla un gruppo di hacker era riuscito in mezzogiornata a hackerarla completamente e prendere il controllo dell'auto.
1: Capite che,
0: cioè,
1: questo potrebbe essere
0: il volante si rigidisce e vai da un'altra parte.
1: Capite che questo potrebbe essere un problema proprio nel momento in cui perché poi dall'altra parte ci sono sempre dei geni o dei gruppi che riescono effettivamente a superare determinati controlli.
0: Si spera che investano in questa pseudo cybersicurezza delle macchine.
1: Però da quello che ho capito, soprattutto quando fai investimenti o comunque da quando migliori un sistema dal punto di vista informatico, ci sarà sempre qualcuno o un gruppo di persone che sarà talmente bravo che riuscirà ad abbattere anche quella barriera.
0: Sperando
1: quindi,
0: lo facciano ai fini di testarli e poi avvisare il produttore, non per fare del male alle persone.
1: Esatto, questo ce lo si augura. Comunque state attenti, in Italia ancora la questione dei robotaxi deve arrivare.
0: A Londra stanno tracciando le strade, ho visto quando sono stato io, ci sono dei taxi che girano.
1: In alcune città degli Stati Uniti questa cosa sta già succedendo, sta già accadendo, non solo con le Tesla, ma ad esempio anche con le Mustang elettriche, Ford.
0: Fanno cose.
1: In Italia molto probabilmente vedremo questa tecnologia fra un bel po'.
0: In Italia siamo arrivati a questo.
2: Is connected successfully.
0: Il telefono che si attacca alla macchina.
1: E già questo è una cosa buona.
0: È il futuro.

0: Miles Smith con Niall Horan, Drive Safe su Radio Company. Amici, buon pomeriggio ancora.
1: Se vuoi, dopo mezz'ora di lavoro per te, un piccolo coffee break adesso, che dici?
0: Vabbè, mezz'ora di lavoro, comunque c'è anche del trascorso prima, non è che sono arrivato bello fresco, insomma.
1: 36 minuti,
0: c'è un trascorso ovviamente ulteriore. Non
1: scusa,
0: è che...
1: 34 minuti, sì, vabbè, calcolando okay. Il time.
0: A tra poco, amici.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Bebe Rexha, Faithless con New Religion su Company. 15:51, amici, gli ultimi 10 minuti dei Pischelli in questo martedì 2 di giugno. Oh, e no, siamo arrivati alla fine.
1: Sì, una piccola osservazione. Come mai è passata così veloce oggi?
0: Amico mio, lo sai, quando ci si diverte. Poi fare radio oggi è bello, dai, non c'è nessuno nei corridoi.
1: Non ci controlla,
0: riesci a fare quello che vuoi, non c'è nessuna pressione. Poi alla fine metà delle persone oggi non ci stanno manco considerando, giustamente, perché magari molti stanno facendo altro.
1: Fuori sta per arrivare la grandine.
0: Puoi non dirlo, per favore? Puoi non dirlo, per favore, anche perché comunque non è che metta a disagio solo me, ma anche altre persone che magari vorrebbero sentirsi dire delle cose belle.
1: Sì, andrà tutto bene
0: amici miei, è bello, alla fine sono tutte cose, andremo tutto bene. Comunque io piccola idea per il futuro, potremmo regalare, chi se ne frega della maglietta ormai di Company, che ormai quella ce l'abbiamo, è bellissima,
1: il kit antigrandine, il kit,
0: no, polizza e casco. Noi iniziamo a regalare polizza e casco alla persona.
1: Ma costano le polizze.
0: Ne facciamo tre per tre ascoltatori. Tipo, pensa, potrebbe essere una cosa che nessuna radio ha mai fatto.
1: Ho un'altra piccola idea, sì. Io me l'hai anticipato prima. Tu sei disposto a rinunciare per sei mesi al 70% del tuo stipendio.
0: Mai
1: quindi
0: detto.
1: Farai la fattura soltanto con il 30%.
0: Mai
1: per
0: detto.
1: Darli poi all'azienda che crea una tensostruttura per coprire il parcheggio della radio. Così poi non rompi le
0: allora,
1: scatole.
0: Allora, io
1: tutto
0: so
1: avvicinato.
0: Che era un progetto di questa emittente, c'era nell'aria, leggiava, poi non ho capito che cosa è successo,
1: costava comunque più di 25
0: no,
1: euro
0: non sono affari miei, poi alla fine non so dirti, quindi vabbè. Però qualcuno
1: potrebbe
0: mi ha detto
1: un'idea.
0: C'era questo progetto una volta, va bene amici, dai, ci risentiamo tra poco con i saluti.
2: Go! Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Veste lui.
9: Veste lei.
8: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
9: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
8: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
10: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
11: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: A partire dalle 14, dopo la mia ora di lavoro, è arrivato il momento di andare via.
1: Ringrazio mio signore, non ho più paura.
2: I fiscalli di Radio Company.
3: Va bene, grazie Gio.
0: Sono stanco, scusami adesso. Ciao.
3: 16:02.
4: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Gordo e Rainer Zonneveld, Loco Loco qui a Radio Company, quando sta per iniziare la puntata del 2 di giugno di sì. Brutti ma simpatici, esatto. 80 anni della Repubblica Italiana, quindi auguri a noi,
1: auguri a noi
0: patrioti,
1: a noi tutti, certo, sì. Agli uomini e alle donne anche del passato, certo,
0: insomma. Sì, chiaro, anche a quelle del futuro, cioè, vuoi mettercele?
1: Certamente, certamente.
0: Per fortuna che non lavoriamo in politica io e te.
1: Assolutamente, non potremmo mai.
0: Faremmo delle figure pazzesche.
1: Sì, assolutamente, ma bruttissime tra l'altro. Sì. Mettiamo la sigla, dai.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora
2: su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Mi fa un po' sorridere il fatto che ci sia in questo momento in uno degli schermi all'interno di questo studio la diretta live del meteo.
0: Ah sì,
1: cioè,
0: sì,
1: cioè queste,
0: il radar,
1: sì, con queste cose che si spostano per capire cosa succederà.
0: Sì, di che morte dovremo morire.
1: Io non mi preoccupo perché tanto essendo daltonico non capisco niente. Cioè,
0: no.
1: Per me è tutto uguale,
0: e
1: vedo cose che si spostano e basta.
0: Non ti preoccupi perché essendo la tua macchina a noleggio a lungo termine, sì, con la casco, sì, cioè anche se c'è tipo ci si siede sopra un ippopotamo, per te non è un problema.
1: No, mi dispiacerebbe perché sennò c'è
0: per l'ippopotamo, dici.
1: No, mi dispiacerebbe perché poi dopo c'è, cioè, diventa
0: un rotame.
1: Un disagio, cioè, okay, sei senza macchina, però sì, vabbè, insomma,
0: ma
1: dai.
0: Tu al disagio da anni e anni oramai sei
1: sì,
0: abituato.
1: Sì, sì. Esatto.
0: Sei uno che se lo porta in sul groppone.
1: Esatto.
0: Buon pomeriggio Pietro.
1: Ciao, buon pomeriggio Stefano Ferrari, ciao anche a Jimbo. Questa alternanza di temperatura mi ha fatto calare un po' la voce.
0: È vero, ma d'altronde non ti sei ancora abituato all'età che avanza, mentre io invece sono avvezzo già da qualche tempo a questa parte. Beh, è un martedì 2 giugno, sì, è un martedì di festa. Noi siamo qui
1: travestito da?
0: In diretta, travestito da domenica.
1: Sì.
0: Sono le 16:06 minuti, sì, e 31 secondi. Siamo assolutamente
1: 33
0: adesso. Siamo assolutamente in diretta.
1: Esattamente, cominciamo, forza! Radio

0: Clarence Senor con Arthur Baker, Queen of Chinatown, qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Stavo dando un'occhiata da una cosa che riguarda, cioè l'articolo dice così: le migliori destinazioni per lavorare da remoto in estate. Ho detto, oh, che bello, che figa. Poi a un certo punto mi sono spento da solo. Ho detto, ma no, cioè, no, perché
0: in che senso?
1: Se sei in ferie, sei in ferie. Ma cioè, no, dai, non sei d'accordo su
0: no,
1: sta cosa?
0: Scusa, non avevo capito.
1: E te lo dice uno che in realtà si portava le cose per lavorare quando andava in ferie, ma adesso c'è. Cioè, no,
0: anche in Corsica? No. Quando vai in Corsica ti porti.
1: Sì, io
0: porti
1: ho un tablet che è collegato al mio PC in ufficio, quindi
0: che è collegato al PC
1: remoto lì e faccio là, capito?
0: Ah, ho capito.
1: Però, cioè, basta.
0: Dai. Sicuro?
1: No.
0: Infatti. No, no, perché io ricordo tipo 2020, forse 2021,
1: sì,
0: quando ti beccasti il Covid,
1: sì,
0: che facemmo il programma con te collegato da casa.
1: Esatto,
0: da,
1: sì,
0: da casa
1: è vero,
0: tua.
1: È vero. Vabbè, d'accordo, ma lì cioè,
0: ti vedevo nella telecamerina, c'avevi l'alone viola tutto intorno.
1: Quella è un'altra cosa, però. Ma poi scusa, cioè, dimmi la verità, volevi che ti lasciassi da solo?
0: No, assolutamente. Io,
1: cioè, io
0: provo sempre della lussuria quando facciamo il programma insieme.
1: Addirittura lussuria.
0: Lussuria, è proprio lussuria. Ho trovato proprio il termine esatto. Lussuria. Quando sono da solo, obiettivamente.
1: Godi tanto, diciamo.
0: Non mi diverto da solo.
1: Non ti diverti?
0: No. Non ho la tradizione proprio.
1: Non eri uno che giocava a scombriccio, diciamo.
0: No, assolutamente. Non l'avevo mai preso in considerazione.
1: Non si lavora quando si è in ferie. Tra poco.
2: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
3: Dance Music Award. Sono ufficialmente aperte le votazioni globali del concorso che da 11 anni premia i migliori protagonisti della musica, degli eventi e della nightlife italiana. DJ, vocalist, performer, club, animazioni e professionisti del settore, ora puoi scegliere i tuoi preferiti. Vai su www.dancemusicawards.it. Consulta tutte le categorie e vota. Ricorda, per rendere valido il tuo voto devi esprimere almeno 5 preferenze. Dance Music Awards, la vera vittoria è esserci.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Ferro e Giorgia con Superstar qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Adesso parliamo di Nanna.
0: Di Nanna?
1: Parliamo di Nanna, sì. Mm. Allora, c'è questa cosa che è abbastanza ovvia, no? Cioè, si arriva a casa, ci si mette sul divano, si guarda qualcosa alla televisione, parte il sonno, ok?
0: Sì, abbastanza spesso.
1: È una cosa abbastanza automatica. Poi dopo, a un certo punto, ti alzi, prendi, vai a letto e oh, non riesci più a dormire.
0: Sì, no, già mentre ti stai lavando i denti,
1: sì,
0: dici, oh minchia, non ho più sonno.
1: Esatto, ti sta calando sta cosa. Allora, per quale motivo? Perché c'è un meccanismo biologico chiamato pressione del sonno. Cioè, una cosa che era abbastanza intuibile, no? Cioè, mi sono rovinato il sonno perché comunque ho dormito un po' sul divano. E quindi questa pressione è diminuita. Allora, questa, diciamo, pressione del sonno è dovuta ad una sostanza che si chiama adenosina, che aumenta progressivamente il bisogno di dormire. Cioè, la mattina ce n'hai poca, la sera ce n'hai tanta.
0: Parecchia,
1: è quindi è chiaro che se il primo punto in cui vai a sfogare questa cosa, cioè il bisogno di dormire, è il divano, è chiaro che questa poi pressione, questa pressione rallenta, quindi si diminuisce, e quando sei a letto hai questo problema.
0: Diciamo che l'idea migliore sarebbe andare a dormire nel momento in cui il, diciamo, l'adenosina si manifesta, no?
1: Cioè alle 7:30 di
0: sera. E infatti
1: sera.
0: Se così fosse alle 8 dovrei essere già a letto, capito?
1: Esatto. E poi c'è anche un'altra cosa, c'è anche un'altra cosa da fare, e il fatto di, diciamo, disabituare il cervello a alcune abitudini che sono sbagliate, no? Se tu ti metti sul divano e ti addormenti, è perché in sostanza il cervello non è, diciamo, molto occupato a pensare che cosa andrai a fare sul divano. Cioè ti stai rilassando, punto e stop.
0: Glielo sto spiegando io.
1: Aspetta, ma quando invece vuoi andare a letto, a letto spesso o si guarda il telefonino o si inizia a pensare, e quindi è una, diciamo, un ciclo dal quale si fa un po' di fatica ad uscire. Cioè non è proprio una patologia, ma qui lo leggo, è una scorretta igiene del sonno. Cioè a letto bisogna andare a letto per dormire.
0: Forza, dai, non fate cose scorreggiate.
1: No, vabbè, allora altre cose si possono fare biologiche, diciamo.
0: No,
1: però
0: sì, chiaro.
1: Il problema è sempre il telefonino e soprattutto pensare a, diciamo, il giorno dopo, soprattutto se ci sono problemi, se ci sono cose da risolvere. È un'abitudine che io stesso ho, dico la verità, però in un certo senso pure questa col tempo l'ho un po' bypassata, nel senso che la stanchezza è tale che a un certo punto
0: non ce la fai.
1: Basta,
0: però l'ideale è non pensare a niente.
1: Non pensare a niente.
0: Cioè andare a letto e dire adesso dormo,
1: No,
0: cioè classico contare le pecorelle,
1: le pecorine. Fate come facciamo noi quando facciamo questo programma. Non pensate a niente.
0: Ah, ok, sì.
1: Svuotate
0: tutto, è perfetto.
1: Dai.

0: American Authors era Best Day of My Life qui a Radio Company, brutti ma simpatici.
1: Ora io non capisco perché ci siano persone che fanno cose di questo tipo all'interno, diciamo, degli aeroplani, insomma, all'interno degli aerei, soprattutto tipo? Quando gli aerei sono in volo, perché non è la prima volta che succede una roba di questo tipo, quindi non capisco quale burlonata ci sia dietro questa cosa, che poi dopo gli aerei cosa devono fare? O devono invertire la rotta, devono fare un
0: atterraggio di emergenza,
1: si perde un sacco di tempo, e quindi qual è il motivo per cui ti sei imbarcato se dovevi arrivare a destinazione ma poi non ci sei arrivato? Vabbè, comunque
0: forse uno non ci arriva
1: in tutti i sensi. Va bene, allora, Boeing 767 della United Airlines, che è decollato da Newark nel New Jersey, ok, ed è diretto a Palma di Maiorca, quindi un bel viaggione, direi,
0: lungo, cioè, non è, molto
1: un,
0: lungo
1: un viaggio,
0: sì.
1: Un viaggio lungo. Cosa succede? A un certo punto, sai che quando tu attivi la scansione del Bluetooth del telefono, comunque in generale, ti vengono fuori tutte le reti rilevate, comunque tutti i dispositivi che ci sono nelle vicinanze,
0: sì.
1: Ok, Bluetooth è qualcosa che è a corto raggio e quindi è una cosa che inevitabilmente può essere soltanto in
0: sul
1: questo
0: volo,
1: caso
0: sull'aereo.
1: Sull'aereo.
0: Sì, chiaro.
1: Ok, come si chiamava il dispositivo che insomma veniva visualizzato nella lista dei dispositivi Bluetooth?
0: Bomb. Che è un nome che consigliano di mettere a un dispositivo che viene portato in treno,
1: certo.
0: In aereo, insomma.
1: Ma anche perché poi, scusa, ora qui c'è anche un paradosso, se ci pensi, cioè se un terrorista volesse mettere una bomba, ok, dentro un aereo, sicuro il Bluetooth lo chiama bomb.
0: Non lo so, sai.
1: Cioè
0: non lo so.
1: Lo chiama boom.
0: Ma no, è psicologia inversa. Al limite scrive Allah Akbar, cioè lo chiama così. Però,
1: dici?
0: Sì, cioè è psicologia inversa. Dice, io lo chiamo bomba. Così leggo, cioè, ci mettono a ridere. Non è possibile. E poi zan, hai
1: esatto.
0: Capito? Ti
1: vabbè,
0: frega.
1: Comunque 190 passeggeri, 12 membri dell'equipaggio sono dovuti ritornare indietro. E la United ha in pratica tenuto il massimo riserbo sull'identità, diciamo, di chi è stato. Perché l'hanno trovato.
0: Sì.
1: Probabilmente l'hanno saccagnato. Credo, cioè,
0: sì,
1: devono averlo
0: primo giorno,
1: in uno stanzino
0: il primo, il primo giorno hanno detto rimaniamo ovviamente, cioè, no, teniamo l'anonimato della persona che ha fatto questa cosa,
1: sì.
0: Il giorno dopo hanno detto teniamo l'anonimato della persona che aveva fatto questa cosa.

0: culo.
1: Sì, dice quella U, però è scritto con la O.
2: Cola.
1: Nathan Dave qui a Radio Company, brutti ma simpatici. So già perché stai
2: sei
1: ridendo.
2: Sei un deficiente, sei.
1: Ma perché cosa... No, ho specificato.
2: Allarme. Va bene. allarme, ci fermiamo?
1: A tra poco.
3: Sì, te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: bellezza fuggi, scattare una foto.
1: È il nuovo singolo di Elisa, si intitola Amore è, qui a Radio Company. Brutti ma simpatici, ancora buon 2 giugno, buon martedì di festa, ben trovati. Siamo in diretta 16:39 qui a Company.
2: Esattamente, allora ieri stavamo discutendo su una serie di, diciamo, di cose che riguardano le cattive abitudini, no? Ci sono delle cattive abitudini, in realtà ci abbiamo anche aperto il programma, se guardi bene.
1: Sì.
2: Riguardavano nel mio caso, insomma, il fatto di avere sempre questi pantaloni che sgusciano verso,
1: sì, è vero,
2: verso il basso.
1: Sì, cavallo basso.
2: Cavallo,
1: diciamo,
2: basso, ecco, diciamo. Poi aspetta, nel caso che tu invece, nel tuo caso, qual era?
1: In che senso?
2: La tua cattiva abitudine, aspetta, non me la ricordo più, mi è
1: la
2: sfuggita.
1: Mia cattiva abitudine, no, può essere il fumo, cioè che è un vizio. Non so se vogliamo dividere
2: è
1: questa
2: anche
1: cosa.
2: Una, no, è anche una
1: cattiva abitudine.
2: Una cattiva
1: fumo,
2: abitudine, sì,
1: sicuramente,
2: okay,
1: sicuramente.
2: Tu invece, Chicco? No, niente. Wizard.
1: Niente, non ha cattive abitudini.
2: No,
1: è perfetto.
2: Gira nei boschi di notte, così non si sa perché, però.
1: Può anche non essere una cattiva abitudine.
2: Potrebbe,
1: nel senso, gli orsi sono contenti.
2: Gli orsi sono contenti,
1: sì, sono contenti.
2: Certo. Va bene. Allora, amici, 333-2688-688, WhatsApp scritti e vocali. Facciamo, chiamiamolo in esame di coscienza, ma io non la farei così grave, diciamo. La farei molto, molto leggera. Se per caso vi viene in mente, se pure voi una cattiva abitudine ce l'avete,
1: sì, confessatevi, che poi Don Pietro vi dà la soluzione.
2: No, vabbè, insomma,
1: non la soluzione, L apostrofo
2: a soluzione. Io sono pieno di cattive abitudini, cioè ne ho tantissime.
1: Confermo.
2: Vedi, assolutamente.
1: Confermo.
2: Quindi sono proprio l'ultimo che potrebbe parlare su questo argomento. Potrei solo, diciamo, fare un lungo elenco di cose, però mi fermo qui, perché sennò poi, cioè, gliele rubo agli ascoltatori. Cioè,
1: vabbè,
2: sta cosa qui.
1: Sì.
2: Ok, allora, 333-2688-688, WhatsApp scritto e vocali, in modo molto diretto, molto spontaneo, senza fare tanti giri di parole.
1: Una cattiva abitudine.
2: Vi chiediamo
1: una.
2: Se pure voi, così, in 3 secondi vi viene in mente una che potrebbe essere classificata come cattiva abitudine,
1: cattiva,
2: da parte vostra.
1: Cattiva.
2: Ok, 333-2688-688, vi aspettiamo.

0: distintamente l'originale, che era di Jutty Ranks. Il titolo era più o meno lo stesso, anche se qui è scritto diverso. I See You. E c'è ovviamente un featuring di Albi, che si è occupato di questa versione molto più dance rispetto all'originale, che invece era solo pop dance.
1: Questo Fiat è sempre un passo avanti, diciamo, grande Fiat. Allora, sono molto molto disordinata anche a casa e al lavoro. Ciao brutti, Elena. Okay. Ciao. Stiamo parlando di brutte abitudini, tra l'altro brutte abitudini cattive. Sì, esatto. Per fortuna ho smesso, ma fino a qualche anno fa la prima cosa che facevo appena sveglio era la mattina era bermi una lattina di birra.
0: Vabbè, che male c'è.
1: Igor.
0: Che male c'è, Igor.
1: Beh, c'è chiuso il dentifricio la mattina, c'è chiuso la birra.
0: Scusa. Beh, infatti, con la schiuma.
1: Ti immagini, cioè, proprio. Non lo so.
0: No, è che la birra, cioè, bevuta da sola, dopo un po', ti lascia veramente un alito.
1: Mamma
0: tipo
1: mia.
0: Fogna di Calcutta, per usare un termine fantoziano.
1: Allora, ciao a tutti, io bevo, fumo, esco sempre con ragazze, faccio tardi la notte. Quindi, no, non ho cattive abitudini. Chicco. Ciao. Io pensavo inizialmente fosse il nostro Chicco,
0: sì,
1: che
0: ci aveva
1: scritto
0: no.
1: Così per farci uno scherzo. E invece no, cioè, proprio. È qualcuno che le fa veramente.
0: No, perché
1: cose.
0: Il nostro Chicco non fuma.
1: Tutto il resto, però.
0: Tutto il resto, sì.
1: Tutto il resto, sì. La mia cattiva abitudine è quella di non tirare mai lo sciacquone. Non so perché lo faccio, forse perché ho fretta di farmi il bidet e di lavarmi le mani. Poi, però, mi dimentico.

0: Ah, ok.
1: Perché fa un così, guarda, fa un fufu.
0: Ah, fa presto.
1: Esatto, fufu e via. Mangio e fumo in camera da letto.
0: Ah,
1: Marta.
0: Ok.
1: Bruttissima cosa fumare in camera da letto. Cioè, mangiare ci può anche stare, no? Poi di notte quando ti giri c'hai i cracker che ti si infilano, sì, nell'occhio.
0: Infatti. Beh, finché è nell'occhio.
1: Sì, infatti. Però c'è, cioè, fumare in camera da letto, cioè, quello non va più via.
0: No.
1: Ma neanche, cioè,
0: no,
1: devi dare fuoco alla camera.
0: Qualsiasi
1: proprio
0: cosa, no, in camera da letto. Cioè, per esempio, sai i film americani che non hanno la tavola per mangiare, mangiano sul divano.
1: Sì.
0: Hai capito?
1: Giusto,
0: come cazzo fanno? Cioè,
1: infatti, c'hanno, no, questa cosa qui che si mettono sopra.
0: Per noi è incomprensibile,
1: no,
0: proprio.
1: No. Beh, poi, insomma, come dici tu, giustamente, in camera da letto c'è gli odori e poi resta. Insomma, perché in camera da tua c'è odore di pesce, ad esempio?
0: Odore di pesce?
1: Odore di pesce.
0: Sapessi.
1: Mangi gli anelli, quelli lì.
0: Di, sì.
1: Sì.
0: Sì, gli anelli di totano.
1: Esatto. Ho la cattiva abitudine di portare fuori a cena mia moglie e dimenticarvi sempre il portafogli in auto.
0: Ah. Vabbè, vai un attimo in auto.
1: Vabbè. Non so se è una cattiva abitudine, secondo me no. Io cambio le mutande due volte al giorno, Sabrina.
0: No, no, non è una cattiva. A meno che non le vendi su internet usate.
1: Diciamo che
0: c'è un mercato, eh? C'è un mercato.
1: Lo so.
0: Come fai a saperlo?
1: Vendi?
0: Tu compri?
1: Io sputo fuori dal finestrino. Una volta purtroppo è passata una macchina cabrio nell'altro senso di marcia.
0: Beh, almeno sputi col finestrino aperto, che è già qualcosa.
1: Sì. Lascio sempre tutte le luci accese a casa.
0: Ah, ok. Questa è una nostra ascoltatrice? Maschio o femmina?
1: Non lo so.
0: Ah, vedi, di solito sono le donne che
1: lasciano
0: a casa
1: luci accese?
0: Sì, no, luci a San Siro, proprio a casa, proprio una roba.
1: Sì, che poi è una cattiva abitudine, perché così accorci anche la vita delle tue lampade.
0: Sì.
1: Prenditi cura delle tue lampade.
0: E accorci anche il conto corrente quando arriva la bolletta.
1: Certo. Va bene, 333-2688-688. Cattive abitudini, amici.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
2: Brutti si nasce, brutti si nasce, simpatici si diventa. Su Radio Company, su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Bob Sinclair e Kaisa con I Can't Wait, la loro versione dance 2026 del grande successo degli anni 80 di New Shoes. Oggi vi abbiamo chiesto se avete delle cattive abitudini.
1: Cattive abitudini, ciao ragazzi, sono Linda, mio marito mi ha detto: perché non scrivi a riguardo della tua cattiva abitudine di lasciare le ciabatte dappertutto?
0: Le ciabatte?
1: Ciabatte ovunque, capito? E quelle...
0: Sì. Scusa, tu quante paia di ciabatte hai a casa?
1: Manco una.
0: Come no?
1: Non ce le ho le ciabatte io.
0: Come non hai le ciabatte?
1: Non le uso.
0: Come ti permetti di entrare in casa senza ciabatte?
1: Ma mi levo le scarpe, cioè sto con i calzini, ho piedi rudi.
0: Con i calzini?
1: Sì.
0: Bene, bene.
1: Perché? Così no, pulisco anche per terra.
0: Infatti sono contenti.
1: Sono
0: contenti. C'è scritto mocio sui tuoi calzini. Sì,
1: sì,
0: esatto. Bileda.
1: Io dico anche di te, perché mette il naso dappertutto, cioè parla di suo marito. Ok. Una mia brutta abitudine è che quando mangio qualcosa dal frigo lo lascio dentro metà.
0: No.
1: O anche chi lascia le cose vuote dentro il frigo. Cioè, ti fa l'inganno della catrecca.
0: Esatto. Fate come Pietro, che quando tira fuori qualcosa dal frigo non la rimette più in frigo.
1: O rimetti la carta lì.
0: Sì,
1: apposta, cioè c'è ancora, uno apre, c'è ancora.
0: Lo gonfi.
1: Nessuno l'ha mangiato a posto.
0: Sì.
1: Per favore salutate Mike Rivera Lopez, Francesco.
0: Ciao, ciao Mike.
1: Non sappiamo chi sia, però lo salutiamo lo stesso.
0: Ciao Mike.
1: Va bene, 17 e 3 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
3: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice... Grazie! Allora sei proprio matto! Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con

0: Martin Solveig con Dragonette, o meglio con i Dragonette, visto che si tratta di un progetto multiplo. Era la storica oramai Hello, un pezzo che abbiamo tanto ballato a metà degli anni 2010.
1: Sì, esatto, esatto. E prima ancora analizza con canzone estiva, adesso una piccola pausa per noi.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Ehi Paola!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
6: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese, qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Allora, premessa dovuta, quando si parlano di queste cose c'è sempre qualcuno che un po' se la prende, perché dice ma io no, non sono così, eccetera. Sono dati che arrivano dal MEF e quindi insomma sono, vengono poi analizzati e ci sono delle classifiche, che, quindi non sono delle cose oggettive che noi riportiamo, ma sono su tutti i siti di informazione, quindi cioè non è una cosa...
0: Ma classifica di che cosa?
1: Te la dico, è in pratica la classifica o quantomeno un indice che sta ad indicare quanto affidabile è o che sono la dichiarazione dei redditi di varie categorie.
0: È la hit parade degli evasori, la diciamo billboard degli evasori.
1: Ce ne sono, ci sono alcune categorie che in linea di massima, mediamente, dopo ovviamente ci sono casi e casi, tenderebbero ad avere delle dichiarazioni dei redditi che non sono diciamo convincenti,
0: non sono congrue, non sono,
1: sono
0: congrue, discutibili,
1: sono discutibili, esatto, usa il termine
0: e non
1: che
0: vuoi. C'è lo speaker radiofonico,
1: no, non
0: in
1: c'è
0: in nessuna delle due classifiche,
1: non c'è, ma aspetta, sì, esistono, sì, conduttore, esatto,
0: conduttore, cioè, radiofonico,
1: sì, sì,
0: sì,
1: c'è,
0: sì,
1: assolutamente sì. Allora, dichiarazioni dei redditi,
0: ti sei appena
1: 2025.
0: Interrogato su, ti sei appena interrogato,
1: sì,
0: sul
1: se il mio
0: fatto,
1: lavoro esiste,
0: esatto,
1: sì,
0: se il nostro lavoro esiste,
1: esiste,
0: grazie,
1: sì, grazie. Allora, medici, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, professioni sanitarie sono le categorie che più rispettano le regole del fisco.
0: Ok.
1: E quindi questa è la parte, diciamo, tranquilla, sulla quale probabilmente nessuno avrà da obiettare, credo, non lo so.
0: Quelli appartenenti alle categorie che ci stanno ascoltando stanno dicendo: ah, ecco. Io sono onesto, sono onesto.
1: Vabbè, ma insomma qui ci sono tante, tante cose poi da...
0: Ma chiaro,
1: insomma,
0: chiaro.
1: Ci sono un sacco di consulenti, ad esempio, che nel corso dell'anno del proprio del 2025 sono finiti agli arresti perché riciclavano, facevano cose, quindi insomma vabbè, ogni caso è a sé stante. Invece, purtroppo...
0: Ecco, dai, diciamo, andiamo sulla lista nera.
1: Sì, non si arrabbino, ma sono dati oggettivi. Ristoratori, ambulanti, tassisti, noleggiatori con conducente, gli NCC e le concessionarie.
0: Le concessionarie?
1: Eh sì, sono quelle che si allontanano di più dalle normative, dicono. E quindi hanno delle, diciamo, degli scostamenti che ogni tanto fanno un po' insospettire, diciamo. Però le concessionarie, io pensavo che, insomma, trattandosi di una vendita, di un mezzo che poi deve essere regolamentato sotto tanti punti di vista, credo, cioè, non pensavo ci fossero modalità, diciamo.
0: No, secondo me ha sbagliato con le intercettazioni. Del tipo, ce l'ha una Yaris, che colore è? Nero, hai capito? Ci sono sbagliati. Che colore è? Nero.
1: Mi piace questo punto.

0: Love or Lust qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Irama intervistato ha raccontato: ho cambiato lo stile di vita, ho due pappagalli, Eraclito e Tali. A volte mi sento in colpa a rientrare tardi perché poi devo metterli a dormire. Prima invece ero l'incubo dei fonici, entravo in studio a mezzanotte e uscivo alle 9 del mattino. Sentiamolo Irama, arriva Cabana.
2: Radio

0: Cabana al disco di Rama, e tra poco tornerà anche Cervello in Fuga. Questa sera, essendo giornata festa, di festa, abbiamo deciso di mettere in palio 100 euro. Quindi non 50 Jackpot. Euro di buoni carburanti a San Marco Petroli, ma 100 euro di buoni carburanti. Quindi insomma già meglio. Ovviamente tutto quanto tra poco in Cervello in Fuga.
1: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Veste lui.
11: Veste lei.
10: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
11: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
10: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
12: C come Company. C come C Radio.

0: Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: American Woman Lenny Kravitz, e adesso Cervelli in Fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in Fuga.
2: Cervelli in Fuga.
0: Abbiamo detto 100 euro stasera, l'abbiamo detto.
3: Ma è sempre meglio ripeterlo.
0: Buoni carburanti a San Marco Petroli.
3: San Marco Petroli che salutiamo, ringraziamo perché con noi ormai da tempo immemore e soprattutto perché ci dà la possibilità di mettere nei nostri veicoli la F101, che è la benzina speciale di SMP con oltre 100 ottani, sì, che fa sì che tu senta la risposta del motore, senti la guida che cambia, senti il controllo, senti la differenza, senti le prestazioni. Ed è indicata, sì, non soltanto per le auto, ma anche per le moto e, cosa che interessa a te, anche le barche a motore.
0: Molto bene, adesso invece senti qua quali sono le categorie. Annalisa, la cantante, geografia inglese, distillati e geometria. Sono rimaste queste, queste categorie potrebbero farvi vincere 100 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli. Basta scriverci la vostra al 333-2688-688, scelta tra Annalisa, geografia inglese, distillati oppure geometria. Noi vi faremo una domanda in merito alla categoria che sarà quella più votata del giorno e sarà anche quella che voi avrete scelto. Vi daremo tre opzioni di risposta. Se la prima risposta va a buon fine sono 100, se andate per la seconda sono 50, altrimenti finisce qui. 333-2688-688, Annalisa, geografia inglese, distillati o geometria?

0: qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, ora Cervelli in Fuga, seconda parte, la categoria è distillati, con noi al telefono c'è Matteo, si occupa di imballaggi. Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Come stai?
2: Bene, grazie.
0: Cosa hai fatto oggi?
2: Shopping.
1: Oh, cioè per te o per altri?
2: No, per me.
0: Bravo. Ogni tanto bisogna.
1: Ci vuole.
0: Ci vuole. Sì. Dai. Allora, Matteo, te ne intendi di distillati?
2: Beh, da buon Veneto sì.
1: Beh, chiaro, okay. Giustamente.
0: È di Treviso, quindi insomma ci sta. Va bene.
1: Allora, Matteo, sai che si gioca per 100 euro, quindi io sto per farti la domanda e poi ti do le tre alternative di risposta A, B e C e ti dico via con il tempo. Da lì hai 10 secondi per darmi la risposta. Nel caso sia esatta, ovviamente 100 euro sono per te. Se dovessi darmi la risposta sbagliata, ti rifaccio la domanda, ti do le due alternative che rimangono e ovviamente andiamo a giocare per 50 euro. Tutto chiaro?
2: Ok.
1: E allora andiamo con la categoria distillati. Allora Matteo, la domanda è questa: che cereale deve costituire almeno il 51% della miscela per definire il whisky come bourbon? Quindi perché il whisky sia bourbon, sì, ci deve essere il 51% di
0: A, quale cereale?
1: A, farro, B, riso, C, mais. Via con il tempo.
2: Dovrebbe essere il mais.
1: Dovrebbe, usa il condizionale.
0: Dovrebbe, ma è giusto.
1: Ma è giusto.
0: È giusto.
1: Il mais.
0: Bravo.
1: Ci deve essere in questo whisky il 51% di mais per poterlo definire bourbon.
0: Questa non la sapevo, ma è una bella cosa che mi posso spendere al prossimo.
1: Cioè, esatto,
0: prossimo
1: a te ti chiamano bourbon anche senza mais. Bourbon in realtà. Diverso.
0: Bravo Matteo, 100 euro di buoni carburanti San Marco Petroli. Sono buoni, due buoni da prego, due buoni da 50 che ti arrivano a casa molto molto presto, che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP e affiliati. Ciao Matteo, grazie.
1: Ciao.
2: Grazie a voi, ciao.
3: Brutti ma simpatici e

0: Girls, American Girls, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici. Sport.
3: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici, via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
8: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
10: anche senza gridare.
9: La radio rende famosi. Occhio.
10: Anzi, orecchio.

0: Lady Gaga, Dirty Runway qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, appuntamento festivo del 2 di giugno che sì, termina qui. Noi ovviamente ci ritroviamo domani.
1: Domani assolutamente in diretta, come oggi del resto, perché sì, oggi siamo
0: sono
1: stati in diretta.
0: 18.00 e 44 secondi.
1: Bravo, molto bene.
0: E sarà in diretta anche Stefano Conte, sì, perché lo vedo, cioè fisicamente.
1: Ah, sì?
0: L'ho visto, però ci ho visto l'ombra.
1: Molto bene,
0: però è sufficiente per sapere che sarà qua.
1: Va bene. Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie anche a Jimbo per la parte tecnica. Alle 18 e un minuto. Ciao.
2: Radio Company Time.
1: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: perché talmente tanto. No, perché una volta si diceva no, piove governo ladro, adesso cioè, anche piove tutto il tempo, quindi non puoi neanche avere. Perché ultimamente stiamo attraversando dei pomeriggi, delle giornate che non si sa più come affrontarle, cioè esci in un modo, arrivi a fine giornata che non sai più che cosa ti capiterà, cosa succede. Noi arriviamo per tenervi compagnia, quello è sicuro, ogni giorno dalle 18 fino alle 20, per proporvi tanta bella musica. Un pezzo lo abbiamo già sentito, quello di Saif con Buona Domenica. E quindi a questo punto, pur essendo non domenica ma giorno di festa, 2 di giugno 2026, direi che possiamo incominciare con Tutti in Lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista!
0: Perché ogni sera è così, cioè ogni sera tu sai che esci e sulle strade non sai ciò che trovi. Visto gente fare cose pazzesche in questi giorni. Da chi mette le macchine il più coperte possibile a chi, come amici, spostano automobili nei garage di amici. Cioè, di tutto di più. Vabbè, per ovviare ovviamente a quelli che sono i problemi di un clima ormai, io lo dico, completamente impazzito. Poi avevamo già toccato una puntata di Tutti in Lista dove si era parlato appunto di questo cambiamento climatico, sempre più repentino, sempre più in pochissime ore, non possiamo più citarlo come temporale estivo perché dovrebbe essere temporale primaverile visto che siamo appena entrati a giugno. Tutti in Lista sta per iniziare, tanta musica, c'è Stefano Conte, c'è una sorpresa in regia perché c'è Jimbo, ciao Jimbo, parte tecnica stasera fino alle 20, abbiamo dell'ottima musica da ascoltare, un argomento che arriva fra pochissimo e quindi Miley Cyrus, End of the World in arrivo.

sigla End of the World, il pezzo di Miley Cyrus con cui vi abbiamo dato il benvenuto in questo 2 di giugno 2026. Siamo assolutamente live, la dimostrazione che adesso taglierò un dito a Jimbo e farò una fotografia davanti al giornale in maniera da dimostrare che insomma siamo in diretta live. 18:10:21 per essere precisi. Si parla del 2 di giugno, infatti buon 2 giugno a tutti. Oggi l'Italia compie 80 anni di Repubblica. 80 anni di Repubblica. 80 anni fa, in un paese ancora distrutto dalla guerra, gli italiani andarono a votare in quasi, pensate, una cifra che è impensabile, quasi il 90%, e scelsero la Repubblica. Da allora parte un periodo sicuramente di crescita per la nazione, no? Perché dopo il periodo di distruzione ci vuole la ricrescita. E adesso insomma si festeggia parate, frecce tricolori, altare della patria, inno di Mameli. Quest'anno i musei statali di Roma e del Lazio sono aperti gratis per tutti. Una bella giornata sulla carta. E allora noi oggi vogliamo fare una domanda che potrebbe sembrare strana proprio il giorno della festa nazionale, ma secondo me è la più onesta che possiamo fare oggi. Cioè veramente, con tutto quello che succede in questo paese, la politica, la burocrazia, il lavoro che manca, il costo della vita, la sanità, le notizie di cronaca che sentiamo ogni giorno, mettiamoci anche il cibo, i luoghi da visitare, ci sta. Vi sta bene ancora l'Italia come paese? Se aveste la possibilità concreta di andarvene, lo fareste? O nonostante tutto questo rimane uno dei posti più belli del mondo in cui vivere? Ditemi che cosa ne pensate. Cioè, visto che oggi festeggiamo 80 anni della Repubblica, pensando all'Italia in tutto il suo bene e in tutto il suo male, cioè si vive ancora bene in Italia secondo voi? Oppure non si vive più bene? E soprattutto è ancora uno dei paesi dove si sta meglio e dove si vive meglio? E magari fra un attimo chiamerò in causa anche le persone che ci ascoltano dall'estero, visto che sono moltissimi anche quelli che magari hanno già cambiato paese, e quindi vi chiedo se vi manca il nostro paese stando magari all'estero. 333 2688 688, in questa giornata di festa vi chiediamo: state ancora bene in Italia o, avendo la possibilità, vi trasferireste all'estero? Diteci la vostra, che cosa ne pensate? Vogliamo la vostra opinione, la vostra soggettività, come sempre. C'è Olivia.

0: scandalo per un baby doll, ma pensa te, un baby doll nel 2026. Ci scandalizziamo, siete voi che sessualizzate la mia immagine, ha risposto giustamente lei. Mentre oggi vi abbiamo chiesto, visto che è il 2 di giugno, visto che si festeggiano gli 80 anni di Repubblica, e allora l'Italia è ancora il paese dove si sta bene, oppure avendo la possibilità andreste all'estero? Subito i primi messaggi velocissimi, sia vocali, che sono quelli che amiamo, che quelli scritti, che dicono: in Italia ci adattiamo o soccombiamo? Ma ci adattiamo. Se potessi andare andrei volentieri all'estero, mio figlio, mio nipote che sono già all'estero, loro non tornerebbero più in Italia, solo sono trattati troppo bene dove sono e quindi non tornerebbero più indietro. Sarebbe bello tu ci avessi detto anche quale paese magari hanno scelto, perché se si conoscono insomma delle realtà dove qualcuno è andato all'estero, noi siamo curiosi anche su quello. Grazie intanto per il tuo messaggio, fra pochissimo anche le prime note vocali per Tutti in Lista di oggi.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: C come Company. C come C Radio.

0: It's so easy, fall in love. Eccola qua, Olivia Dean. Siete nel pomeriggio di Radio Company. Benvenuti, se avete solamente acceso la radio adesso, in tutti in lista. Insieme a me Stefano Conte stiamo parlando di questo 2 di giugno, dove stiamo festeggiando gli 80 anni della Repubblica, e quindi Repubblica Italiana, prima volta al voto, emozione, perché poi ci sono state molti testimoni che hanno raccontato l'emozione che c'è stata, no, in tutti coloro che hanno avuto la fortuna, non solo uomini, anche donne, che hanno avuto l'occasione di votare per la Repubblica, che vinse per pochissimo, ma vinse in quell'occasione. Da lì abbiamo parlato delle parate, delle frecce tricolori, altare della patria, però abbiamo girato la domanda: in un paese che comunque sta affrontando un sacco di problemi per via del lavoro, della sanità, della cronaca che sentiamo ogni giorno, la domanda: se aveste la possibilità concreta di andarvene, lo fareste? O nonostante tutto questo rimane uno dei posti più belli del mondo in cui vivere? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Buonasera Radio Company e buonasera Conte. Allora, l'Italia è il paese più bello del mondo e si sta come dalle altre parti, perché non pensate che dalle altre parti ci sia tutto questo ben di Dio che narrano. Si sta qua in Italia, e la cosa più bella dell'Italia oggi come oggi, proprio oggi, che l'hanno fatta vedere tutte le parti, è Briciola, bel cagnetto.
0: Ah, vabbè, buonasera a tutti. Siamo affezionati agli animali, questo vabbè, su altri problemi. Fra un attimo magari sentiamo altri amici, altre amiche che stanno mandando i loro messaggi. Ricordo 333 2688 688. Abbiamo anche Ornella Vanoni con Santa Allegria.

0: non si sta bene, si vive alla grande o non si vive alla grande? Ci state ancora in Italia, vi adattate oppure partireste per l'estero? C'è qualcuno che ci ha scritto da Tenerife e dice: buon pomeriggio, io vivo a Tenerife da 24 anni e sono convinto che è una fortuna vivere qui e non in Italia. Un saluto da parte di un amico che evidentemente 24 anni fa ha fatto questo pensiero, cioè di trasferirsi a Tenerife. Grazie intanto per il messaggio, dice anche i pro. Del fatto che comunque ti sei trasferito a Tenerife, perché noi siamo curiosi, comunque vogliamo sapere insomma di tutto di più. E poi a proposito di persone che si sono trasferite, prima abbiamo parlato dell'amico che ha detto: mio figlio e mio nipote si sono trasferiti, pensa, il figlio è a Madrid e quindi in Spagna e mio nipote è in India. Insomma, una scelta abbastanza radicale quella di andare in India. Sentiamo chi c'è in lista con
1: noi. Ciao Company, guarda, questo è sempre un bellissimo paese, mm-hmm, e gli italiani sono sempre bellissima gente, mm-hmm, però io se potessi me ne andrei immediatamente. Via. Perché questa non è più l'Italia che conosco io. Un'Italia di persone oneste e per bene. Questo è diventato ormai un disastro totale.
0: C'è Joel Corry con Rai, la sua Devotion.

sentita nel nostro pomeriggio, nella nostra serata ormai, la domanda che vi abbiamo fatto: se poteste andare bene dall'Italia domani mattina, partireste o nonostante tutto restereste? C'è chi scrive: buonasera Conte, mi chiamo Cristian, sono rumeno e ho vissuto 15 anni fa a Padova per 5 anni, quindi 15 anni fa ho vissuto per 5 anni a Padova, adesso vivo in Danimarca, abbastanza bene, però mette il però e dice: posso dirvi che mi manca l'Italia e la gente, tutto ciò. Pensate che vi ascolto ormai da 20 anni quasi, quindi grazie a voi, grazie al vostro bellissimo paese, auguri Italia. Quindi c'è qualcuno a cui veramente l'Italia manca, pur vivendo in un paese ipercivilizzato come dicono la Danimarca, perché dicono che siano straefficienti. Tu ci sei stato, Jimbo, in Danimarca? No, non ci sei stato. È uno di quei paesi che vorrei visitare, perché devo dire mi manca come idea, però dicono sia super civile. Eppure uno che ha provato la nostra Italia dice: mi manca l'Italia. Abbiamo Team Impala con Genie Dracula.

0: Repubblica, tanti auguri Repubblica, 80 anni oggi, questo 2 di giugno, e visto che insomma siamo in diretta, siamo live, abbiamo gli amici tutti in lista, come sempre vogliamo la vostra opinione, la vostra soggettività su un argomento anche come quello della nostra nazione, può essere contestata oppure bisogna ancora apprezzare questa nazione al 100%. Ciao ragazzi, sono Noah. In Italia io sto bene, il problema è che non ci non conosciamo le realtà reali di come stanno gli altri paesi. È ovvio che l'erba del vicino è sempre più verde, ma a proposito di l'erba del vicino è sempre più verde, ti porto l'esempio di Luca, no, che ci scrive: parto, lo dico chiaro e lo dico il giorno della festa della Repubblica senza sentirmi in colpa, ho 29 anni, la laurea in magistrale, parlo 3 lingue, in Italia faccio strage, faccio stage non pagati e tirocini da 400 euro al mese. Un mio amico è andato in Germania 2 anni fa, stesso titolo di studio, stesso settore, guadagna 3 volte tanto, ha un appartamento, ha un contratto vero. Il problema non è che non amo l'Italia, il problema è che l'Italia non ama abbastanza chi come me ci ha investito anni di studio. Buona festa della Repubblica da parte di Luca, che prossimamente se ne parte, se ne va. In Germania non avrà lo stesso clima, non avrà lo stesso paese, vabbè. Ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.

Rolling Stones, The Colors, nel nostro pomeriggio, nella nostra serata, siete all'interno di Tutto in Lista. Siamo partiti da questa festa del 2 di giugno, per chi non lo sapesse, festa della Repubblica. 80 anni di Repubblica si festeggiano oggi. 80 anni fa, in un paese ancora distrutto dalla guerra, perché bisogna ricordarlo, gli italiani andarono a votare in quasi il 90% e scelsero la Repubblica contro la monarchia. Da allora parate, frecce tricolori, altare della patria, inno di Mameli. Quest'anno i musei statali di Roma e del Lazio sono aperti gratis per tutti. Una bella giornata sulla carta. Ma oggi vogliamo fare una domanda che potrebbe sembrare strana proprio il giorno della festa nazionale, ma che secondo noi insomma è abbastanza onesta. Cioè, visto tutto quello che sta succedendo nel nostro paese, la politica, la burocrazia, il lavoro che manca, il costo della vita, la sanità, le notizie di cronaca che sentiamo ogni giorno, rido per non piangere su questa cosa, voi ci state bene in Italia? Se aveste la possibilità concreta di andarvene, lo fareste? O nonostante tutto questo rimane uno dei posti più belli del mondo in cui vivere? C'è qualcuno che scrive: io sono fiera di essere italiana, ma trovo che la vita sia veramente difficile per i giovani. Trovo che non ci sia nessuna politica per incrementare le nascite, come in altri stati, tipo paesi del nord, dove viene incentivata la maternità. Infatti noi abbiamo forse un figlio a famiglia e loro tre o quattro figli, e la mamma che bada a loro prendono assegni familiari pari ad uno stipendio. Con questo ritmo gli italiani sono destinati a distinguersi, purtroppo. Marina, dalla provincia di Udine, che ringraziamo anche per il suo di messaggio. Abbiamo un altro successo in arrivo dopo i The Colors. Intanto 333-2688-688 anche per le vostre note vocali. Jennifer Lopez con David Guetta, Save Me Tonight.

abbiamo trovato anche nel nostro pomeriggio 2 di giugno 2026, assolutamente live. Vi stiamo chiedendo: l'Italia è ancora il paese più bello al mondo, visto che oggi è la festa della Repubblica, dove vivere? O secondo voi no? C'è di meglio, si può fare di meglio, si può andare all'estero? C'è l'amico di prima che mi aveva detto che è andato a Tenerife e dice: sono venuto a vivere a Tenerife perché consideravo che per lo sforzo che bisognava fare per vivere in Italia il paese non ti restituisce nemmeno la metà di quello che meriti. Io ho 56 anni, ho avuto molto di più dallo Stato spagnolo in 24 anni che dall'italiano in 32. E lui si chiama Corrado e la vede in questo modo. C'è Rosanna invece che mi scrive: io me ne andrei, non me ne andrei mai. E non lo dico per retorica da festa nazionale, lo dico perché ho vissuto 2 anni a Londra per lavoro, guadagnavo il doppio, avevo tutto più efficiente, i treni, gli uffici, la burocrazia, ma la domenica mattina mi mancava l'odore del caffè, del bar sotto casa, mi mancava sentire la gente, sì, al mercato mi mancava il sole vero. Lei è di Napoli, sono tornata, guadagno meno, mi arrabbio ogni giorno con qualcosa che non funziona, ma mi sento a casa, e a casa non si replica da nessuna parte, cioè solamente in Italia trovo questo sapore, cosa che non ho trovato all'estero. Magari ci fosse molta, molta, molta più efficienza. C'è Pitbull con T-Pain, Hey Baby.

bene dall'Italia domani mattina partireste o nonostante tutto restereste? C'è chi scrive in maniera molto lapidaria: vista immigrazione e permissivismo eccessivo, io se potessi me ne andrei adesso in un paese dove ha valore per il mio operato e per la mia onestà.

Ti riporto, visto che non ti sei firmato, invece una risposta di un amico, Marco, che dice: sono partito 10 anni fa e non sono tornato, vivo a Berlino, lavoro bene, ho una qualità della vita che in Italia non avrei mai potuto permettermi alla mia età, ma oggi mi sono svegliato e visto insomma tutte le notizie che mi sono arrivate, non lo faccio mai, ma sento un po' di nostalgia, lo faccio solamente oggi questo messaggio così nostalgico, perché l'Italia mi manca in un modo che non riesco a spiegare bene. Non mi manca quello che è, mi manca quello che potrebbe essere, e questa è la cosa più triste che posso dire, cioè quello che potrebbe essere effettivamente il paese è forse la cosa che mi manca di più. C'è Fulminacci con Maledetto Me.

0: Maledetto me, Fulminacci, che insomma è ritornato in questo pomeriggio, in questa serata. Siete su Radio Company in questo 2 di giugno 2026, dove stiamo festeggiando insomma la festa della Repubblica, 80 anni di Repubblica Italiana, con una domanda scomoda per una giornata come questa, ma state rispondendo in maniera molto onesta. Stanno arrivando anche diverse risposte da parte di amici che ormai vivono all'estero e che ci ascoltano dall'estero, e questo mi fa piacere, fra chi è nostalgico, chi invece lo è per ciò che ricorda dell'Italia, ma ciò che vorrebbe che fosse l'Italia in realtà non lo è, tra chi invece ha trovato più situazione piacevole, diciamo, nello stare all'estero, chi invece no. La domanda di oggi, visto gli 80 anni, è legata appunto al fatto: l'Italia è ancora il paese più bello dove vivere, secondo voi? Oppure, se aveste l'opportunità, la possibilità, scappereste all'estero? Abbiamo sentito risposte da parte di persone che all'estero ci vivono, da parte di amici che scapperebbero immediatamente, da chi invece in Italia no, ci vuole restare, perché dice nonostante tutto si sta molto molto bene. Voglio aggiungere anche il messaggio di Adriano, che dice: io lavoro nella ristorazione e mi è capitato spesso di fare più di una stagione all'estero, però devo dire la verità, ritornare in Italia comunque mi coccola e mi dà quell'opportunità di vivere comunque la grandissima, e quindi salutiamo anche lui. Ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: l'emozione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore è vero della nostra terra. Ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
4: Radio Company.
3: In Campania,
4: in Italia,
3: nel mondo. Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
6: Su Radio Company,
7: un successo del passato
6: e uno del presente,
7: insieme
6: per una grande emozione.

0: Your Love, il pezzo di Madonna insieme a Sabrina Carpenter, brano del presente ovviamente per Tutti in Lista in questa serata del 2 di giugno. Susan Vega con Lucca, brano del passato in questa serata dove insomma abbiamo ancora un po' di tempo per le vostre risposte, per i vostri messaggi scritti, vocali, per dirci la vostra su questa cosa, se l'Italia resta ancora un paese dove merita vivere, oppure se secondo voi, se ci fosse la possibilità, scappereste all'estero come hanno fatto molti degli amici che abbiamo sentito stasera. Controlliamo però prima l'ora prima di sentire altre risposte. Le 19 e 3 minuti.
1: Radio Company Time. Spot.
2: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics e Tufano.
4: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi
10: Disco Doc 70-80.
9: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Pinguini tattici nucleari, ritornati nel nostro pomeriggio, nella nostra serata. Siete su Radio Company, tutti in lista insieme a me, Stefano Conte. Come ogni giorno, dalle 18 fino alle 20 siamo insieme. Come ogni giorno, per quelli che ci ascoltano sempre, sanno già che cosa sta per arrivare. Per quelli che invece magari sono di rientro, che sono, hanno fatto una bella giornata, non magari dal punto di vista meteorologico, ma erano via perché che hanno approfittato della festa, sono in macchina per la prima volta, sentono come funziona l'Happy Vibes. Semplicissimo, abbiamo tre pezzi precedentemente scelti dal nostro direttore, cioè Mauro Tonello, sono scelti da lui e voi fra pochissimo sentirete un assaggio. Dovete decidere se volete riascoltare il pezzo A, il pezzo B o il pezzo C. Quindi mandate al WhatsApp al 333 2688 688, pezzo A, pezzo B o pezzo C. Uno di questi tre, con la somma delle vostre preferenze, o c'è qualcuno che punta anche a fare scommesse sul possibile vincitore o vincitrice, potrebbe azzeccarlo e quindi dare un voto in più, insomma, al pezzo che vuole sentire. Che cosa sentiamo come pezzo A stasera? Rihanna con SOS. Volete Rihanna? Votate A, mandate il vostro messaggio e scrivete A. Pezzo B, Ice and Sea, Take Away the Color. Pezzo B, quindi Ice and Sea. Pezzo C, French

0: Fra Ice and Sea con Take Away the Color e questa French Affair con Sexy, ma la spuntata Sexy French Affair l'abbiamo riascoltata come Happy Vibes. Ci ascoltiamo anche una new track in arrivo, quella di Martin Garrix con Ed Sheeran, questa collaborazione Repeat It. Non è la prima volta per Martin Garrix, eh?
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track,
3: new track.
1: Una

0: Quando l'elettronica, il cosiddetto EDM, si unisce al sound del pop, quello di Sheeran, Martin Garrix l'aveva già sperimentato anche con gli U2 per il pezzo della Coppa del Mondo, insomma, di qualche anno fa, 4 per la precisione, perché insomma sono passati già 4 anni, l'aveva fatto anche Avicii in passato con i Coldplay, quindi non è la prima volta, insomma, che la sperimentazione elettronica ritorna sul pop. Il nuovo singolo si chiama Repeat It, questa unione fra Martin Garrix, appunto, e Ed Sheeran, mentre noi ci fermiamo solamente un istante e ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme, perché ci sarà il momento dell'effetto e quindi sarete chiamati ancora una volta in causa per tutti in lista per ricevere, magari, perché no, una così risposta su un vostro futuro. Ma non vi svegliamo niente, fra poco.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

nella versione 2026. lo so Gimo, tu non lo sai, ma questo è un pezzo ripreso sicuramente da quel giro lì, il duene dello swing si chiama il pezzo originale, non lo so. Fred De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira, uno dei pezzi di questa estate, mentre noi siamo pronti e mi servirebbe la base adatta, mio caro amico, se mi ritrovi ancora una volta. Gimbo, lo so che tu non sei più abituato, ma a questo punto sì. Questa base qui annuncia che sta per arrivare non 2001 di sé nello spazio, ma il nostro effetto. Come funziona per tutti gli amici che sono lì all'ascolto? Semplicissimo, stiamo per dare spazio a voi, alle vostre previsioni, alla vostra personalità, a una risposta di un gioco. Insomma, un modo divertente per chiudere la giornata, come sempre, è quello di darvi una risposta. A proposito di un quesito sulla vostra personalità, su come siete, sul vostro futuro. E oggi stavo per giocare con un effetto che non facevamo da un po' di tempo, ma poi ho cambiato, perché sai che ogni tanto mi piace così cambiare all'ultimo istante. E quindi l'effetto di oggi si chiama "Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei". Che cosa dovete fare per poter giocare con noi, per ricevere la risposta stasera e conoscere un aspetto della vostra personalità? Semplicissimo. Ci dovete mandare il vostro nome, qual è il vostro primo preferito, il secondo preferito e il dolce preferito. Avete capito? Mandateci questi quattro elementi e noi vi diciamo qual è la vostra personalità. Faccio un esempio. Un amico che aveva giocato con noi aveva detto: mi chiamo, ha detto il nome, risotto con le zucchine, gamberetti, orata al forno come secondo e sacher come dolce. Se voi ci mandate un messaggio con, non dico tutti e tre uguali, però indicando qual è il vostro primo, il vostro secondo, il vostro dolce preferito, noi stasera con questo effetto vi diciamo qual è la vostra personalità, cioè forse vi conosce più il vostro piatto che voi stessi. 333-2688-688, attendiamo i primi messaggi, nel frattempo ci ascoltiamo anche Klingande, Jubal.

dimentico sempre che questo gioco qua, quello che facciamo dell'effetto con dimmi che cosa mangi e ti dirò chi sei, fatto all'ora di cena è sempre pericoloso. Perché mette, te lo dico, Jimbo mette una gran fame, perché i nostri amici da casa hanno dei gusti veramente pazzeschi. C'è Roberto che come piatto preferito ha i gnocchi al ragù come primo, carne alla griglia con patatine, sento già l'odore delle patatine, e poi il tiramisù come dolce. Allora Roberto, come carattere, poi facci sapere Roberto se ti ci ritrovi nella descrizione, sei espansivo e concreto, ami stare bene, ti godi la vita senza troppi pensieri, hai una personalità che mette subito gli altri a proprio agio. Roberto è il classico trascinatore della tavola, quello che riesce a creare atmosfera anche nelle giornate più normali. Abbiamo Alice, pasta con le vongole, grigliata di pesce, meringata per lei. Mamma mia, che fa. Sensibile, luminosa, ami l'armonia, hai un animo gentile ma sai mostrare carattere quando conta davvero. L'opinione quindi è Alice, una presenza che mette serenità ma con una forza tranquilla che si fa rispettare. Anche nel tuo caso Alice, facci sapere se ci ha beccato l'effetto oppure no. Noi intanto ci ascoltiamo anche Sombrer con Potential.

Roberto e Alice ci hanno confermato che anche stavolta l'effetto ci ha beccato, cioè nel senso che insomma in base a come poi noi ci comportiamo nella nostra quotidianità è ovvio che una parte di noi viene fuori, no? Un aspetto, la personalità, c'è chi magari ama le cose un po' più rustiche, chi invece vuole il piatto, sì, quello elaborato. Però c'è Andrea che quando mi parte con le lasagne alla bolognese, lo spezzatino con la polenta, mille foglie alla crema con gocce di cioccolato, credo che sia abbastanza alla mano. E infatti l'effetto, dice, tenace e rassicurante, ami le cose fatte bene, non molli facilmente, trasmetti sicurezza a chi ti sta vicino. Andrea è il tipo di persona che non cerca riflettori ma spesso diventa il punto di riferimento di tutti. Quello che sta in disparte però sa già cosa vuole, capito? Andrea, come al solito noi diamo la risposta, poi dateci conferma, fateci sapere. C'è Fabiano, ho come la sensazione che Fabiano arrivi così, ma vado a intuito dalla provincia veronese, come questa Fabiano, bigoli all'anatra, lesso con la peara e sbrisolone e grappa. Questa sensazione proprio, sai, di veronese. Fabiano, Fabiano, bigoli all'anatra, lesso con peara, sbrisolone e grappa, tradizionale e deciso, hai radici forti, sei concreto e porti avanti le cose con testardaggine e cuore. Tanta testardaggine, lo senti? Tanta testardaggine, Fabiano. Fabiano è uno che non si muove per moda, ma quando si muove lascia sempre il segno. Eccolo là. Ne scopriamo un altro, dai, ancora uno. Tamara, pasta al pesce, grigliata di pesce e tiramisù. Leggera e solare, ami la libertà, le cose semplici ma buone. E porti sempre una ventata di positività. Tamara è quella che rende tutto più facile. Presenza pulita, senza complicazioni, Tamara. Fra un attimo ne scopriamo altri. Adesso però abbiamo anche un altro successo in arrivo, e c'è quello di Fra Quintale, Aranciata.

0: Non sospetti. Posso dire questa cosa? No, è bravo, dai, lui arriva dal fenomeno indie sicuramente, lo stiamo scoprendo sempre di più, ma è comunque già un veterano praticamente. Fra Quintale con la sua aranciata lo abbiamo ritrovato in questa serata, fa anche rima per Tutti in Lista, dove non abbiamo ancora chiuso lo spazio dedicato all'effetto, dove come quando giocate sui social network, sui real network, voi ci date dei dati e noi proviamo con questo effetto a dare una risposta. C'è David, pasta al ragù, insalata di polpo. L'ho letto due volte, Davide, perché non ero, cioè, beh, visto che è giovanissimo, sono rimasto un attimo perché pensavo insalata di pollo, invece no, insalata di polpo, ha scritto proprio. Cioè, primo pasta al ragù, il secondo insalata di polpo, il dolce la sacher. La sacher. Vediamo cosa dice l'effetto. Allora, equilibrato ma curioso, ami la concretezza, ma ti piace anche esplorare e non restare mai fermo sul solito. David è uno che sa adattarsi solido, ma con la testa sempre un passo avanti. Questa è la risposta dell'effetto. Poi c'è Marina che ama le crespelle agli asparagi, e qua aprirei tutta la parentesi che ti ho fatto prima, perché come secondo ha scelto le fettine alla pizzaiola, che uno pensa siano facili da fare. Ma è uno dei piatti più complessi, perché se non le sai preparare bene, le fettine alla pizzaiola vengono fuori una schifa. O diventano troppo liquide le fettine di carne, o il pomodoro è troppo liquido, o la scelta di ciò che hai messo sopra non va bene. Cioè, non è così semplice da preparare la fettina alla pizzaiola. È fatta bene, bene, bene, oppure... E il tiramisù come dolce. Marina, allora, crespelle e asparagi, fettina alla pizzaiola, tiramisù. Creativa e accogliente. Hai gusto per le cose particolari, ma resti sempre con i piedi per terra, è molto umana. Marina è una di quelle che porta sempre un tocco diverso, senza mai perdere il contatto con la realtà. Questo dice l'effetto. Siamo arrivati in chiusura anche per stasera e speriamo di avervi dato delle risposte. Domani ritorniamo di nuovo insieme per divertirci ancora in chiusura di serata, ma fra pochissimo di nuovo insieme per Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: il pezzo di Topic e Becky G che abbiamo sentito in chiusura, e prima W con Please Don't Go, brano del presente, brano del passato, ovviamente brano del passato era W con Please Don't Go. A me non resta che ringraziare e salutare tutti voi, come sempre, che siete stati con noi fino adesso. L'appuntamento con Tutti in Lista ritorna domani alle 18. Vi lascio con Igor Pezzi, le sue cose da pezzi. Ringrazio anche Jimbo in regia che invece si ferma. E un abbraccio a tutti voi. Ancora un felice 2 giugno a tutti gli amici di Radio Company. Ciao!
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Sono le 22 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Scali fragili, stick e spirali d'oro.
4: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
0: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
4: Devi dire Belli Conte 4.0.
0: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
4: Bravo.
0: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company
4: con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.

0: Purple Light, Taylor Swift, e c'è la sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
0: Con Igor Pezzi, ma anche con Jimbo questa sera. La parte tecnica, buonasera Jimbo, ben ritrovato. Ma era tantissimo, ma da tantissimo che non ti vedevo. Come stai? Tutto bene? Ma ti vedo bene. Sei un po' più ringiovanito. Sì, più o meno, ecco, vabbè, dai. Non troppo, però va bene, dai. Allora, siamo pronti anche il 2 di giugno. Due ore per festeggiare la Repubblica. Beh, insomma, penso sia stata festeggiata, celebrata in tutti i modi e anche nei modi giusti, assolutamente. Quindi viva la Repubblica, viva chi sta ritornando a casa dal ponte lunghissimo, chi sta ritornando a casa dalle varie celebrazioni, magari insomma avete partecipato a qualche parata tipo quella di Roma piuttosto che altre. Insomma, buonasera a tutti, ben ritrovati, e rimarremo qua fino alle ore 22, dove ritornerà il Company ti accompagna questa sera dopo diverse settimane, tra l'altro, ed è il momento nel quale noi vi chiediamo dove vi stiamo accompagnando. Probabilmente tutti mi direte stiamo ritornando a casa, è ovvio, però insomma è una delle cose, ma non solo. Avremo gli argomenti K.O., gli argomenti K.O., perché io e Jimbo siamo K.O., oggi abbiamo festeggiato, tra l'altro, in altri modi. Io non molto, invece Jimbo, o meglio io sì, ma Jimbo ci ha lavorato e siamo K.O. per vari motivi, perché una persona è K.O. per tanti motivi, no? Non è che uno è soltanto stanco, ci sono tanti motivi, ma ne parleremo dopo. Piccolo spoiler insomma di queste due ore, ma prima la tradizione di questo programma vuole il consiglio della sera dello sciamano.
2: Sono pochi quelli che vedono con i propri occhi e provano veri sentimenti con i propri cuori. Albert Einstein.

0: Tutto saluto Mattia che ci scrive puntualissimo come ogni sera. Ormai c'è lo sciamano, siamo noi e c'è Mattia. Grazie, grazie Mattia. A quelli, tutti quelli che scrivono, il numero è sempre quello, è 3332-688-688 per farvi coinvolgere, per dire la vostra, per essere protagonisti anche in queste due ore. E inizieremo con degli argomenti KO. Cioè, il momento che ti senti KO, io credo che dopo un ponte lungo, il fatto che tu arrivi alla sera come oggi, ti senti KO per stanchezza, o semplicemente ti senti KO perché domani devi riprendere al lavoro, ok? O che ne so, ci sono tanti momenti, no? Sei perché, non so, il partner ti ha anche lasciato, hai litigato con i tuoi genitori in maniera furiosa col tuo migliore amico e ti senti KO. Sei semplicemente stanco, una stanchezza cronica che ci accompagna tutti, ormai siamo qui. Questo è un altro elemento. Comunque un motivo per essere KO. Quindi perché vi sentite KO? Ok, ditemelo al 3332 688 688, scrivetelo, va bene, ok, ma anche vocale molto meglio, il motivo per il quale vi sentite, quando vi sentite KO. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Daddy's Wims, Mr. Know It All su Radio Company. Buonasera ancora, buon 2 di giugno. Sono Igor Pezzi insieme con Jim Boggi a parte tecnica e stasera le cose da pezzi parleranno dei vostri KO. Cioè il KO praticamente è questo momento qua che ti senti dentro, no? Ti senti per vari motivi, cioè potresti essere stanco, potresti svegliarti stanco proprio così e senza un motivo vero, cioè a volte è così e tutta la giornata la vivi in questo modo. Potrebbe essere anche un cumulo di piccole cose, notizie tristi, meteo grigio, un messaggio non risposto da una persona importante, e questo è uno dei motivi che ti senti KO. Che ne so, la stanchezza, che potrebbe essere così un motivo così apparente, in realtà è svogliatezza, mancanza di energia, e là praticamente ci sono anche fattori fisici e di salute e ovviamente vanno un pochettino a influenzare anche il nostro cervello e ti fanno sentire KO. Semplicemente non hai voglia di ricominciare a lavorare domani mattina e sai che dopo questo weekend, o meglio questo ponte lungo, magari stanco, complice anche la stanchezza in questo caso, ti fa stare KO. Quindi i motivi per i quali vi sentite KO quali sono? Ditelo, se volete dirlo, al 333-2688-688. Poi noi abbiamo anche delle soluzioni, vero Jimbo? Noi abbiamo almeno 3-4 soluzioni per, diciamo, eliminare questo KO. Nel frattempo aspettiamo il vostro, al 333-2688-688. Si è sposato da poco e lei si chiama Dua Lipa.

0: Della sera su Company, Sam Jacobs con I Don't Mind. Sulle cose da pezzi stavamo parlando dei momenti KO per i quali siete KO. È molto facile stare KO stasera perché finisce un lungo ponte, domani dobbiamo ricominciare, l'umore non è dei migliori e prima abbiamo elencato anche i motivi per i quali essere KO, adesso vi diamo anche dei piccoli consigli per eliminare il KO. Intanto arriva un messaggio che dice: da me arrivano tutti i KO poi escono in splendida forma. Luigi, allora ci devi spiegare che lavoro fai, che cosa fai e perché soprattutto da te arrivano tutti i KO ed escono in splendida forma, perché ovviamente ci hai un po' incuriosito. Allora Jimbo, consigli perché uno è KO, come fa a non esserlo più? Allora potrebbe essere, vai al bar, bevi 4 birre così, in compagnia magari fai amicizie nuove, che ne so, e ti passa, potrebbe essere. Secondo, potresti andare su Netflix se ce l'hai e guardare un film magari di infanzia legato ai ricordi, così un pochettino influenzi la mente verso un'altra strada. Terzo, chiami una persona che ti fa star bene, che ti fa sorridere, potrebbe essere una soluzione. Quarto, secondo me, prendi, vai a dormire, così finisce la giornata e sei a posto. Noi ci fermiamo un attimo, torneremo tra pochissimo qua su Company.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

Clara con San Giovanni, le ragazze su Radio Company, sicuramente una delle canzoni estive 2026. Signori, avete mai fatto una marachella a scuola? E chi non l'ha fatta la marachella a scuola? Quelle cose fatte un po' di nascosto, senza che l'insegnante magari ti sorprenda, ci sono, a parte copiare, ma anche mangiare. Quanti di noi hanno mangiato sotto banco proprio? È successo sicuramente. E in Cina c'è una sfida che è diventata virale. Hanno praticamente raggruppato 2000 persone all'interno di un centro commerciale e hanno riprodotto la situazione di una classe. Quindi immaginatevi 2000 banchi allineati con un insegnante, con il bidello, quello che fa, che suona la campanella, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. La sfida consisteva nel mangiare un boccone di paofon. Che cos'è il paofon? È un piatto tradizionale a base di riso e brodo, ok? Siamo in Cina in questo caso. La cosa sorprendente è che non si sono presentati alle iscrizioni soltanto ragazzi, ma anche adulti, ma anche gente in pensione, cioè quelli che veramente hanno fatto di tutto nei banchi di scuola. Ed è successo proprio così, successo perché ovviamente 2000 persone non sono poche. E sapete che cosa, cioè chi è che ha vinto? Cioè, ma preparatevi, sapete chi ha vinto? Ha vinto un padre di 31 anni. No, ma vi rendete conto? Cioè, è riuscito a, dopo 9 ore di sfida, senza farsi beccare, a finire tutto il piatto di questo paofan. Come detto prima, un piatto a base di riso e brodo, senza farsi mai beccare. Il premio in questo caso è il chicco d'oro, perché essendo riso hanno fatto il chicco d'oro. Il chicco d'oro che comunque vale circa 180 euro, 1400 yen, ma comunque, insomma, è il fatto di aver partecipato. È diventata virale, se andate un po' sui social troverete la gara del paofon. Questo succede ovviamente in Cina, soltanto là, o anche un po' in giro per il mondo, ma certo. Ma le vostre marachelle quali sono state? Quali sono state le marachelle che avete fatto a scuola? Ditelo al 3332 688 688.

0: Emma con Arcomi Baccipiano su Company, le quasi 10 minuti alle 21 e state sicuramente ritornando verso casa o magari vi state anche spostando. Allora, inauguriamo il Company Ti Accompagna che durerà durante tutta l'ora successiva, fino alle ore 22, quindi, e dovete semplicemente mandare un messaggio al 333-2688-688 dicendoci dove vi stiamo accompagnando con Radio Company, con la musica, con le nostre cose, quindi è molto semplice. Ciao Company, mi state accompagnando a, e finisci tu la frase. Una cosa semplicissima, proprio una cosa. Tra l'altro è una settimana o più, due settimane che non facciamo il Company Ti Accompagna, quindi alla grande, grandi ritorni, grandi code, adesso cioè, succederà di tutto, immagino. Quindi il gioco è questo, durerà per tutta l'ora successiva, magari Jimbo, che ne dici? Magari chiamiamo qualcuno in onda, ma potrebbe anche essere, potrebbe, insomma, in qualche modo candidatevi che non si sa mai. Quindi ciao Company, mi state accompagnando a, e finisci tu la frase al 3332 688 688. Tra poco
1: cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di fitness?
6: Tempo di allenarsi?
5: Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre

0: Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Ehi Paola!
2: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
1: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
2: Ah sì?
1: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
3: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company, successo del presente, prima George Michael dal passato. Salutiamo un po' di amici, Luca, Antonio, Domenico, tutti quelli che hanno scritto. Tra poco leggeremo tutti i messaggi del Company ti accompagna.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 9 in punto della sera.
5: Radio Company Time.
6: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
7: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
6: oh, sì.
7: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
6: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company.

Le 9 passate da qualche minuto, Robin Schulz con Better Times su Radio Company. C'è il Company, ti accompagna, il momento nel quale voi ci dite a noi dove vi stiamo accompagnando al 333-2688-688. Luca da Treviso, ciao Company, mi state accompagnando a casa. Purtroppo sto tornando dal mare dopo un weekend, dopo un bel weekend, lo so, purtroppo questo è il momento, ecco le cose che fanno diventare KO, capito? Poi ciao Company, mi state accompagnando a casa a Milano dopo 3 giorni di festa a Caorle, e poi ancora Domenico da Modena, però il messaggio, aiuto, non si vede più il messaggio, che dobbiamo fare il messaggio? C'è il messaggio, eccolo qua. C'è il messaggio, non lo leggo, Domenico, te lo leggo dopo, te lo prometto, te lo leggo dopo. Intanto arrivano i Coldplay con Human Kings.

0: The Chainsmokers con Closer su Company. Abbiamo recuperato il messaggio di Domenico, che per la legge di Murphy al momento della lettura era sparito nell'etere. Ciao Company, a proposito del Company ti accompagna, il momento nel quale voi potete dirci dove vi stiamo accompagnando con la musica, quindi fate come ha fatto Domenico al 333-2688-688. Ciao Company, sono Domenico da Modena e mi state accompagnando nell'ultima sera prima di partire per le ferie a Crotone. Cioè, Domenico, mentre tutti ritornano dal ponte, tu stai per partire. Cioè, sei l'uomo più invidiato in questo momento. Potremmo anche chiamarlo, Jimbo, più tardi, eh? Adesso vediamo, eh? Tieni pronto, Domenico, perché potremmo chiamarti da un momento all'altro. Tra poco parleremo anche di posti speciali per primi appuntamenti e quant'altro, però il Company ti accompagna continua e quindi ditevi dove vi stiamo accompagnando, appunto, al 333-2-688-688. Tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Evento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Top Car Service.
0: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732
3: C come Company, C come C Radio.

0: Ugal con Jamaican su Radio Company. Buona serata ancora da parte di Gorpezzi, di Jimbo, la parte tecnica. C'è il Company, ti accompagna. Come ho detto, rimarrà fino alle ore 22. Magari qualcuno vi verrà chiamato. E in effetti al telefono abbiamo Domenico da Modena. Ciao Domenico, buonasera.
1: Ciao Igor, tutto Radio Company.
0: Ciao, è un piacere sentirti, perché insomma tu sei un affezionato di Radio Comrade, che scrivi, insomma partecipi ai nostri programmi e quant'altro, ma nella vita cosa fa Domenico?
1: Purtroppo dopo il Covid sono rimasto a casa per motivi familiari.
0: Ah, ok, ma leggo una cosa che ha fatto invidia a tutti, cioè dopo il ponte, quindi domani, se non ho capito male, tu andrai in vacanza a Crotone. Cioè domani tu appena vai in vacanza, quando tutti noi riniziamo a lavorare.
1: Esatto.
0: Mamma mia. Che bene. Ma quanto tempo stai in vacanza?
1: Ma non lo so se ritorno a settembre, ottobre, non lo so. Perché...
0: scusa, che vacanza? Cioè, mesi di vacanza, quindi. Jimbo, io e te non abbiamo capito nulla. Dobbiamo fare come Domenico. Ma complimenti. Cioè, noi ti facciamo anche pure gli applausi, tutto. Cioè, alla grande. Allora, mi raccomando, perché anche da Crotone puoi ascoltarci con l'app di Radio Company. E in questi mesi ci devi ascoltare, eh?
1: Sì, ma infatti, tra le altre cose, ho rotto anche il telefono ieri. Ieri ho comprato il telefono, ho già installato l'app di su Stream, così vi ascolto.
0: Cioè,
1: da Crotone.
0: Prima di Gmail, prima dell'app io, prima di tutto c'è l'app di Radio Company. Hai fatto benissimo, noi ti vogliamo bene e ti auguriamo delle buone vacanze. A presto e ci risentiamo sicuramente. Grazie Domenico,
1: grazie,
0: ciao.
1: Grazie a voi della compagnia che mi fate ogni giorno.
0: Grazie. Questa Company ti accompagna.

0: Delia con Fiat 131, rum e cioccolata su Radio Company nel 2 di giugno. 2 di giugno, festa della Repubblica, 80 anni, tra l'altro, beh, l'hanno detto tutti, ma noi no ancora, Jimbo, io e te ancora non l'avevamo detto, quindi sembra giusto anche dire, dedichiamo questo momento alla nostra Repubblica amata, 80 anni di storia meravigliosa. Allora, tra pochissimo parleremo anche del posto speciale, perché il fatto di uscire, diciamo, con una persona... non basta essere galanti, bravi, il regalo, è il posto che fa la differenza, secondo questo articolo, è il posticino, il posto romantico, meno romantico, più rustico, che ne so, più elegante, ma la location fa il suo secondo le nuove tendenze, quindi tra pochissimo parleremo di questo. Ora ci fermiamo, poi c'è il Company Disc e dopo torniamo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Rory insieme a David Guetta, Bad su Radio Company. Ancora una buona serata da parte di Gorpezzi. Il ristorantino o il buffet? Il ristorantino famoso, bello, elegante, curato, eccetera, oppure il buffet, in piedi, due americani e via? Cioè, questo è il dilemma, perché gli ultimi trend sono questi. Cioè, per una, diciamo, cena, per un'esperienza sulla ristorazione romantica, nascono due fazioni: quelli che preferiscono portare il proprio partner, la propria partner al buffet, quindi una situazione informale, tranquilla, insomma, senza tanto impegno e quant'altro, e quelli magari un pochettino più conservatori, tradizionalisti, cioè ristorantino elegante, servizio al tavolo, bottiglia col ghiaccio, cambio delle posate, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Questo perché, secondo questo, diciamo, studio, aiuterebbe sia uno che l'altro, però, diciamo, la maggior parte preferirebbe ancora il ristorantino. Quindi, voi da che parte state? Cioè, siete quelli del buffet, come Jimbo dice, io porto il buffet, andiamo al buffet. Ma come al buffet? Sì, in piedi, così, veloci, due americani, due chiacchiere, via. Oppure siete quelli del ristorantino? Ditemelo al 333-2688-688. Alcuni esempi: per esempio, chi va al ristorantino famoso, famoso inteso elegante, bello, insomma, così si parla meglio, non si gira tra i tavoli, siamo più intimi e quant'altro. Invece al buffet la serata, se va male, almeno mangio bene. Perché, scusate, al ristorantino non si mangia bene, con tutto quello che paghi, assolutamente sì. Insomma, ci sono tanti, diciamo, esempi. Al ristorantino, se la serata va bene, ci vuole anche l'atmosfera, quindi si sta bene, tutto quanto. Mentre al buffet si va veloce e informali e non c'è tanto impegno, quindi non c'è ovviamente tanta responsabilità poi sulla serata. Ad ogni modo, siete per il ristorantino famoso, elegante e quant'altro, oppure buffet e via via per il vostro, diciamo, incontro d'amore romantico? Ditemelo al 333-2688-688. Su Company c'è Francesco Gabbani, Summer Funk.

The Disco su Company, quasi in chiusura della nostra due ore insieme con Jimbo. Vi devo raccontare una cosa che mi ha fatto un po' sorridere nel dramma, ma un volo che è partito da New York, del New Jersey, della United Airlines, diretto a Palma de Mallorca, è stato costretto a ritornare indietro. 190 passeggeri, 12 membri dell'equipaggio. Perché? Perché a un certo punto un passeggero ha visto nel suo telefono un codice, o meglio un nome di un device in Bluetooth. Questo nome era Bomb. Ha avvisato l'equipaggio, si sono spaventati e hanno fatto tornare indietro. Morale della favola, cosa succede? Portano l'aereo di nuovo a New York, nel New Jersey, fanno scendere tutti quanti lontano dai terminal. Alla fine un ragazzo di 16 anni ammette: questa cassa Bluetooth è mia, ma non sapevo che si chiamasse Bomb. Adesso questo ragazzo rischia 5 anni di reclusione per una roba del genere. Cioè, ma io dico, poi l'aereo è ripartito, 9 ore di ritardo, tornando anche a Palma de Mallorca, tutto ok. Ma si capisce che è un ragazzo innocente. Cioè, se si chiama Bomb, ho capito che le misure di sicurezza ormai nel terzo millennio sono sempre al massimo dei livelli, però tagli 5 anni per una cassa che ha un nome sbagliato, una cassa Bluetooth che ha un nome sbagliato, secondo me mi sembra leggerissimamente eccessivo. Vabbè, dai, intanto arriva Calvin Harris con Satisfy.

0: con Satisfy su Company. Ancora una buona serata da parte di Gorpezzi, ma tanto siamo quasi alla fine ormai, quindi dobbiamo anche salutarci. Ci fermiamo un attimo, tra pochissimo un grande disco dal passato, cioè David Bowie. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Stufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: C come Company, C come C Radio.

0: C'è Bosa con Magnetic su Radio Company. Siamo arrivati alla fine anche oggi delle cose da pezzi, però noi torniamo domani, mi raccomando, sempre puntuali alle ore 8 della sera. Jimbo, grazie, grazie mille, spero di ritrovarti presto. Domani ritorno alla formazione, diciamo, ufficiale, con Gianluca Pacini alla regia, con Igor Pezzi, insieme con tutti voi naturalmente, per un'altra grande puntata sempre delle cose da pezzi qua su Company. Non scappate, perché dopo di noi ritorna in console in versione DJ, non più speaker, sto parlando di Stefano Conte con il suo Fluido, quindi ci sarà un bel viaggio musicale con la sua musica e naturalmente ancora con tutta la programmazione di Radio Company. Quindi a domani, sempre puntuali alle 8, grazie, vi voglio bene, un grande abbraccio, una buona notte, un bacio, ciao!
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
5: 10:20.
6: Le 10:15.
4: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 10 in punto della sera.
7: Radio Company Time. Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.
8: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo. La nuit version. La musique, Stefano Conte.
9: Like he woke up one day and decided this was it. Time to move on. Time to let life fly and close that chapter. Had a spark of a start, we left it in fractures. I would have done anything for you.

0: Radio Company, la nuit est fluido. Spot.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company ha presentato Fluido. Buona nuit.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: C come Company, C come C Radio.

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
1: It's a new generation.
3: Company Yesterday. Bella, bella, yesterday. Bella, bella.
2: Radio Company Yesterday.
4: Ritorna a Company Yesterday. Ciao a tutti, ben ritrovati anche stasera martedì 2 giugno qui all'interno dello spazio di Radio Company dedicato ai successi di qualche anno fa. Io sono Fabio De Magistris, saluto subito intanto Gianluca Pacini che è già in regia e sarà lui ad occuparsi della parte tecnica per le prossime due ore. Company Yesterday, ricordo, ci dà la possibilità di ritrovare, di riascoltare assieme solo i grandi successi, quelli di qualche tempo fa. Tra poco infatti ritroveremo Fabri Fibra, poi Puff Daddy, ritroveremo anche Eminem, Shanice, Craig David, Licky Lee, Lady Gaga e per partire abbiamo scelto Umbrella di Rihanna.

0: qualche minuto qui su Radio Company con Poker Face, grandissimo successo di Lady Gaga inserito stasera all'interno del nostro appuntamento dedicato proprio ai successi di qualche anno fa. Adesso per noi c'è una brevissima pausa. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della digital radio.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
6: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Notte Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini, selection Fabio De Magistris.
1: Siamo pronti a continuare a quest'ora della sera qui su Radio Company con altre canzoni, con i grandi successi, quelli di qualche anno fa, inseriti all'interno di questo nostro appuntamento che si chiama Company Yesterday. E vi ricordo che tutte le puntate le potete riascoltare in podcast, le trovate tramite il nostro sito, la nostra app, scaricando l'app di Stream, oppure come sempre su tutte le principali piattaforme audio. Pronti allora a continuare tra poco con J-Ax, poi riascolteremo Jerry Halliwell, Pras Michael, Mystique, Jennifer Lopez, Katy Perry e subito Jim Classy Rose.

0: I Kiss the Girl, la canzone che abbiamo riascoltato, Katy Perry, per qualche minuto all'interno della nostra serata qui naturalmente su Radio Company. Adesso una brevissima pausa, a tra poco.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

Fino al nostro appuntamento a quest'ora della sera qui su Radio Company c'è lo spazio quindi dedicato a Company Yesterday, solo i successi di qualche anno fa da riascoltare assieme, quindi vi consiglio come sempre di non perderli. Io sono Fabio De Magistris, c'è Gianluca Pacini ad occuparsi della regia a quest'ora, quindi pronti a farvi riascoltare altre canzoni. Sentiremo tra pochissimo Cherry Cole, Alexandra Stan, Don Omar con Danza Coduro, poi Mick and Sugar, Ann Lee, Alex Gaudino. Ascolteremo anche Prezioso. Subito per ripartire c'è Michael Bu.

0: Talk About Man, la canzone di Prezioso, per qualche minuto stasera all'interno di questo appuntamento qui su Radio Company, che si chiama Company Yesterday. Adesso per noi un'altra brevissima pausa. Company Yesterday. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

Una buona serata a tutti, siete su Radio Company, io sono Fabio De Magistris e questo è il nostro appuntamento. Company Yesterday, solo i successi di qualche tempo fa da sentire assieme, da ritrovare, da riascoltare. Gianluca Pacini si occupa della regia, tra poco riascolteremo Paperclip, People, poi Bob Sinclar, Michelle Weeks, anche Duck Sauce tra i nostri protagonisti di stasera con Barbara Streisand, riascolteremo anche DJ Antoine, Eric Pritz, Kanye Williams, subito Ola con I'm In Love. Shut up!

0: down, get down.
1: Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento di stasera, il secondo contatto di questa settimana con Company Yesterday. Chiudere c'era Kanye Williams e Saturday. Grazie per essere stati con me, grazie a Gianluca Pacini per la regia, da Fabio De Magistris è tutto, appuntamento come sempre a giovedì a partire dalle ore 23. Company Yesterday. Don't stop the party.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Compagnie Boutique.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company. Boutique. Radio. Compagnie. Boutique.
6: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company. Radio Compagnie.